attuale situazione sociale, ho citato il saggio di un amico, Luigi Zoia, saggio il cui titolo risulta molto eloquente nel leggere questa nostra stagione. La morte del prossimo, questo è il titolo del libro. E scrive Luigi Zoia, per millenni un doppio comandamento ha retto la morale occidentale. Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso. Ma alla fine dell'Ottocento Friedrich Nietzsche annunciava Dio è morto. Passato il Novecento, non è forse questo il tempo di dire ciò che tutti noi constatiamo, che è morto anche il prossimo? Ma nella morte del prossimo sta la morte del fratello, che è il più prossimo nel nostro vivere quotidiano e che possiamo constatare senza difficoltà nel nostro paese. È cresciuto in questi ultimi decenni il rancore, l'inimicizia, la distanza, si è attestata la cattiveria. Ricordo solo gli ultimi rapporti del Censis. Attraverso la negazione di molti legami sociali, in realtà si finisce per negare la fraternità. La fraternità come vincolo e come un bene essenziale alla convivenza. La fraternità come impegno universale è stata, lo dobbiamo dire, un'invenzione del cristianesimo e resta significativo che sia stata invocata dall'illuminismo insieme alla libertà e all'uguaglianza. Tutti voi conoscete la triade rivoluzionaria, liberté, égalité, fraternité. Ma constatiamo che anche per la libertà si è combattuto, conseguendo precisi risultati, soprattutto nel Novecento. Lo stesso si può dire per l'uguaglianza. Si sono ottenuti dei risultati, anche se in questi ultimi decenni di nuovo la disuguaglianza sociale, soprattutto economica, sta crescendo anche nella nostra Italia. Ma invece la fraternità non ha ricevuto quell'attenzione che le era dovuta, che sarebbe stata necessaria affinché libertà ed uguaglianza fossero affermate. Manca la fraternità e manca l'attenzione che le sarebbe dovuta, per cui sono diventati deboli anche la libertà e l'uguaglianza. Perché libertà e uguaglianza riguardano la sfera dei diritti, mentre la fraternità è un valore intrinseco per una convivenza. Papa Francesco è intervenuto più volte su questo tema della fraternità, dicendo in vario modo che è tempo di rilanciare una nuova visione per un umanesimo fraterno e solidale dei singoli e dei popoli, fino ad affermare che la fraternità è la nuova frontiera del cristianesimo. Proprio per questo mi sembra importante dare un fondamento alla fraternità e dire come si esercita. E faccio subito una precisazione. Quando dico fraternità, e non dico subito accanto sororità, comprendete che in realtà tengo presente le due dimensioni. Fraternità viene da frater maschile,
E purtroppo in italiano non è usuale la sororità, che viene dal femminile soror, sorella. Però noi dobbiamo abituarci a dire che il linguaggio inclusivo deve essere costantemente, assolutamente spiegato, in modo che sia presente sempre non solo il genere maschile, ma anche il genere femminile. Ora, di fronte alle patologie che ammorbano la nostra convivenza, fino a minacciare la vita democratica, di fronte alle paure che sono una minaccia rinfocolata e aggravata da poteri e interessi politici, di fronte al rancore e alla rabbia che rischiano prima o poi di esplodere in violenza, ma anche di fronte alla globalizzazione dell'indifferenza, occorre che noi ripensiamo la fraternità. Fraternità come fondamento e ragione. Fraternità come necessaria fiducia nella convivenza. Fraternità come solidarietà tra membri di una società che ha bisogno di ritrovare il concetto di bene comune. Fraternità come incessante ricostruzione della polis. Fraternità come continuo tentativo di fare dei ponti, di attuare confronti, riconciliazioni religiose, culturali, etniche. Fraternità, attenzione, io non voglio che diventi una parola di ordine, il motto del momento, che finisca per far parte del gergo quotidiano detto, ma di cui si ignorano i contenuti. No, la fraternità è una cosa seria, dobbiamo ripensarla. E allora un momento sul messaggio biblico della fraternità. Quando evochiamo la fraternità o la sororità, ci riferiamo soprattutto a un significato simbolico. Il termine fratello e sorella, in primo luogo, indicano una realtà originaria, biologica, naturale, dovuta alla nascita di figli o figlie dallo stesso utero. I fratelli, le sorelle, sono figli di una stessa coppia nella quale si sono uniti un uomo e una donna che hanno generato. È significativo che sul piano lessicale il greco ha conservato il significato originario dell'essere fratelli, perché in greco fratello, adelfos, femminile adelfè, vuol dire dello stesso utero, dello stesso utero. Essere fratelli o sorelle, se noi traducessimo la parola greca il più possibile fedelmente, dovremmo tradurre con co-uterini, nati dallo stesso utero. Ma la fraternità, vedete, realtà biologica, naturale, è diventata ben presto simbolica per esprimere un legame originale che va oltre il legame di sangue. Si potrebbe dire che la fraternità, la sororità, conosce un'estensione, diventa nell'antichità parentela,
erano fratelli e sorelle, anche quelli che noi oggi chiameremmo cugini. Poi l'appartenenza a un clan, poi l'appartenenza a una famiglia, a un casato. Si è fratelli e sorelle perché ci si riconosce figli, discendenza e posterità di un capostipite, qualche volta, attenzione, mitico, qualche volta storico. Pensate nella Bibbia, i figli di Abramo sono fratelli perché riconoscono in questa figura mitica, questo patriarca, come colui che secoli prima ha iniziato la loro generazione. Ma un altro modello di fraternità simbolica è quello della città, soprattutto in Grecia, la polis. I greci chiamavano fratelli quelli che sono concittadini, che non sono barbari. Attenzione, per i greci erano quelli che mangiavano il pane, perché i barbari non conoscevano il pane. Sono quelli che hanno una comune identità di lingua e di cultura. Questo per i greci erano i fratelli e le sorelle. La fraternità dunque è vissuta come connessa a uno spazio, a una cultura, a una terra, a una polis, a una gente, a un popolo. Ma quando nel secondo millennio avanti Cristo hanno cominciato a sorgere i monoteismi, si è manifestata la convinzione che c'è un solo Dio, un solo creatore. Questo in Egitto, come a Babilonia, come soprattutto in Israele. E di conseguenza tutti gli uomini sono fratelli. Tutte le genti e i popoli della terra, essendo stati creati da Dio, hanno un'uguale vocazione, un'uguale dignità, un uguale destino che sta nella storia di salvezza. Cioè si è cominciato a percepire l'umanità in una unità del genere umano. E questa unità deve essere conosciuta come fraternità. E anche la Bibbia ci dà questa testimonianza, fin dalle prime pagine, quando Dio, in questi racconti mitici, crea il terrestre, Adam, significa tratto dall'Adamà, terra, il terrestre, lo fa a sua immagine e somiglianza, lo crea maschio e femmina e gli dà appunto il nome di Adam, terrestre. Da questo terrestre discendono i figli e le figlie del terrestre, tutti chiamati alla fraternità. E questa è l'umanità, una catena ininterrotta di generazioni in cui tutti gli umani sono uno a somiglianza dell'altro e alla fin fine tutti a immagine e somiglianza di Dio, il loro creatore. In questa umanità il primo rapporto è quello tra maschio e femmina, dal cui incontro sessuale, nascono i figli. E il rapporto conseguente, oltre la filialità, la paternità, la maternità, è proprio la fraternità e la sororità. L'uomo conosce sessualmente la donna, la quale diventa gravida e genera un figlio.
significativamente nella Bibbia genera Cain, a cui, attenzione, genera un secondo figlio che si chiama Abel. E qui il grande mito di Caino e Abele. È la seconda pagina della Bibbia, ma significativamente è l'inizio della difficile fraternità. Questa pagina in realtà vuole essere una specie di comando: non negare la fraternità, perché la fraternità si impone, la fraternità avviene, la fraternità non si sceglie. È la prima vocazione dell'umanità. Pensateci un momento. Dall'incontro tra l'uomo e la donna nascono figli che sono costitutivamente fratelli. Viene al mondo un figlio, sì, sarà il primogenito, ma poi vengono al mondo altri figli. Ecco apparire la fraternità, che non si sceglie, non si sceglie. Nella pagina della Bibbia, Caino deve accettare di avere accanto a sé il figlio dello stesso utero, Abele, un fratello minore, che venendo al mondo certamente gli toglie la condizione di figlio unico. Questo è quello che succede in ogni famiglia. Certo, la Bibbia lo dà miticamente all'origine, ma attenzione, la Bibbia non vuol darci una preistoria, vuol leggere il nostro oggi. E voi che siete nati in una famiglia, sapete bene la difficoltà di questa storia. L'uomo e la donna si conoscono, hanno un figlio a cui va tutta l'attenzione della mamma e del papà. È un figlio unico, è il primogenito. E fin dall'antichità, per varie ragioni profonde, normalmente è il più amato, è il primo a uscire dall'utero della madre, è il primo che ha sorpreso la madre e il padre. E poi se arriva un altro, piaccia o non piaccia, il secondo che arriva, fratello e sorella, è un intruso, è un intruso, perché da quel momento il figlio nato deve dire: mamma non è più tutta mia, ma c'è un altro arrivato che la condivide. E la madre deve fare lo sforzo: non posso più amare uno solo, ma devo amare anche l'altro che è arrivato. E il dramma, sapete, vero, di molti che magari non lo conoscono o non sanno confessarlo, se non giunti alla maturità. Ma quante storie difficili proprio per questo. Pensate nelle famiglie. I figli non sono uguali. Il primo vanta sempre dei diritti rispetto al secondo. Il secondo ha sempre una vita diversa, perché chi l'ha preceduto in qualche misura gli ha tracciato la strada. Ma poi la storia cambia, perché i due non saranno forti uguali. Uno dei due sarà più debole. I due non saranno con le stesse doti e la stessa intelligenza. E ci sarà una diversità. E là dove c'è diversità, c'è difficoltà ad accettare l'altro. C'è difficoltà all'amore. C'è difficoltà alla sinfonia. È così, è così. E se nei gemelli, non a caso, il legame è sempre molto forte, fino a volte ad essere patologico,
e si deve intervenire per distaccarli perché abbiano una vita autonoma, là dove invece c'è una distanza di tempo e di età, la vita tra fratelli è una vita difficile. È la storia della difficile fraternità, mai esente da tensione. E pensate poi in tutto questo, la Bibbia non lo tace, il rischio di una preferenza verso un figlio da parte del padre o della madre. Chi di noi nella sua famiglia non ha sofferto di questa condizione? Chi di noi in famiglia non ha avuto una sorella più forte, più brillante, che riusciva meglio nella vita, o un fratello più forte e lui era il più debole? E le storie dei fratelli sono talmente difficili che la sapienza popolare ha addirittura, voi lo sapete, coniato il proverbio: rapporto di fratelli, rapporto di coltelli. Ma è quel che ci dice la pagina della Bibbia. Cosa c'era in quella pagina della fraternità? Che Caino era differente da Abele. Certo, lì c'è il mito che lavora, Caino era agricoltore, Abele era un pastore. Tra agricoltori e pastori c'è mai stata amicizia? Perché i pastori invadono i campi degli agricoltori, fanno danno, perché i pastori sono più rozzi e i contadini sedentari più evoluti. E se c'era nell'antichità una lotta di classe, era tra pastori e contadini, agricoltori. E man mano che si è imposta l'agricoltura, i pastori sono stati cacciati sulle montagne o sono stati uccisi. La fine che ha fatto Abele. Ecco, questa pagina ci dice fin dall'inizio la difficile fraternità. La difficile fraternità è una pagina che è stata scritta per sempre in modo che comprendiamo che la fraternità, se è un dato biologico naturale, va poi in realtà costruita, esercitata. Bisogna lottare per diventare fratelli. La fraternità va acquisita. Non è così facile. Paul Ricoeur, questo grande filosofo, non a caso diceva: man mano che uno cresce, deve decidere. Non gli basta la fraternità biologica, deve decidere come diventare vero fratello di colui che l'ha preceduto o di colui che l'ha seguito. È così, è così. È quello che ci rende ancora oggi in difficoltà nei rapporti, è proprio che siamo differenti. Noi umani abbiamo paura della diversità, abbiamo paura della differenza, di qualunque tipo, notate bene, sto solo lì a elencarvene: la differenza culturale, la differenza etnica, la differenza religiosa, la differenza etica o morale, ci spaventa. Alimenta le nostre paure. Pensate solo nella nostra situazione italiana. Ci fanno paura gli stranieri. Perché? Perché sono differenti da noi. Sono differenti da noi. Per cultura, per religione ci fa meno problema oggi. Fosse stato 50 anni fa, attenzione, li perseguitavamo come abbiamo fatto in tutta la storia. Dio solo sa cosa i cristiani hanno fatto contro i giudei e contro le altre religioni,
Basterebbe pensare cosa hanno fatto fino al 1960 contro gli stessi cristiani, semplicemente protestanti non cattolici, anche in Italia. Poi è venuto il concilio, la maturazione, adesso per le religioni, per la carità c'è dialogo, più nessuno ha paura di un'altra religione. E poi siamo così indifferenti verso le religioni che non ce ne importa nulla che uno porti vestito di giallo zafferano come un buddista o che eventualmente porti come i musulmani i loro, che ce ne importa. Però ci importa la loro differenza culturale e in Italia ci importa la differenza etica, morale. Facciamo scontri per nulla, semplicemente dove l'etica e la morale non coincide. Perché? Perché in Italia non siamo abituati, abbiamo ancora un'etica estremamente rigida e non siamo capaci a concepire una pluralità di etiche. Pensate solo quanto è difficile legiferare in Italia in campo per quel che riguarda l'orientamento sessuale. Perché? Perché la differenza sessuale ci fa paura. Vedete che la fraternità ha queste realtà barriere, questi muri, per cui anche in una famiglia dove c'è fratelli e sorelle, se si instaura una differenza, abbiamo paura. Allora è facile il conflitto, è facile l'intolleranza e si arriva, soprattutto se manca il dialogo, la parola, alla violenza, come è arrivato Caino e Abele, i quali, dice la Bibbia, non si parlavano. Caino stava con la testa in giù, dice la Bibbia, con un'espressione un po' rozza ma significativa. Era geloso di Abele. E a un certo punto gli dice andiamo in campagna e piglia una zappa e gli dà un colpo in testa e lo ammazza. E significativamente notate, da quel giorno Dio fa una domanda a tutti gli uomini che echeggia sempre, dov'è tuo fratello? Questa è la vera domanda della fraternità che fa la Bibbia. Dov'è tuo fratello? Perché tu sei custode di tuo fratello. Tu non puoi rinnegare la fraternità. Dov'è tuo fratello? E Caino risponde, sono forse custode di mio fratello? Ecco, vedete, l'importanza della fraternità, che è il riconoscimento della differenza. E se nella Bibbia, attenzione, la fraternità è quella biologica, fratelli e sorelle dello stesso utero, se arriva ad essere la fraternità dei figli di Abramo, si ferma lì. Non è una fraternità senza frontiere. L'idea di fraternità in Israele è riservata al popolo di Israele, chiamato il figlio primogenito. E sono gli israeliti che sono figli e figlie di Dio. Ma le genti, chi non è ebreo, chi non è giudeo, non è un figlio di Dio. La promessa che Dio fa con i profeti è che negli ultimi tempi sì, alla fine dei tempi, Israele sarà figlio come l'Egitto e la Siria, una benedizione in mezzo alla terra, così dice Isaia. E Dio dirà, benedetto sia l'egiziano mio popolo, benedetto la Siria opera delle mie mani, benedetto Israele mio tesoro. Ma finché c'è stata la storia, questo non era possibile. La fraternità era riservata tra gli israeliti. Ma ecco,
Ecco la novità portata da Gesù di Nazaret. Perché Gesù di Nazaret, come suo primo mandato, è proprio quello di far cadere le barriere, i muri e estendere la fraternità a tutti gli uomini. Innanzitutto, Gesù designa sempre i suoi discepoli con fratelli e sorelle, sempre li chiama con questo nome, anche dopo la resurrezione. Non dice gli apostoli, i discepoli, questi sono nomi che ha dato loro la Chiesa. Lui li chiamava i miei fratelli. Vi ricordate quando dice alle donne: andate a dire ai miei fratelli? Sono fratelli. Ma soprattutto Gesù dice in maniera forte e autorevole: non chiamate nessuno sulla terra padre. Poi in realtà si chiamano tutti padri della Chiesa. Non chiamate nessuno sulla terra maestro, e tutti si chiamano maestro nella Chiesa, perché voi siete tutti fratelli, tutti fratelli. Se noi fossimo nell'Evangelo, non chiameremmo nessuno padre, ma soltanto Dio. Non chiameremmo nessuno maestro. Non chiameremmo nessuno, come dice Gesù, direttore, ma siete tutti fratelli. Gesù lo dice con forza, con forza. Andate a leggere Matteo 23, 8, 10. Insiste: non chiamatevi rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, voi fratelli. Non chiamate padre nessuno sulla terra, uno solo è il vostro padre che è nei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Vedete, Gesù proclama che c'è un solo padre e noi siamo tutti fratelli, fratelli e sorelle. Questo è molto importante. Ma Gesù non si ferma a dire che nella Chiesa siamo tutti fratelli e sorelle. Dice che questo va detto per tutti gli uomini. L'orizzonte di fratelli e sorelle va come orizzonte di tutta l'umanità. Non ci sono più pagani. Non c'è più né schiavo né libero, dirà Paolo, che ha ben compreso Gesù. Non ci sarà più né giudeo né pagano. Ma tutti voi siete fratelli in Gesù Cristo e sorelle. È la dignità della fraternità, è l'uguaglianza della fraternità ed è la libertà della fraternità. Noi dovremmo arrossire, perché questa triade, chi l'ha ricordata dopo secoli che era misconosciuta, è stata l'illuminismo, che non era cristiano, ma è l'illuminismo che l'ha ricordato la Chiesa. E la Chiesa oggi lo cavalca, oggi la Chiesa lo proclama, ma per secoli lo negava. Non dimentichiamo questo tradimento operato dalle Chiese all'insegnamento di Gesù. Tutti fratelli, la fraternità evangelica non ha confini, non ha barriere, è verso tutti gli uomini. Perfin verso il nemico, lo straniero. Basterebbe ricordare, non lo faccio, ma le parabole di Gesù, dove Gesù arriva a dire: meglio il samaritano che un giudeo, perché il samaritano ha aiutato quel fratello che era caduto preda di delinquenti. Il sacerdote e il levita non hanno usato fraternità. Il samaritano, che era per i giudei un eretico, che era uno straniero, che era un impuro, lui ha fatto ciò che invece loro, che si ritenevano
il vero popolo di Dio non ha saputo fare. Ma basterebbe, poi lascio questo tema, ricordare quel grande quadro che Gesù ci dà alla fine dei tempi. In quel giorno Gesù è come

ero nudo, mi avete vestito. Ero in carcere, mi siete venuti a trovare. Ero straniero, mi avete dato una dimora. Ero malato, mi avete visitato. E tra tutti questi molti diranno, boh, sapevamo neanche che c'eri Gesù. Abbiamo mai sentito parlare di te? Non siamo diventati né cristiani né credenti. Ogni volta che l'avete fatto a uno dei miei fratelli, gli uomini, l'avete fatto a me. E dirà, andate maledetti, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere, ero in carcere e avete detto, beh, in carcere ben gli sta, espia una colpa, ero straniero e avete detto, ma cosa ho da fare con lui, ero malato e vecchio, avete detto, ma s'aggiusti, andate nel nulla, non dove c'è la vita. Ogni volta che non avete fatto questo a uno degli uomini, miei fratelli, vedete la fraternità, che straordinaria estensione ha. E allora, questa è stata l'invenzione cristiana della fraternità, senza barriere, senza limiti, universale. Ma vi devo dire qualcosa di più, che vi sorprenderà, perché questo non lo si dice mai. Voi sapete che da Gesù è nata la Chiesa, cioè la comunità dei credenti in Lui. Ora questa comunità riceve tanti nomi nel Nuovo Testamento. All'inizio i nomi che ricevono i cristiani è i credenti. Un secondo nome è quelli della via, perché indicavano una via, pretendevano di avere una via diversa dal giudaismo. Poi siccome si riunivano in assemblea, in greco assemblea si dice ecclesia, dunque l'altro termine è chiesa, ma c'è un altro termine che normalmente non viene evocato, ma che significativamente lo usa Pietro nella sua prima lettera. Ed è un termine, notate bene, ve lo dico appena, non voglio annoiarvi, forgiato dal cristianesimo, che non esiste nel greco classico. Vi ho detto prima che esiste adelfoi, fratello, adelfè, sorella. Pietro chiama la Chiesa adelfotes, fraternità. Non esiste in greco classico. Eppure Pietro due volte, notate, lui sul quale Gesù ha detto «fondo la mia Chiesa», quando scrive, dice, ricordatevi della fraternità della Chiesa, perché Pietro vede che ormai la Chiesa è un'istituzione che non vive più la fraternità. E allora ricorda che la prima realtà della Chiesa è essere una fraternità, e due volte la chiama adelfotes. Pensate se si dicesse un po' di più, che prima di essere Chiesa siamo fraternità, prima di essere un'istituzione siamo fratelli e sorelle, e con un'apertura generale. Vi sto parlando non di idee mie, ma dello sta scritto del Nuovo Testamento. Allora vedete com'è importante questo tema della fraternità. È un tema essenziale. Ma come dobbiamo intenderlo? Mi avvio verso la chiusura. Innanzitutto, come vivere la fraternità? Se l'amore e l'amicizia sono ricerca, custodia, coltivazione di un legame

0: basato sull'esercizio libero dell'amore quale dono, la fraternità nasce come legame già dato grazie all'origine. L'amore e l'amicizia conoscono la possibilità della fine, della caduta, lo sapete bene. Purtroppo gli amori finiscono e noi siamo in un tempo testimone di tanti amori che finiscono e iniziano nuove storie d'amore o non iniziano affatto. Ma noi viviamo questa condizione. Siamo anche testimoni che l'amicizia sovente muore. È tristissimo. Io non sono sposato. Nella mia vita la cosa più bella che ho vissuto è l'amicizia, è il dono più grande. Ho avuto amici tutta la vita e devo dire che se mi dicono cos'è la cosa più bella che hai vissuto, sono gli amici ai quali ho cercato sempre di essere fedele. E tuttavia qualche volta io per ora mai, ma degli amici sono venuti meno, si sono cambiati in nemici. È un dolore senza fine. Io penso che sia il dolore del tradimento come nell'amore. E ho dovuto constatare vecchio che l'amicizia può venir meno come l'amore della coppia, di cui sono stato testimone, ma che io non ho vissuto. Ma invece attenzione, la fraternità no, perché la fraternità si è fratelli e sorelle per sempre. Gli amici si scelgono. L'uomo o la donna con cui fare una storia di amore si sceglie, ma fratelli e sorelle non si sceglie. Questo status della fraternità, della sororità, è un dono e un compito. Il figlio che riceve la notizia della nascita di un fratello vede mutare la propria situazione di unicità. Io sono figlio unico. Mia madre è morta che io avevo 8 anni, non ho avuto altri fratelli né sorelle. E porto tutti i segni dell'orfanità e di aver vissuto un'orfanità senza un fratello e una sorella, solo con un padre. Ma penso che è decisivo, nel caso che ci fosse un fratello e una sorella, che uno compia una scelta libera di decentrare il proprio io per riconoscere l'alterità del fratello o della sorella che sopraggiunge e con la quale, attenzione, c'è un legame non scelto. Qui c'è il passaggio dal dono al compito. Questa accettazione del limite intervenuto con la presenza del fratello o della sorella richiede la morte dell'unicità. I figli unici dovrebbero esserne consapevoli. Il vincere la paura di perdere l'unico posto. Ecco emergere al cuore della fraternità la paura dell'altro, la possibilità che l'altro sia l'inferno, come diceva Sartre, e in definitiva questa è la paura della morte. Vivere la fraternità, la sororità è dunque la prima vocazione umana, è il compito per eccellenza. Solo così la vita diventa convivenza, comunità, la vita buona in pienezza, attraverso la quale gli uomini e le donne si fanno più umani. E in questo senso, allora alcuni punti. Primo, accettazione incondizionata del fratello o della sorella. Questa è la prima esigenza per vivere la fraternità. Il fratello e la sorella mi sono dati dal loro apparire davanti a me e accanto a me. Il loro arrivare al mondo richiede di non porre delle condizioni. E qui il compito dei genitori è importante nel preparare il figlio che hanno ad accettare quest'altro che arriva. Bisogna insegnare il rispetto assoluto per l'altro, il riconoscimento. Il fratello e la sorella non sono scelti, è un altro fratello o sorella in umanità. È significativo ed eloquente che nella comunità religiosa non si sceglie un candidato, pensateci, semplicemente lo si accoglie. In un certo senso lo si accoglie prima di conoscerlo. E questo è quel che succede anche in una famiglia. Secondo, responsabilità degli uni verso gli altri. La risposta di Caino a Dio, dov'è tuo fratello? E sono io forse il custode di mio fratello? In questa domanda si cela la possibilità della negazione della responsabilità. Eppure l'altro fratello o sorella di fronte a me è di per sé invocazione, domanda, chiede la mia risposta, chiede l'assunzione di responsabilità. La tentazione è quella di rispondere non so e rimuovere la presenza del fratello o della sorella, non assumere la responsabilità, non avere la custodia. Lo so che questo avviene nelle famiglie e a un certo punto c'è il rinnegamento del fratello o della sorella, ma in realtà non riconoscere più chi è fratello o sorella, non farsi carico di lui quando è nel bisogno e percorrere una strada omicida a causa della nostra indifferenza, della nostra omissione, l'altro può andare verso la morte. La responsabilità è molto importante. Terzo, solidarietà come esigenza di comunione. Forse l'esperienza più presente di fraternità, sororità, realmente vissuta è quella della solidarietà, della cura, della custodia reciproca. La famiglia dovrebbe essere il primo luogo di solidarietà, lo spazio nel quale ad ogni gesto e comportamento si richiede la reciprocità, l'uno solidale con gli altri. In una famiglia dovrebbe sempre regnare la logica, la dinamica degli uni con gli altri. Questa è la solidarietà. Cercare il più possibile di fare le cose sinfonicamente, insieme. E non si può dimenticare che nonostante le difficoltà, la differenza che può richiedere fatica è un arricchimento. Quando si è tutti uguali, permettetemi di dire, si è noiosi. Le convivenze di tutti uguali sono noiose. Lo conoscete già dalle avventure della coppia e delle storie d'amore. Guai a quei mariti e mogli o comunque a quegli amanti uguali. Sono noiosi. E voi non credete a quelli che dicono che vanno sempre d'accordo, che non litigano mai, vogliono dare buona testimonianza, ma o sono indifferenti, o non hanno passioni, o sono abulici. Perché in realtà in ogni cammino fatto insieme ci sono difficoltà, conflitti, incomprensioni. Il problema è sorpassarli insieme, non far credere che tutto va bene e che si è coppie modello. Sono falsi questi che danno ste testimonianze di familismo, di famiglia ideale. L'importante è andare insieme e rinnovare ogni giorno il proprio amore, che cambia secondo le età. E tra fratelli e sorelle le difficoltà ci sono, ma come ci sono tra tutti noi, a livello di famiglia, a livello di comunità, a livello di paese, di cittadini, a livello di società. È una sfida, ma la convivenza si fa andando avanti, riconciliandoci e cercando di amarci ed essendo responsabili gli uni degli altri. Questa è la fraternità per credenti e non credenti. Grazie dell'ascolto.
1: Grazie Enzo. Ci vediamo prossimamente.
0: Grazie a tutti. Grazie. Voi dell'ascolto.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi, a, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Altro ho le prugne.
1: Ma com'è possibile?
2: Eppure al carrello pieno.
1: Ma se vieni al PAM e prendi le prugne.
2: Un'offerta così mica si vede tutti i
1: 99
2: giorni.
1: 99 centesimi.
2: Oh no. Da questa parte.
1: Corri. Verso. Corri.

Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: "Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto." Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dal seno materno il Signore mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome.
1: Signore, il Re gioisce della tua potenza.
2: Quanto esulta per la tua salvezza! Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra.
3: Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno senza fine.
2: Grande è la sua gloria per la tua salvezza. Lo avvolgi di maestà e di onore, lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
3: Perché il Re confida nel Signore, per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza, canteremo inni alla tua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: nome.
1: Ha reso la mia bocca come spada affilata. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano.
2: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
3: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
2: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
3: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
2: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano.
5: Giovanni, il testimone, diceva: colui che verrà era prima di me.
3: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
2: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
3: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
2: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
3: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Giovanni, il testimone, diceva: colui che verrà era prima di me.
1: Venne per essere testimone della luce,
0: perché tutti credessero per mezzo di lui.
6: Dal libro del profeta Geremia. Mi fu rivolta la parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane.

Tuisco sopra i popoli e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Tu, dunque, cingiti i fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro il re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti.

0: Prima di formarti nel grembo materno, io ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce, io ti avevo consacrato.
1: Ti ho stabilito profeta delle nazioni.
0: Ecco, ho messo le mie parole sulla tua bocca. Oggi ti ho costituito sopra i popoli e sopra i regni.
1: Ti ho stabilito profeta delle nazioni.
0: Dai discorsi di Sant'Agostino, vescovo. La Chiesa festeggia la Natività di Giovanni, attribuendole un particolare carattere sacro. Di nessun santo, infatti, noi celebriamo solennemente il giorno natalizio. Celebriamo invece quello di Giovanni e quello di Cristo. Giovanni però nasce da una donna avanzata in età e già sfiorita. Cristo nasce da una giovinetta vergine. Il padre non presta fede all'annunzio sulla nascita futura di Giovanni e diventa muto. La vergine crede che Cristo nascerà da lei e lo concepisce nella fede. Sembra che Giovanni sia posto come un confine fra due testamenti, l'antico e il nuovo. Infatti, che egli sia in certo qual modo un limite, lo dichiara lo stesso Signore quando afferma la legge e i profeti fino a Giovanni. Rappresenta dunque in sé la parte dell'antico e l'annunzio del nuovo. Infatti, per quanto riguarda l'antico, nasce da due vecchi. Per quanto riguarda il nuovo, viene proclamato profeta già nel grembo della madre. Prima ancora di nascere, Giovanni esultò nel seno della madre all'arrivo di Maria. Già da allora aveva avuto la nomina prima di venire alla luce. Viene indicato già di chi sarà precursore, prima ancora di essere da lui visto. Questi sono fatti divini che sorpassano i limiti della pochezza umana. Infine nasce, riceve il nome, si scioglie la lingua del padre. Basta riferire l'accaduto per spiegare l'immagine della realtà. Zaccaria tace e perde la voce fino alla nascita di Giovanni, precursore del Signore, e solo allora riacquista la parola.

Che cosa significa il silenzio di Zaccaria se non la profezia non ben definita e prima della predicazione di Cristo ancora oscura? Si fa manifesta alla sua venuta, diventa chiara quando sta per arrivare il preannunziato, il dischiudersi della favella di Zaccaria alla nascita di Giovanni è lo stesso che lo scindersi del velo nella passione di Cristo. Se Giovanni avesse annunziato se stesso, non avrebbe aperto la bocca a Zaccaria. Si scioglie la lingua perché nasce la voce. Infatti a Giovanni, che preannunziava il Signore, fu chiesto: Chi sei tu? E rispose: Io sono voce di uno che grida nel deserto. Voce è Giovanni, mentre del Signore si dice: In principio era il Verbo. Giovanni è voce per un po' di tempo, Cristo invece è il Verbo eterno fin dal principio.

0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.

0: Preghiamo. O Dio Onnipotente, concedi alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza, sotto la guida di San Giovanni il Precursore, per andare con serena fiducia incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

l'alba perché come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

storia da raccontare. E poche ore prima di partire,

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Giovanni è il suo nome. La sua nascita sarà gioia per molti.
1: Camminerà davanti al Cristo con lo spirito e la potenza di Elia, a preparare al Signore un popolo santo.

0: davanti al Cristo, con lo spirito e la potenza di Elia, a preparare al Signore un popolo santo.
1: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Camminerai davanti al Signore a preparare le sue vie.

0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo. Camminerai davanti al Signore a preparare le sue vie.
1: Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converta il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, così che io venendo non colpisca il paese con lo sterminio.

0: Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
1: Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
0: Preparerà il Cristo un popolo ben disposto.
1: Sarà pieno di Spirito Santo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Grande agli occhi del Signore, sarà pieno di Spirito Santo.
2: A Zaccaria tornò la parola e profetò dicendo: Benedetto il Dio di Israele,

0: A Zaccaria tornò la parola e profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele.
1: Preghiamo con fiducia il Cristo nostro Salvatore, che mandò Giovanni Battista come precursore a preparare le sue vie, e chiediamo la grazia della sua visita.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai fatto sobbalzare di gioia Giovanni nel seno di Elisabetta. Donaci di sperimentare continuamente la letizia della tua venuta.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Ci hai indicato la via della penitenza con la parola e la vita del battezzatore. Donaci la conversione del cuore e la conformità alle esigenze del tuo regno.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai voluto essere annunziato agli uomini per bocca di un loro fratello. Manda nel mondo intero missionari del tuo Vangelo.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
3: Hai voluto essere battezzato nel Giordano da Giovanni perché si adempisse in tutto il disegno di Dio. Fa che collaboriamo instancabilmente al tuo regno di giustizia e di pace.
2: O Sole che sorgi dall'alto, vieni a visitare il tuo popolo.
1: A conclusione della nostra preghiera del mattino, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi. Metti un po' di Sud America.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Davide Dedè in regia. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato con 50 voti a favore e 48 contrari una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non sia autorizzato dal Congresso. È un atto simbolico, il voto comunque rappresenta una rottura con il presidente. Intanto gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni a IAEA e siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega e tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. La commissione indipendente dell'ONU accusa Israele di prendere di mira deliberatamente bambini palestinesi a Gaza e parla di genocidio. Ira di Tel Aviv, una farsa calunniosa, questa è la risposta. Sinceramente colpita dagli attacchi di Trump, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il conflitto. Dall'evento del quotidiano La Verità, la premier esclude possano esserci contraccolpi nei rapporti bilaterali, il lavoro con gli Stati Uniti, dice ancora, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE, poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere, decideremo entro settembre e devo valutare se i miliardi presi con SAFE costano più o meno che finanziandoli con i BTP. Il caldo non dà tregua, oggi in Italia 16 le città da bollino rosso, domani 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 le scuole chiuse e nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi e in Germania per venerdì se ne attendono 40. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'ondata di calore in Europa emergenza sanitaria. Fa sapere che negli ultimi 4 anni per caldo sono morte oltre 200.000 persone. Siamo alla cronaca, è stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che è alla guida di un SUV. L'altra notte non si è fermata a un'alta dei vigili, originando l'inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto, cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia ha battuto ed eliminato il Panama 1-0. Il Portogallo ha vinto sull'Uzbekistan 5-0. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su In Blu 2000, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, ricordandovi sempre che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Come al solito prendiamo le mosse dai nostri quotidiani. Principale attenzione, che poi si traduce nel titolo di apertura, è ancora sul fronte Trump, intendendo Trump e l'Iran, perché ormai siamo abbastanza, da che sono stati avviati i primi contatti a singhiozzo, siamo abbastanza abituati a questo da parte degli Stati Uniti, dunque di Trump, da parte dei Pasdaran, della delegazione iraniana. Ci sono versioni discordanti su quello che è stato detto e deciso anche in questo primo round tecnico di colloqui in Svizzera. La notizia comunque positiva è che i colloqui vanno avanti. L'altro fronte Trump invece è quello direttamente che parla e ha parlato all'Italia e dell'Italia, per la verità anche di tutti gli alleati NATO, ma in modo particolare sappiamo nel mirino c'è stata Giorgia Meloni, che ieri è tornata sul tema partecipando a un evento di un quotidiano. Gli altri temi poi sono quelli che ci parlano anche di altri scenari internazionali, ma che ci parlano anche del gran caldo, di questa morsa che sta tenendo sotto scacco l'Europa tutta e anche l'Italia. Oggi 16 le aree cittadine a bollino rosso e domani addirittura saranno 17, quindi in pratica fino a fine luglio, dicono i previsori, dovremo fare i conti con queste temperature che, stanno al di là del caldo, stanno già creando altre tipologie di problemi. Ieri ne abbiamo parlato abbastanza rispetto alla fragilità della rete elettrica, ma non solo, e questa mattina continueremo i nostri approfondimenti. C'è quasi da sentirsi sollevati della serie quando insomma mal comune mezzo gaudio, qui ancora di più, perché se noi boccheggiamo con temperature importanti nelle nostre città e tanta afa, in realtà se guardiamo in Spagna sono stati raggiunti 45 gradi, in Germania si stanno preparando ad accogliere 40 gradi, che è una vera novità per la Germania, e anche in Francia, forse anzi a livello di vittime e implicazioni, la Francia è quella che sta scontando di più questo grande caldo, che ovviamente si sposa con i cambiamenti climatici. Ci arriveremo. Ma come al solito, anzi non come al solito, ma come stiamo facendo in questi giorni, cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, perché ci propone uno scenario, un tema, un argomento diverso rispetto alle aperture degli altri quotidiani. E torniamo a parlare di fine vita, ce ne siamo occupati anche noi ieri, perché alla Corte Costituzionale si è riaperta l'udienza su un aspetto particolare, ovvero su la questione dei trattamenti al sostegno vitale, se sono una discriminante o meno per poter aprire il percorso di suicidio assistito. Titolo del quotidiano Avvenire, la cura della vita. Alla Corte Costituzionale ieri la voce dei malati che paventano la deriva del suicidio facile, il timore che il diritto all'autodeterminazione si trasformi in un invito a farla finita. Nell'udienza sull'aiuto alla morte volontaria, la testimonianza dei pazienti a favore e contro la legge. L'abbiamo detto ieri, c'è stata questo unicum, questa prima volta, dove all'udienza hanno partecipato e sono stati ascoltati 11 malati, 11 pazienti fragili, 3 a favore della normativa, 8 contrari. Che cosa prevede la normativa? L'abbiamo già spiegato, ma torniamo a farlo leggendo direttamente dal quotidiano. Nuova udienza ieri della Corte Costituzionale sul suicidio assistito, per verificare se uno dei criteri inderogabili di accesso stabiliti nella sentenza pilota 2019 vada confermato o meno, ovvero la presenza di trattamenti di sostegno vitale. Cioè, finora la questione di accedere o meno al percorso di suicidio assistito prevedeva inderogabilmente che il profilo paziente presentasse la presenza, la dipendenza vitale dai trattamenti di sostegno, come può essere anche quello dell'alimentazione, per esempio. Hanno potuto i pazienti farsi ascoltare attraverso i loro avvocati, 8 pazienti affetti da gravi patologie che chiedono di non allargare le maglie della depenalizzazione per non vedere di fatto compromesso il loro diritto di vivere, di essere curati senza la morte a richiesta come alternativa per legge. Loro dicono: se passa questa legge, al di là di chi vorrà o meno accedervi, di fatto viene stabilita che la nostra vita vale meno la pena di essere vissuta, quindi è di una qualità per legge inferiore di delle altre vite, definiamole così. Questa è la loro posizione, quindi hanno detto no, non lo fate, non allargate questa maglia, allargate invece l'assistenza, allargate le terapie del dolore, allargate la possibilità di accesso a le cure palliative, e possiamo aggiungerci noi, visto che sono temi che seguiamo da anni, allargate anche il sostegno ai caregiver, cioè il sostegno a chi sostiene le persone che hanno gravi invalidità. E poi dal quotidiano ci siamo collegati ieri mattina con l'inviata Lucia Capuzzi a Odessa, e i racconti da Odessa continuano di quegli aspetti meno battuti, meno focalizzati e messi in luce della guerra, quelle ferite di guerra che il sole non sana sulla spiaggia di Odessa tra i mutilati. Il sole estivo, scrive Lucia Capuzzi, inonda la costa e lo stabilimento sul Mar Nero d'un bianco accecante. Sulla pedana centinaia di persone si contendono i coni d'ombra proiettati dai teloni. A prima vista Beth Metz non sembra differente dalla adiacente Caleton o dalla Baia dei Delfini e dalle altre stazioni balneari di Odessa. Il fronte, distante una sessantina di chilometri, sembra lontanissimo visto da qui, ma è solo un'illusione. Il suo fuoco è inciso con lettere indelebili sulle carni arrossate dal sole degli uomini di Beth Metz, la spiaggia dei feriti e dei mutilati in battaglia. Nelle pagine interne ci sono delle fotografie più che eloquenti. Siamo sul Corriere della Sera. L'apertura è Meloni gli Stati Uniti, i rapporti bilaterali non cambiano, la premier ammette colpita da Trump ma la spinta sulla legge, dobbiamo mantenere rapporti bilaterali, e poi sempre dalla premier la spinta sulla legge elettorale. Addirittura c'è chi dice che la premier, questi perlomeno sono i retroscena che vengono disegnati, in chiave anti-Vannacci abbia riaperto alla possibilità, anzi si stia convincendo, di elezioni anticipate, che significa sempre 2027, ma non la scadenza naturale che vedrebbe riaprire le urne nell'autunno, fine settembre-ottobre 2027, ma ad aprile, quindi prima dell'estate, primavera prossima, quindi mancherebbero a questo punto 10 mesi. Questo sul Corriere della Sera, ma le due fotonotizie di taglio centrale ci portano al caldo. Al caldo torrido che blocca l'Europa, scrive il Corriere della Sera. In Francia il caso dei 40 annegati. Sono 40 persone che dal 18 giugno hanno perso la vita cercando in laghi, in senature artificiali, un po' di refrigerio, ma sappiamo che i laghi possono essere molto molto insidiosi, e così come i bacini artificiali, e spesso cercano di trovare refrigerio persone che anche non sanno nuotare, oppure che vengono colpite da malore proprio dal contatto dell'acqua gelata, perché in alcuni casi i bacini, proprio per la loro immediata profondità, l'acqua resta molto molto fredda, e ovviamente il caldo esterno, quindi o per il malore o perché non sanno nuotare si trovano improvvisamente in acqua profonda, purtroppo si contano già 40 morti. E poi c'è una mappa dell'Europa impressionante, arsa dal caldo. È un'Europa tutta gialla e arancione scura, ma addirittura ci sono delle aree nere, cioè il caldo è tale che non è rosso scuro, è proprio nero, e vediamo che quasi tutta la Francia è avvolta in questo manto mortale da un colore luciferino come appunto il nero. Buona parte del Regno Unito, intendendo proprio la Gran Bretagna, e tranne le coste che danno sul Mediterraneo oppure sull'Atlantico, anche la Spagna, in realtà l'Italia è bella arancione, con questo neretto soprattutto sulla la Toscana alto tirrenica, però certo guardando e facendo un paragone con parte della Gran Bretagna, della Francia, della Spagna e anche della Germania nord-ovest, viene quasi da dire che l'Italia è fortunata, che l'Italia è al fresco, cioè è impressionante, veramente impressionante. Comunque restate con noi perché meno di 10 minuti e ci raggiunge il meteoclimatologo. Colpita da Trump per Hormuz, ci siamo. Questo è il titolo di Repubblica, che mette insieme i due scenari che già di per sé si toccano, quindi le reazioni, gli attacchi di Trump insieme all'impegno italiano per Hormuz. E Meloni ribadisce: non cambiamo i nostri rapporti, la politica estera non è Temptation Island, quindi ha fatto anche pubblicità al noto al noto programma Mediaset, sì, mi pare Mediaset, ma non avendo seguito Temptation Island, ho capito che il riferimento è, mi hanno aiutato a capirlo ieri i tanti meme che si sono susseguiti immediatamente, è perché a Temptation Island, quando le coppie poi insomma sono in crisi con il percorso che prevede questo gioco, poi c'è il momento del confronto, la spiaggia del confronto, e qua ci sono diversi meme dove con l'intelligenza artificiale ci sono una Meloni e un Trump seduti su un tronco di legno con i piedini sulla spiaggia, e questo sarebbe il momento clou della verità, dove ti riappacifichi oppure ti lasci, quindi c'è anche questa nota di colore. Ancora da Repubblica due notizie: una, la ripresa del procedimento processuale per la morte di Giulio Regeni, 4 maxi condanne chieste dai PM romani per la morte di Regeni, sappiamo condanne in contumacia perché gli egiziani coinvolti non sono presenti e l'Egitto ha già detto che non attuerà nessuna tipo di rogatoria, ma a parte che non ci sono rapporti bilaterali di questo tipo con l'Egitto, ma non ha nemmeno intenzione in qualche modo di arrestare e tenere nelle proprie carceri le persone coinvolte, che sono per lo più persone dei servizi. L'altra notizia, una buona notizia: flottiglia, liberi in Libia due attivisti italiani sequestrati un mese fa e quindi finalmente torneranno a casa. Siamo sulla Stampa: difesa, ultimatum dell'Unione Europea, a rischio 15 miliardi. Ecco, la Stampa decide proprio di aprire con questa notizia. Di cosa stiamo parlando? Vi ricordate Safe, la possibilità di prendere a prestito agevolato un tot di miliardi, anche qua sempre calcolati sul PIL e sulle esigenze, quindi diciamo che ogni paese ha un suo range di riferimento. Per quanto riguarda l'Italia, la Stampa giustamente scrive 15 miliardi, sarebbero 14,9 miliardi. L'Italia è l'unica che non ha detto sì grazie, no grazie, oppure sì grazie ma ne prendo soltanto una parte, e quindi non ha proprio risposto. Siamo non pervenuti. E cosa ci dice l'Unione Europea? Italia, basta traccheggiare, entro settembre ci devi assolutamente dire ti interessa o non ti interessa, altrimenti questi quasi 15 miliardi saranno rimessi in circolo a disponibilità dei paesi che li richiederanno, sempre con finalità di spese difesa. Crosetto, che è da tempo che sta insistendo con Giorgetti, ha detto io non ne so niente, fate decidere a Giorgetti, perché Giorgetti è ministro dell'economia, saranno a tasso agevolato, a prestito da amici, però è sempre debito in più, e quindi è lì col pallottoliere Giorgetti che dice mi conviene o non mi conviene. E ieri Giorgetti ha esplicitato: entro settembre, quindi momento limite, decideremo. In base a cosa? Dice: devo capire se prendere questi 15 miliardi col SAFE è più conveniente che invece ottenerli dal finanziamento che arriva dai BTP. Perché dice questo Giorgetti? Perché i BTP stanno andando non bene, benissimo. Giorgetti l'ha detto: guardate che c'è una corsa, ci sono paesi asiatici che finora non si erano mai affacciati rispetto all'acquisto di titoli italiani, che invece si sono dimostrati molto interessati e che hanno fatto incetta dei nostri titoli proprio alle ultime aste. Questo è vero, è verissimo. C'è da dire che non c'è un particolare effetto Italia. Si vede in pratica, pensate un po' ai vasi comunicanti, viene acquistato meno debito statunitense e quindi ovviamente si acquista più debito e titoli di altri paesi, che comunque si dimostrano solvibili. Quindi assolutamente vero che l'Italia si sta presentando come un paese stabile e questo viene premiato dai mercati, assolutamente vero. È anche vero che non è che c'è questo innamoramento dell'Italia, questa voglia di investire solo in Italia, a questi famosi paesi asiatici che finora poco si erano affacciati dalle nostre parti, in realtà stanno comprando anche maggior quote di titoli francesi, tedeschi, ecco, questo per spiegare quello di cui stiamo parlando. Però giustamente il ministro dell'economia deve tutelare i nostri interessi e dice: aspettiamo, vediamo, ma mi conviene prendere Safe quando mi stanno andando così bene i BTP? Entro settembre lo sapremo. Il Messaggero: la Francia piegata dal caldo, e qua c'è una una foto impressionante di una folla, non saprei come altro definirla, di persone in costume da bagno, comunque in pantaloncini, con seduta lungo la, il canale Saint-Martin, proprio siamo a Parigi, dove sono migliaia di persone in fila con i piedi a mollo nel canale. Questa è veramente una di quelle foto che resteranno nella storia per raccontare questa, questo inizio d'estate 2026. E poi il titolo del Messaggero di maggior risalto ci riporta ancora alle parole di Meloni: colpita da Trump, torni la normalità. Trump e normalità, non so quanto insieme possano stare. C'è poi la normalità di Trump, che è un altro registro. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, è ancora il gran caldo a occupare il titolo di apertura, la morsa dei 40 gradi. E poi sul taglio centrale invece la cronaca arrivata da Milano: agente morto in moto, un arresto, il governo dice non sarà dimenticato. E c'è proprio la foto di Francesco Imprensabile, 40 anni, agente della polizia locale di Milano, che è morto lunedì sera mentre inseguiva una moto, in moto un SUV pirata. Ieri sera è arrivata la notizia dell'arresto di questo cittadino albanese di 27 anni, che ammette di non essersi fermato all'alta perché non voleva guai, e di non essersi fermato ovviamente quando è iniziato l'inseguimento da parte della vigile. Però dice anche: non mi sono reso conto, proprio perché ero in fuga, non mi sono reso conto che il poliziotto poi ha sbandato, insomma ha perso il controllo della moto ed è purtroppo caduto mortalmente. Il giornale: Trump, tasse e voto, Meloni a tutto campo, sinistra scarsissima. La premier dice: le frasi di Donald mi hanno colpito, ma non è Temptation Island, si torni alla normalità. E poi Meloni ribadisce che non intende continuare ad alimentare il confronto. E dal momento che, scrive ancora il giornale, Italia e Stati Uniti sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione antica e solida, il lavoro bilaterale con Washington deve tornare alla normalità. Primo segno di ritorno alla normalità sarà la cerimonia per il 4 luglio a Villa Taverna, sede dell'ambasciata statunitense. Era in dubbio, no? Parteciperà o no l'Italia, visto che Tajani subito dopo lo scontro ha annullato questo pur importante vertice a Miami con le imprese statunitensi, e la delegazione di Tajani avrebbe visto numerosissimi esponenti delle imprese italiane di diverso genere, dalla food alla meccatronica, alla moda, quindi tutto quello che è grande made in Italy all'estero. Si diceva: e allora che succede? Si in qualche modo eviterà Villa Taverna? Beh, sarebbe un vero sgarbo se un paese che ospita un'ambasciata, invitato e da anni sempre presente, non andasse ai festeggiamenti. Infatti questo è stato subito detto: il governo, poi vedremo quali esponenti parteciperanno alla celebrazione della festa dell'indipendenza americana. Siamo sul Foglio: Crosetto, Trancara e Washington. Il ministro dice al Foglio: lo scontro Trump-Meloni non influirà sul summit NATO, i rapporti restano solidi, Macron non è l'alternativa. Andrà a Villa Taverna? Risponde Crosetto, che è una buona forchetta: gli hamburger sono sempre stati buoni. E quindi, tra una battuta, una volontà di non rispondere a certe domande e soprattutto però un quadro di scenario, Crosetto dice tranquillamente, anche con la chiarezza che lo contraddistingue: in questo momento non ci sono alternative agli Stati Uniti in termini di difesa, ma non solo. E quindi sicuramente, se poi dobbiamo parlare di elemento deterrenza dell'Europa, bene la proposta francese di una sorta di allargamento dell'ombrello nucleare di Parigi, però è ovvio che l'unica vera deterrenza è rappresentata dal nucleare statunitense, se vogliamo parlare in termini militari. Restiamo ancora sul quotidiano Il Foglio, perché vogliamo fare una zoomata sul fronte russo-ucraino, andando in modo particolare in Crimea, l'isola di Crimea. Quali sono i piani di Kiev ora che la penisola, rimasta senza carburante, è sempre più un ospitale per i russi? L'estate 2026 in Crimea è diversa da tutte le precedenti. L'Ucraina sta usando droni per attaccare le installazioni militari, energetiche e logistiche della regione. Il 21 giugno il capo dell'autorità di occupazione in Crimea, Sergei Aksenov, ha annunciato la sospensione totale della vendita di carburante presso le stazioni di servizio, sia per i pagamenti in contanti sia con carta. Il carburante sarà venduto solo agli enti governativi, ha annunciato. Il giorno successivo ha annunciato ulteriori novità. Dal 22 giugno al 1 settembre sono sospese le prenotazioni e l'accoglienza dei bambini presso i centri ricreativi e termali nella penisola. Vi chiedo comprensione per le restrizioni, ha detto Aksenov. Quindi ormai la Crimea, che è territorio ucraino occupato dal 2014 dai russi, anche attraverso un farlocco referendum di annessione, sta diventando territorio di riconquista, ma sarà difficile che militarmente l'Ucraina riesca a riconquistare la Crimea, ma comunque sta diventando, come dire, il tallone di Achille della Russia in Ucraina, perché non è soltanto una questione simbolica. L'abbiamo sempre detto quanta importanza rivesta la Crimea nella storia tra Russia e Ucraina, dobbiamo veramente andare a prima di Caterina la Grande, ma è una questione anche di strategia logistica militare, perché la Crimea rappresentava proprio il canale di ingresso, fuoriuscita, ma comunque di transito di uomini, mezzi, carburanti e rifornimenti alle truppe russe del sud. Quindi questo è veramente un colpo che l'Ucraina è riuscita a mettere a fuoco e a conseguire come obiettivo, che dunque, come dire, pesa da un punto di vista mediatico, ma pesa anche da un punto di vista estremamente pratico. Il Fatto Quotidiano: Meloni teme che Trump scopra il riarmo gonfiato. Al vertice NATO ci si arriva con ovviamente qualche tensione, non solo per l'Italia, tutti i paesi, perché non sai cosa aspettarti da Trump, ma in modo particolare pare che il governo italiano ci arrivi con la paura che Trump si renda conto che, come dire, quel 5% che l'Italia dovrebbe conseguire come spese di difesa del PIL, insomma, come dire, viva di qualche aggiustatina. La Italia millanta il 2,8% di PIL, perché ricordiamoci, il 5% è l'obiettivo da raggiungere in prospettiva, nemmeno gli Stati Uniti sono il 5%, però noi ci siamo dovuti mettere in regola rispetto al 3% che invece era stato deciso da tempo, e noi quel 3% non è che proprio l'abbiamo trovato da un punto di vista contabile, ma non è che ci abbiamo messo più soldi per la difesa. L'Italia in questo momento non sta spendendo più soldi, non ha messo a bilancio più soldi per la difesa, almeno per il momento, poi vedremo quello che succederà. Però abbiamo messo questo 2,8% del PIL, quindi neppure proprio e completamente il 3, ma giochiamo su quelle percentuali di margine che sono concesse. Ci abbiamo messo di tutto, ci abbiamo messo la pensione dei militari, che prima era in capo all'INPS, quindi c'è stato un trasferimento di voce. Ci abbiamo messo i carabinieri, che invece prima non figuravano rispetto alla difesa, almeno che non fossero missioni all'estero. Quindi, come dire, abbiamo preso tutte le voci di spesa militari o paratali e in qualche modo le abbiamo fatte confluire come spese per la difesa. E ora, secondo il Fatto Quotidiano, da parte degli Stati Uniti si teme che se ne accorgono. In realtà se ne sono accorti tutti. Ora non sappiamo nello specifico Trump, che probabilmente in questi dettagli non scende. Bisogna capire se ce lo faranno pesare oppure no, perché non è che non se ne siano accorti, non possiamo prenderci in giro su questo. Abbiamo la certezza, e ci è stato detto anche dai nostri esperti, che chiaramente questa cosa è emersa anche dai tavoli tecnici, dalle ministeriali NATO. E per la verità non siamo l'unico paese che gioco forza da un giorno all'altro si è dovuto trovare a riempire di miliardi le voci e i capitoli di spesa difesa, ad aver giocato con i numeri. Insomma, se uno è un buon commercialista lo usa, no? In certe condizioni. Siamo sul Sole 24 Ore. Sembra molto tecnica l'apertura del Sole. In realtà mi verrebbe quasi da dire che vive molto di economia politica e di prospettive. Titola il quotidiano economico: ondata di vendite sul tech in borsa. E uno dice, vabbè, hanno guadagnato tanto, se adesso c'è quest'onda di vendite sarà una sorta di riequilibrio dei mercati. Attenzione, perché quello che si teme è la bolla. scrive il Sole 24 Ore, una tempesta di vendite si è abbattuta a Wall Street, scuotendo l'alta tecnologia. I titoli legati all'intelligenza artificiale e ai chip hanno battuto in ritirata sui parterre della borsa americana, patria del boom, scatenando contagi di ribassi su scala globale. Il listino coreano ha ceduto il 10%. E uno dice: ma come? Ora che in via di risoluzione la questione Hormuz, e lo vediamo perché le quotazioni di petrolio e gas continuano lentamente, come fanno sempre le utilities, ma continuano a scendere. Ormai per l'estate sicuramente il petrolio, a meno che non riscoppia la guerra, chiuderà sotto gli 80 dollari, anche a borsa londinese, al Brent europeo. Com'è che proprio ora le borse vanno così male? Attenzione, vi ricordate quando invece la situazione era nera rispetto a Hormuz, quotazione del petrolio che schizzavano? Vedevamo che le borse continuavano invece a essere stabili e a macinare utili, e dicevamo: in realtà a trascinare le borse al rialzo sono le quotazioni, gli scambi azionari sui titoli tecnologici, Nvidia, microchip, tutto quello che sappiamo. E dicevamo: ma quanto può durare questa rincorsa? E gli esperti temevano un boom, una bolla, e quindi un effetto boom al contrario, entro l'estate. Ecco, forse è quello che si sta verificando. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. La beffa, giravolta, palestra, niente Inter, è Chelsea. L'affare con i nerazzurri era ormai in chiusura, ma sono arrivati gli inglesi, e quindi calcio mercato ieri dal sapore amaro per i nerazzurri. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo apriamo i microfoni del Buongiorno in Blu, e questa volta è dal caldo, il gran caldo, che cominciamo.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: Sempre il buongiorno in blu, ancora la temperatura fuori è più che accettabile, ma sappiamo che in tutta Italia sarà soprattutto al centro-nord un'altra giornata da caldo estremo. Poi a vedere le temperature, le previsioni, anche un po' il racconto di questi giorni a livello di termometri in Europa, vediamo che l'Italia non è neppure messa così male se paragonate ai 45 gradi in Spagna, quello che sta succedendo in Francia e anche ai 40 gradi che attendono la Germania per venerdì. Cosa sta succedendo? Buongiorno Gianni Messeri, previsione LAM, laboratorio per la meteorologia e la modellistica ambientale, biometeorologo del CNR. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che giornate ci attendono?
1: Giornate, ahimè, decisamente calde, con un'alta pressione che ormai staziona sull'Europa occidentale, cioè centro occidentale, da molti giorni, e che determina record su record in varie parti di Europa, insomma Spagna, Francia, tra poco sicuramente anche la Germania, come ho ascoltato nel commento iniziale, e anche l'Italia non vuole essere da meno, perché abbiamo avuto già temperature fuori dalla regola, e nei prossimi giorni avremo modo di sperimentare al centro-nord Italia valori ancora superiori rispetto a quelle del recente passato.
0: Ho paura a farle questa domanda, ma quando è che cominceremo a respirare un po'?
1: Ma allora qui bisogna andare un po' avanti nel tempo, e quindi come
0: a dicembre,
1: ormai,
0: no.
1: No, no, no, no, così avanti,
0: meno male.
1: Come sappiamo, le previsioni perdono un pochino di affidabilità con il passare dei giorni. Al momento posso dire che c'è un'ipotesi concreta, ma sempre un'ipotesi, di un possibile cambiamento di circolazione nei primi giorni del mese di luglio, che potrebbe portare una fase di refrigerio non duratura sicuramente, però comunque sufficiente a mio avviso per poter stemperare i bollori di questi giorni.
0: Quindi abbiamo una settimana ancora da resistere, 6-7 giorni dobbiamo ancora resistere.
1: Sì, una settimana di passione, e poi sperare che le previsioni fatte oggi siano confermate poi dai fatti e dalle uscite modellistiche dei prossimi giorni, ecco, perché siamo un po' là nel tempo, come dicevo, le previsioni meteorologiche a oltre i 4-5 giorni sono destinate ad avere un'attendibilità un po' minore, però confido che questa previsione possa trovare riscontro. Via.
0: Ma da che cosa è determinato questo gran caldo? Quali sono le condizioni proprio meteoclimatiche, correnti, venti, anticicloni?
1: Dunque, le condizioni sono un po' quelle canoniche, la presenza di un campo robusto di alta pressione, che con la compressione che è associata all'alta pressione determina la compressione della massa d'aria, un riscaldamento della massa d'aria. In questa fase è unito a un flusso di correnti meridionali che spingono correnti dal Nord Africa verso anche la nostra penisola, verso il nostro continente, e favoriscono un ulteriore aumento della temperatura e anche un aumento graduale dei tassi di umidità per diversi motivi, sicuramente per il flusso di correnti meridionali che hanno modo di arricchirsi in umidità transitando sul nostro mare, ma anche per il fatto che temperature molto alte favoriscono evaporazione dei fiumi, dei laghi presenti sul nostro territorio, e dato che la massa d'aria è molto stazionaria, giorno dopo giorno aumentano anche le tasse di umidità, e questo non è un fattore trascurabile per quanto riguarda il benessere che percepiamo. Ecco.
0: No, assolutamente, ma questo è proprio l'esempio lampante del prodotto del cambiamento climatico, cioè queste nuove estate, queste nuove ondate di calore così intense che macerano record su record non sono altro che il cambiamento climatico di cui stiamo parlando, oppure no?
1: No, no, questo, su questo ci sono pochi dubbi. Al momento le indicazioni che abbiamo sono tutte indicazioni che correlano direttamente queste fasi al cambiamento climatico che stiamo vivendo. Tra l'altro anche logicamente si intuisce, perché non è un episodio, un record che capita in una stagione e poi ce ne vogliono 10, 15, 20 per ritoccare questo record. Ogni anno siamo a commentare lo stesso quadro, la stessa situazione, e ogni anno vengono battuti i record che solo qualche tempo fa sembravano imbattibili, perché sono comunque valori che sono sorprendenti. Basti pensare ai 40, quasi 45 gradi della Francia, sono valori che hanno un'anomalia rispetto al passato di 16-17 gradi rispetto ai valori normalmente attesi in quelle aree. E d'altra parte aggiungo che il cambiamento climatico si è verificato attraverso numerosi lavori scientifici in tal senso, che avviene in due modalità. Uno è attraverso la modifica della circolazione. Noi abbiamo più volte detto che il nostro paese, che prima beneficiava con maggior frequenza dell'anticiclone dell'Azzurro, adesso vede molto spesso la presenza di un anticiclone subtropicale di matrice africana invece, e quindi cambia un po' la circolazione, cambia un pochino la presenza di queste strutture. Ma oltre a questo c'è anche il fatto che tutte le circolazioni, compreso anche l'anticiclone dell'Azzurro, all'interno del cambiamento climatico tendono a scaldarsi, per cui l'anticiclone dell'Azzurro di oggi non è l'anticiclone dell'Azzurro di 20, 30, 40 anni fa. Ecco.
0: Adesso quello che temiamo, che però, come appunto ci ha visto anche negli ultimi anni, al grande caldo seguono poi precipitazioni altrettanto estreme, no? Abbiamo tutti memoria, perché memoria recente, lo scorso anno, l'anno prima, anche al nord, ma non solo, di queste impressionanti grandinate, il cielo che diventa nero nel giro veramente di pochissimi minuti, degli scenari quasi apocalittici. È probabile?
1: Allora, questo è il rovescio della medaglia, ed è una situazione che è decisamente probabile, o sicuramente possibile e probabile, perché il come dicevo, ho avuto modo di dire poco fa, le temperature così elevate determinano l'evaporazione di molta acqua, quindi l'atmosfera si arricchisce tantissimo in vapore, che è il combustibile poi per questi sistemi temporaleschi, e conseguentemente i sistemi tendono a divenire progressivamente più violenti. Ci sono molti lavori che hanno calcolato il possibile incremento in termini di precipitazione, quindi anche in termini di violenza, certo, di un temporale, e sostanzialmente si parla di un aumento intorno al 10-12% per grado di anomalia termica. In sostanza basta fare un semplice conto per capire quello che può succedere, per esempio in Francia, dove si sono avute anomalie termiche di 16-17 gradi. È chiaro che il problema dei sistemi

0: riescono a far danni che precedentemente non producevano. Non che mancassero i temporali anche intensi,
1: no, certo.
0: È che questi diventano ancora più intensi e più frequenti. Questa è una è uno degli impatti del cambiamento climatico insieme al riscaldamento di cui abbiamo avuto modo di parlare.
1: Chiarissimo, ma ultimissima domanda che le faccio: c'è in qualche modo, al di là ovviamente di mettere in campo tutto quello che può servire non per annullare ma per contrastare, rallentare il cambiamento climatico, c'è a livello tecnologico, si sta studiando qualcosa per cercare di mitigare, di venire a patti con i fenomeni estremi? Cioè, non lo so, sparare qualcosa in aria quando non piove, oppure cercare di mettere, capovolgere, reinvertire le correnti. Mi interessa proprio, so che al momento non c'è niente, ma mi interessa capire se c'è una ricerca scientifica che queste domande se le pone e che casomai, non so, vinceranno gli Ig Nobel, ecco, nella peggiore delle ipotesi, non lo so.
0: Ci sono degli esperimenti che vanno a condizionare quella che è la microfisica della nube, ma devo dire che al momento la microfisica della nube è un qualcosa di veramente poco conosciuto. Lì c'è da imparare veramente tante cose, da sviluppare attività di ricerca spinte per capire quello. D'altra parte, il controllo del clima è da sempre stato un pallino dell'uomo,
1: con
0: scarso profitto.
1: Sì.
0: al momento ci si concentra su attività di mitigazione e adattamento, anche lì con scarsi risultati, perché la mitigazione sarebbe quella rivolta alla diminuzione della CO2 e
1: sì,
0: purtroppo
1: sappiamo
0: quello che sta succedendo, e l'adattamento ognuno guarda il suo paese, però tante cose in più potrebbero essere fatte anche dal punto di vista dell'adattamento intendo tutto quelle misure atte a non a eliminare il temporale violento o distruttivo, ma atte a contenerne la furia e a contenerne i danni. Anche in quel campo si potrebbe fare tante cose per vari motivi, sicuramente anche per la necessità di fondi per poterle fare,
1: non vengono fatte
0: con tempi lunghi e con diffusione non così importante.
1: È stato chiarissimo, grazie Gianni Messeri, buona giornata, buon lavoro.
0: È stato un piacere, un saluto a tutti.
1: Piacere nostro. Gianni Messeri è Previsione LAM, laboratorio per la meteorologia e la modellistica ambientale, e biometeorologo del CNR. Quindi è stato molto interessante capire i meccanismi, capire anche quello che abbiamo davanti rispetto a questa estate, e soprattutto aver fatto una riflessione sui cambiamenti climatici che ormai sono innegabili, e poi appunto più che azioni di mitigazione, adattamento, non possiamo fare altro, posto che anche su questo fronte è vero, è verissimo, per una questione di fondi, per una questione anche, se volete, di consenso o meno, si fa fatica a mettere in campo tutto quello che si potrebbe mettere in campo. Poi invece per le soluzioni fantascientifiche, ecco, appunto, ancora siamo più sul fanta che sullo scientifico. Ahimè, io ci provo sempre per capire se, perché io ho la convinzione che come esseri umani abbiamo tutte le risorse, ho una gran fiducia nei confronti dei nostri ricercatori e delle leve future, però poi ci si scontra con la realtà dei fatti. Allora, in realtà, legato alla questione del gran caldo, c'è un altro elemento. Ieri, se ricordate, abbiamo parlato delle reti elettriche, dei tanti blackout che si stanno susseguendo anche nelle grandi città, anche ieri al nord, non solo, ci sono state città che casomai un po' a macchia di leopardo, un po' invece per aree estremamente basse, sono rimaste 8 ore senza luce. Questo viene determinato, uno, per colpa dei condizionatori, quindi per un sovraccarico della rete rispetto ai consumi aumentati esponenzialmente in questi giorni. L'altro invece è proprio il caldo in sé, cioè che fonde, utilizzo questa espressione assolutamente impropria, i cavi, e quindi c'è un problema proprio anche nostro di vulnerabilità della rete elettrica. Poi c'è un altro problema che riguarda singolarmente le persone, ma che poi può diventare un

un problema assolutamente sociale e a volte addirittura un problema di sicurezza. Sto parlando del gran caldo e della salute mentale, perché la questione ormai è nota, è sempre più nota, però se ne parla con forse non con quella attenzione e continuità che invece una materia di questo tipo sicuramente richiederebbe. Per questo che ho chiesto, vediamo se tra qualche minuto riusciamo ad avere con noi, ho chiesto di parlarci, faccio capire anche quello che possiamo fare rispetto a persone, definiamole normali, quindi che durante l'anno hanno anche una certa stabilità dell'umore e invece che si trovano ad affrontare questo caldo estremo. Dall'altra parte invece persone che già possono avere problemi rispetto a una stabilità dell'umore, oppure sono in vera e propria depressione o comunque per motivi X prendono anche dei farmaci, quindi capire se in estate in realtà in alcune circostanze è importante anche, come dire, tarare, rivedere la posologia. Allora, pochissimi minuti, vediamo se riusciamo ad avere con noi Enrico Zanalda, psichiatra forense di fama internazionale, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Intanto un po' di musica che a proposito di relax aiuta sempre.

riusciamo, poi cercheremo di capire perché ad avere con noi lo psichiatra Enrico Zanalda, che è presidente della Società Italiana di Psichiatria, per capire il binomio che può essere veramente micidiale tra caldo estremo e salute mentale. Vediamo se riusciamo ad averlo con noi domattina. Ci auguriamo che tra l'altro stia bene, professor Zanalda, anzi ci faccia avere qualche notizia, qualche informazione, per carità. Non è la prima volta che un ospite ci buca lo spazio, e anche se è sempre faticoso e un po' fa male, no? Però l'abbiamo già metabolizzato. Al di là delle battute, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e vediamo se arriva qualche dettaglio, soprattutto qualche conferma in più dalle parti, perché il Qatar, che insieme al Pakistan è il paese mediatore dell'accordo, di questo roadmap di intesa tra Stati Uniti e Iran, ha detto che si prevede che il traffico attraverso lo stretto di Hormuz torni ai livelli prebellici entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del memorandum d'intesa, ma ci vorrà molto impegno e tempo per ristabilire la fiducia. E questo un po' l'avevamo anche capito. Queste sono proprio dichiarazioni ufficiali rilasciate al Financial Times da parte del leader del Qatar, il premier del Qatar, lo Sheikh Al Thani. E sicuramente c'è un problema di fiducia, ma mi permetto di dire c'è un problema anche di trasparenza, cioè vogliamo capire quali elementi sono condivisi e sono letti, interpretati a questo punto allo stesso modo da parte statunitense e da parte iraniana, perché alcuni aspetti come il nucleare, quindi la possibilità per gli osservatori AIEA di poter fare dei riscontri diretti, quindi dei controlli diretti sul territorio iraniano, beh, secondo gli Stati Uniti questo punto è stato raggiunto, secondo l'Iran invece no. E vi rendete conto, non è che stiamo ragionando dei punti minori di questo accordo. Poi Hormuz, non vi illudete, perché quando il Qatar dice che i livelli torneranno alle quote prebelliche, non sta dicendo alle condizioni prebelliche, passeranno le stesse navi che passavano prima, ci sta dicendo il premier qatarino, ma non che torneranno alle stesse condizioni di prima. Quindi bisogna capire veramente se questi balzelli, che non saranno chiamati tasse di passaggio, ma saranno chiamate tariffe, e quindi le tariffe corrispondono a dei servizi, verranno messi in quale quota, in quale modalità. Intanto continuano i colloqui tra l'Iran e l'Oman, che sono i due paesi rivieraschi, i due paesi, diciamo così, di rimpettai rispetto allo stretto di Hormuz. Quindi speriamo nei prossimi giorni di avere un po' più chiare le idee. Comunque del tema ne parleremo questa mattina intorno alle 9 anche con Maurizio Molinari. Invece subito dopo il notiziario delle 8 torniamo a puntare l'attenzione sull'Ucraina e la Russia.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
6: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
7: In Blu 2000 News.
8: Si prevede che il traffico attraverso Hormuz torni ai livelli prebellici entro il 30° giorno dall'entrata in vigore del memorandum, ma ci vorrà molto in tempo e impegno per ristabilire la fiducia. L'ha dichiarato il Financial Times il premier del Qatar, Sheikh Al Thani. Intanto gli Stati Uniti hanno sbloccato 12 miliardi di fondi congelati all'Iran, ma le ispezioni della IAEA ai siti nucleari restano un rebus. Trump sostiene che Teheran le ha accettate, ma il regime nega. È tratta con l'Oman per la gestione di Hormuz. Un voto inopportuno e privo di significato, così Trump via social critica il Senato a maggioranza repubblicana che ha approvato una risoluzione che limita i poteri del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto senza autorizzazione del Congresso. Pur un atto simbolico, il voto rappresenta una chiara rottura con il presidente. Sinceramente colpita dagli attacchi del presidente americano, Meloni non vuole tuttavia continuare ad alimentare il confronto. Dall'evento del quotidiano La Verità la premier esclude possono esserci contraccolpi. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, dice, deve tornare alla normalità. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti tra gli altri partecipanti. Giorgetti fa sapere, decideremo entro settembre. Devo valutare se 15 miliardi con SAFE costano più o meno che un finanziamento emettendo ulteriori BTP. Il caldo non dà tregua, oggi in Italia 16, le città da bollino rosso, domani saranno 17, ma è tutta Europa in una morsa bollente. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse, nuovi orari al Louvre e anche alla Torre Eiffel. In Spagna si sono toccati 45 gradi, in Germania si attendono per venerdì 40 gradi e l'OMS dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte oltre 200.000 persone. È stato arrestato in Brianza il cittadino albanese di 27 anni che alla guida di un SUV l'altra notte non si è fermato all'alta dei vigili, originando un inseguimento da parte di un agente di polizia locale, finito in tragedia con la morte del vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, che ha perso il controllo della sua moto cadendo rovinosamente. La procura contesta l'omicidio stradale, pur escludendo l'ipotesi che l'auto abbia speronato la moto del vigile. Mondiali di calcio, Inghilterra-Ghana finisce 0-0, mentre la Croazia batte ed elimina il Panama 1-0. Portogallo-Uzbekistan è terminata 5-0. Questa era l'ultima notizia.
7: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, che ci portano direttamente in Russia, perché vogliamo veramente capire, per poi decifrare, dare la lettura più corretta possibile di quello che succede, di quello che potrebbe succedere, della situazione interna russa. Perché l'abbiamo detto, gli elementi, i dati che stanno arrivando vanno sempre più a configurare un paese che, al di là, no, degli scenari forse anche un po' desiderati fin dal febbraio del 2020, 22 ore invece sono più concreti, cioè di una difficoltà, un rallentamento della macchina economica russa che potrebbe costringere, potrebbe convincere più che costringere, perlomeno le persone, l'entourage tra Solivichi e oligarchi vicino Putin a fare pressioni sul presidente, posto che poi queste riescano anche a ottenere il risultato, per cercare quantomeno di arrivare a un accordo per congelare la guerra con l'Ucraina. Sapete che l'altro giorno si è molto discusso per qualche giornata di che fine avesse fatto Nabiulina, la presidente della Banca Centrale Russa, poi è riapparsa dicendo no, solo avuto un raffreddore. Direi che in pochi ci hanno creduto, ora è di nuovo scomparsa. E Nabiulina pare abbia detto, proprio anche in occasione del vertice di San Pietroburgo, dove non è intervenuta, ma alla vigilia del vertice del forum di San Pietroburgo, la Davos russa, così è sempre stata definita, avesse fatto presente a Putin che il quadro cominciava a essere molto molto critico. Ci aiuta sempre a leggere quello che è ufficiale, quelle notizie invece che restano un pochino più nebulose sullo sfondo, Massimiliano Di Pace, economista e docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, collabora con Huffington Post, editorialista, esperto, espertissimo di Russia. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, professore, ci aiuta? Io ho letto anche un suo articolo su Huffington Post, proprio recente, invito i nostri ascoltatori a recuperarlo, rispetto a c'è proprio questa figura plastica, no? Della Russia, della macchina, soprattutto da un punto di vista economico, ma non solo, di Putin, che sta facendo un po' fatica a tenere la strada.
1: Effettivamente c'è un continuo logoramento dimostrato dai dati economici, i problemi sono sempre più intensi e più numerosi. E certo, bisogna ammettere che la capacità di resistenza sia del sistema economico russo e sia dei cittadini russi è indubbiamente superiore,
0: senza dubbio,
1: a noi, perché noi, anche con un decimo dei problemi che sta vivendo la Russia, che ora richiamerò, ci troveremmo in difficoltà estreme, perché la prima difficoltà che sta vivendo la Russia è un inedito crollo dell'economia. Ricordo che la Russia, come i paesi BRICS e i paesi in via di sviluppo, sono tipicamente delle economie emergenti, dove sì, il tasso di crescita del PIL è normale, così come la temperatura di un corpo che è sui 36 gradi, per loro il normale tasso di crescita del PIL oscilla intorno al 5%, mentre nelle economie avanzate come la nostra, se si arriva al 2% si può anche stappare una bottiglia di spumante.
0: Sì.
1: Ecco, e loro nei primi tre mesi del 2026, fatto inedito, bisognava ritornare ai tempi del Covid per ritrovare dati di questo tipo, era addirittura negativa, cioè c'era una decrescita dell'economia pari allo meno 0,2%. Ad aprile c'è stato un leggero recupero, per cui c'è un più 0,2% riferito ai primi quattro mesi del 2026, ma insomma siamo veramente molto lontani a quella che si può definire una condizione normale, con l'aggravante che questi risultati sono dopati da una spesa pubblica enorme militare, e quindi c'è da chiedersi, finita la guerra, ci sarà una sorta di terremoto probabilmente, prima che l'economia si riassetti e torni in condizioni di normalità.
0: Perché lei, professore, anche in altre occasioni ce l'ha spiegato bene, no? L'economia di guerra aiuta in un primo momento il paese, esatto, quindi doppa anche un po' i valori economici del paese, poi però comincia a mostrare tutti i suoi limiti, e poi con i limiti, una situazione non facile, è disastroso il ritorno all'economia civile. Cioè, può essere disastroso il ritorno all'economia civile.
1: Guardi, come un atleta, se prende continuamente sostanze dopanti, poi muore. E lo stesso vale per l'economia.
0: Preciso, no? Preciso.
1: E poi c'è il problema più importante, quello che, come lei giustamente ricordava, potrebbe, se non costringere ma convincere Putin a una riflessione su quello che sta facendo, è sicuramente i conti pubblici. Basti dire che nei primi quattro mesi del 2020, anzi primi cinque mesi del 2026, cioè da gennaio a maggio, vi è un deficit pubblico di 6 trilioni di rubli, che equivalgono a 60-70 miliardi di euro, e mentre il deficit previsto per l'intero 2026 era 3,7 trilioni di rubli, quindi una quarantina di miliardi di euro. E quindi tutto lascia immaginare che se si continua così, a fine anno il deficit sarà quasi quadruplo, sicuramente triplo di quello previsto. E bisogna ricordare che le banche russe non possono acquistare più di tanto i titoli di Stato russi perché non hanno le risorse.
0: Certo.
1: D'altronde la borsa di Mosca, da cui si attinge il capitale proprio, cioè il capitale, insomma, ecco, delle società, incluse quelle bancarie, sta a 2500 punti, quando prima della guerra sfiorava i 4000 punti, quindi immaginiamo se da noi, ecco, gli investitori, i fondi di investimento azionari subissero una perdita strutturale del 40%, ecco, sarebbe come dire drammatico. E quindi, date le difficoltà di trovare finanziamenti, essendo la Russia ovviamente esclusa dai canali internazionali, questi deficit diventerà sempre più difficile ripianarli, tanto è vero che il loro salvadenaio, che è il Fondo Nazionale Pensionistico, si sta piano piano esaurendo, quindi non so come verranno pagate le pensioni in futuro. E quindi questo, ecco, è un secondo segnale molto importante. Un altro elemento di debolezza che è storico della Russia, io ho sentito molti racconti che nella fine degli anni 90 e anche successivamente uno va a letto tranquillo e la mattina si sveglia e scopre di aver perso tutti i soldi perché la propria banca è fallita, quello che per noi non succede neppure nei peggiori incubi, lì è realtà viva. E va detto che il sistema bancario russo è in difficoltà, intanto perché con alti tassi di interesse, attualmente sono al 14,25%, ma erano arrivati al 21% qualche tempo fa, impedisce margini di guadagno, oltre che di manovra, nell'attività tipica bancaria, che è quella di prendere soldi con i depositi e impiegarli poi con i prestiti. E ci sono difficoltà appunto di capitale, di solidità del capitale, perché nessuno acquista le azioni bancarie, no? Da noi, quando come è successo anche a Monte Paschi e Siena, si fa una emissione di nuove azioni, vengono comprate
0: e con quei soldi si acquisisce qui liquidità.
1: Guardi, però il vero problema, almeno per i cittadini russi, non sono solo questi problemi macroeconomici che riguardano l'intero sistema economico, tra cui non ultimo la diminuzione del prezzo del petrolio, ma ammesso che questa pace reggerà, va detto che comunque con bassi prezzi internazionali del petrolio, il petrolio russo, l'Urals, viene prezzato $15 in meno che quello medio internazionale, insomma si avrà sempre maggiori difficoltà a finanziarsi. Ma per i cittadini i problemi, uno ne nasce e due ne vengono dopo. Intanto, per un paese produttore di petrolio è clamoroso che ormai la benzina nella Russia europea venga razionata, cioè il carburante in generale.
0: Stanno addirittura pensando di importarli, no, i carburanti.
1: E si dice che Putin sta sondando, ovviamente con molta discrezione, perché è un po' umiliante, no?
0: Come appena.
1: Noi importassimo gelati, ecco. Sarebbe un
0: questa
1: po'
0: del gelato come gli è venuto in mente?
1: No, Massimiliano Di Pace è fantastico, insomma, ecco, sarebbe fantastico. Un po' inaudito. Razionamento che fino ad ora ha escluso le città vetrina, dove vivono anche gli stranieri, i corrispondenti dell'India, che sono Mosca e San Pietroburgo, ma anche lì iniziano a esserci i primi fenomeni di difficoltà di approvvigionamento. D'altronde gli ucraini un giorno sì e l'altro pure distruggono, danneggiano gli impianti, le raffinerie quindi questo. E poi ci sono altre difficoltà quotidiane, che innanzitutto la qualità dei beni che vengono venduti nei supermercati, nei grandi magazzini, nei negozi, è scesa notevolmente, perché insomma i prodotti cinesi che hanno sostituito quelli europei saranno meno costosi, ma certo non altrettanto qualitativamente sì. elevati.
0: No, questo è vero, mi permetta un inciso. Prego. Perché mentre da un punto di vista tecnologico la Cina ha fatto, lo sappiamo, dei passi avanti enormi, anche da un punto di vista meccanico relativo proprio alle macchine, da un punto di vista di quei prodotti del quotidiano è rimasta proprio la qualità cinese che noi conoscevamo fino a 20 anni fa, quindi sia alimentare che di oggettistica per la casa, cioè non è che siano stati fatti questi grandi passi avanti, quindi sostituire i prodotti occidentali con quelli cinesi allo scaffale, la differenza la noti e come?
1: Guardi, mi consente di fare un inciso anch'io personale sulla mia esperienza di prodotti cinesi. Io non ne ho avuti molti, per mia fortuna, però un tablet e un computer, uno è durato meno di un anno perché la batteria è esplosa, e l'altro, sempre per problemi di batteria, non è arrivato a 4 anni di vita, quando altri marchi, quelli internazionali, che ora non cito, insomma, un computer mi è durato 12 anni. Io non vorrei essere nei panni dei tanti acquirenti italiani di auto cinesi, perché ora camminano, ma bisogna vedere per quanto cammineranno.
0: Ci picchia così negativo, no? Perché a me, io non mi intendo, però mi hanno detto che in realtà la qualità è buona, insomma è sicuramente sui computer, però non lo so, onestamente non ho riscontri.
1: Guardi, fra i concetti della qualità vi è quello della durata. Della
0: è vero,
1: qualità.
0: Ha ragione, ecco. Come se ha ragione. Certo.
1: Io comprai un drone in Cina, tornato a Roma mi è durato un giorno, ecco, fui particolarmente sfortunato, però ecco, l'impressione che ho tratto è questa, e tutto mi dice che in Russia vengono mandati non i prodotti migliori dalla Cina. Ecco.
0: Questo è un altro, sicuramente è un altro elemento che mi convince molto, però per dire, quindi c'è anche dello scontento per chi può continuare comunque a spendere perché non trova la qualità laddove prima c'era.
1: Poi va detto che i russi, insomma, ben presto, in larga maggioranza della popolazione, in parte insomma le fasce estremamente povere, tipo i pensionati, però erano abituati a viaggiare all'estero e loro insomma amano, come forse i turisti italiani, come dire, il benessere, le cose belle e comode. Certo è che insomma ho conoscenza diretta che ora per incontrarsi, perché sono non poche le famiglie italo-russe in Italia, ne conosco non poche, bisogna incontrarsi, che so, in Georgia, ecco, perché qui non ci possono più arrivare facilmente, perlomeno, e quindi ci stanno tante limitazioni che unite appunto alle difficoltà della vita quotidiana, l'inflazione molto alta, è vero che i salari sono cresciuti, ma ricordiamo che il PIL pro capite in Russia, secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale riferiti al 2025, il PIL pro capite in russo è 14.000 dollari, mentre quello italiano è 43.000.
0: No, infatti.
1: Cioè c'è un rapporto di 1-3, per cui è vero ci stanno i grandi ricchi in Russia, probabilmente più ricchi del più ricco italiano.
0: Sì, però la stragrande maggioranza dei medi, della società media, non dico i poveri, ma della società media, parte con le grandissime differenze, no? Tra Russia europea, Russia siberiana, Russia asiatica, ci mancherebbe altro, però sicuramente un'inflazione a questi livelli erode anche i migliori salari e le migliori rendite. Però lei, che ha ottimi addentellati tra la popolazione russa, si comincia a dire proprio a livello, non a dirlo a livello pubblico, quello no, ma a livello privato, a dire basta, questa guerra ci sta dissanguando, questa guerra ci sta distruggendo, o no?
1: Guardi, diciamo, se un cittadino russo fosse razionale, insomma, scenderebbe in piazza dicendo basta, da Bologna, ecco, per dirlo in russo. E, va detto che questo spirito nazionalistico che induce al sacrificio e perfino alla morte, perché sono tanti a morire, sono meccanismi psicologici completamente diversi ai nostri. Basti pensare che in Francia, si ricorderà qualche anno fa, il fenomeno dei gilets jaunes.
0: E come no, gilet gialli, certo.
1: Era per
0: l'aumento della benzina.
1: 10 centesimi in più, hanno bloccato un paese.
0: Ma anche da noi, ricordiamoci, TIR, insomma, che cosa avevano promesso, veramente un blocco totale del paese, no? Se non fossero arrivati degli interventi sulle accise dopo Hormuz. Quindi sicuramente noi abbiamo una sensibilità rispetto a certi temi con una soglia di sopportazione molto molto più bassa. La Russia così non
1: esatto.
0: È. Però cominciare a realizzare.
1: Ecco, detto questo, qui, come ho ricordato nell'articolo, cioè tic-tac, l'orologio va avanti, e certo il tempo non è alleato di Putin, almeno in questa attuale situazione, anche bellica oltre che economica, quindi bisognerà vedere quanto andrà avanti. Certamente la guerra prima o poi finirà, è improbabile immaginare attualmente, perché la vita insegna che nulla si può prevedere con certezza, ma che difficilmente sarà conquistata una parte consistente dell'Ucraina, perché l'idea di Putin era una blitzkrieg, guerra lampo stile hitleriano, che d'altronde non era molto diverso anche per altri aspetti, di conquista immediata dell'Ucraina, contando sulla debolezza diciamo dello Stato ucraino, che comunque certo non era uno Stato molto forte, però era imprevedibile da una parte per Putin, era imprevedibile da una parte la reazione occidentale in real time sotto il piano delle sanzioni e soprattutto del blocco dei beni russi all'estero, e dall'altra la resistenza del popolo ucraino, che più tempo passa più assume, bisogna ammetterlo oggettivamente, un profilo eroico, ecco, perché noi sicuramente, come disse un esponente ucraino all'inizio della guerra, l'Italia sarebbe durata 2 giorni, e io penso pure meno, ecco, devo dire sinceramente.
0: Probabile.
1: Cioè,
0: poi è vero che poi uno ci si deve trovare nelle situazioni, l'indole nostra avremmo trovato.
1: Bisogna essere realistici. Insomma, avremmo ceduto, che so, qualche isola italiana senza colpo ferire. Al di là delle battute, effettivamente si prende atto che ormai siamo arrivati alla durata della Seconda Guerra Mondiale.
0: I risultati non ci sono,
1: c'è una situazione stand by che in effetti non c'è stata né poi nella Seconda Guerra Mondiale, insomma, ecco. Certo è che anche la vicenda dell'Iran ha dimostrato che, escludendo l'impiego delle armi nucleari, non è detto che i paesi più grandi, più potenti, riescano a sopraffare quelli meno quotati e facilmente, ecco, perché anche la vicenda dell'Iran effettivamente è clamorosa, se vogliamo.
0: No, ma è vero, cioè la nuova guerra, che è fatta di nuovi strumenti come appunto i droni, ma anche dello scoprire nuovi strumenti condizionanti la realtà tanto quanto le armi, vedi appunto la chiusura, la minaccia di chiusura di Hormuz, producono degli effetti deterrenza che ci fanno capire come siamo proprio entrati in una nuova fase, quindi anche paesi piccoli, il famoso Davide e Golia, insomma, possono resistere. È ovvio che se un paese piccolo resiste politicamente, ha già vinto rispetto alla grande potenza nucleare che sta affrontando, c'è poco da dire, anche se poi nei fatti non vince, l'Iran è assolutamente distrutto, l'Ucraina non riuscirà mai con le sue forze a far ritirare la Russia, ed è un altro paese totalmente distrutto con ferite profonde che restano. Su questo non c'è
1: dubbio.
0: Un minuto, professore, prego.
1: Una chiosa conclusiva su queste considerazioni. Forse forse la spiegazione per questo differente risultato tra diciamo la situazione della seconda guerra mondiale e quella odierna è che oggi l'economia è molto più importante che in passato. E dato che, come ha dimostrato l'Iran, colpendo, ma anche l'Ucraina se vogliamo, colpendo punti strategici del sistema economico, effettivamente si riesce a rallentare o addirittura a impedire la vittoria di una parte rispetto all'altra. Questo forse è la chiave di lettura dell'attuale situazione.
0: Sempre interessante ascoltare, avere con noi Massimiliano Di Pace, che ringrazio. Professore, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a lei e a tutti.
0: Grazie.
1: Gli ascoltatori.
0: Massimiliano Di Pace, economista, docente di International Trade all'Università Tor Vergata di Roma, editorialista, collabora con Huffington Post, esperto, molto esperto di Russia. Abbiamo parlato di Ucraina e sull'Ucraina, che ci concentriamo adesso, perché andiamo ad Danzica, dove oggi si apre la conferenza internazionale, l'Ukraine Recovery Conference, che avrà proprio uno sguardo e un focus sui sogni e i loro bambini e i bambini e i loro sogni, scusate, quindi proprio l'impegno per riportare i bambini a sognare, proprio perché in Ucraina i bambini non sognano più, e questa è una forse delle violenze più pesanti che viene fatta all'infanzia. L'evento riunirà rappresentanti delle ONG, istituzioni locali, organizzazioni internazionali.

0: perché lui in pratica rivendicava quello che aveva fatto, i successi che aveva anche conseguito, però allo stesso tempo contestualmente l'ha presa d'atto che il suo partito non lo sosteneva più. Era come dire: io me ne vado, ma non capisco nemmeno perché me ne vado.
1: Sì, ecco, questa, cioè, al di là delle immagini pop, sì, molto interessanti, esatto. Ma come accademico è la parte che mi interessa molto, ma devo dirle, mi interessa anche al di là del caso britannico. Cioè, Starmer nel suo modo così ci sta dicendo alcune cose interessanti. E cioè, le riduco all'osso.
0: Sì.
1: Lui dice, appunto, andiamo a vedere i risultati che ho ottenuto. I risultati ci sono, sì. Sono tangibili sulla vita delle persone? Meno. Cioè, Starmer ha, ha avuto qualche risultato dal punto di vista del tasso di crescita.
0: Sì.
1: Dal punto di vista della riduzione del tasso di inflazione? Sì. Perfino al di là delle narrazioni, dal punto di vista del contenimento, del relativo contenimento dell'aumento dei tassi di immigrazione, ok? Che si sono stabilizzati, se non diminuiti. Cosa si ricorderà l'opinione pubblica tra 20 anni? Di queste cose per addetti ai lavori, per documenti ufficiali, o si ricorderà, per esempio, del caso Mendelssohn?
0: Ma da indovinare.
1: O si ricorderà degli scontri a Belfast? Ecco. Allora, è come se, appunto, tra le righe, in modo felpato, come ovviamente si addice a un primo ministro, pur uscente, però ci sta segnalando questo problema che, ripeto, va al di là del Regno Unito, e cioè come valutare le politiche di governo. Allora, la mia lettura è che Starmer ha in realtà fallito sia sul piano della leadership sia sul piano della premiership, perché sul piano della leadership si è dimostrato incapace di tenere unito il partito, e sul piano della premiership ha dimostrato, diciamo, grosse difficoltà a cose molto importanti rispetto alla politica di oggi, al mondo attuale, e cioè creare empatia nei confronti dell'opinione pubblica e saper raccontare le proprie politiche e anche i propri risultati. Terza cosa, non meno importante, lui ha puntato moltissimo su un riposizionamento di UK dentro lo scenario internazionale. La mia impressione, e probabilmente anche quella di Starmer oggi, è che questi pur relativi successi anche a livello internazionale, in realtà contino pochissimo dal punto di vista dell'appeal con l'opinione pubblica. Quindi, mette insieme tutte queste cose, troviamo un premier che ha certamente fallito, ma ha fallito soprattutto da questi punti di vista, non per il fatto che non abbia ottenuto alcun risultato. In realtà in questi 2 anni qualche risultato c'è stato, ma sono risultati misurabili molto, appunto, nei documenti ufficiali,
0: ovviamente al cittadino, all'opinione pubblica.
1: Esatto, questo mi sembrerebbe la cosa più interessante da assumere e recepire, no? Per chi studia queste cose dal discorso di Starmer.
0: Sì, sì, come giustamente diceva, anche uscendo proprio dai confini britannici, perché è un discorso che poi riguarda tutti i leader occidentali. Bisogna capire se questa sarà in qualche modo una lezione elaborata, imparata anche dal successore di Starmer. Diamo per certo che sarà Andy Burnham il nuovo segretario e dunque il nuovo premier?
1: Allora, diciamo così, lo possiamo dare relativamente, per in queste, soprattutto negli ultimi 10 anni nelle cose britanniche, è meglio non dare nulla per certo, non ci siamo sentiti tante volte, ce lo siamo detti tante volte. Ecco. Quindi, diciamo, relativamente per certo il risultato finale sarà Andy Burnham leader e primo ministro. Ma adesso non è detto che il percorso sia segnato, ossia già dentro il Partito Laburista e già dentro gli alleati di Burnham nel Partito Laburista si è aperta una discussione, una riflessione, e cioè è meglio che non ci siano

0: o altri candidati che concorrano al posto di alla sostituzione di Stormer, e quindi in questo caso Burnham non subirebbe neanche un'elezione, non dovrebbe fare una campagna elettorale interna, non dovrebbe fare un'elezione interna per diventare leader, ok? Oppure conviene, visto che Burnham in questo momento che cos'è? È un deputato. Tecnicamente è un deputato, anzi un neodeputato, ok? Che è tornato alla Camera dei Comuni per avere, in modo diciamo strumentale, per poi diventare leader del partito e primo ministro, vincendo le elezioni di Makerfield. Benissimo, ma che cosa intende fare? Qualcuno nel partito comincia a dire forse sarebbe meglio creare comunque un contest con altri candidati, in modo tale che lo stesso Burnham possa avere la possibilità di spiegare meglio che cosa intende fare del partito, ma soprattutto del paese, una volta diventato primo ministro. Perché attenzione, perché Burnham è un politico navigato in tutti i sensi, cioè lui era ministro già con Gordon Brown, stiamo parlando di quasi 20 anni fa.
1: Sì, non è un novizio della politica.
0: Non è per nulla un novizio, e nel suo percorso politico, insomma, da buon politico navigato ha preso posizioni che lo hanno collocato di volta in volta anche in posizioni diverse all'interno del Labour. Oggi ci sono per il momento soltanto degli slogan. Per esempio, lui ha detto voglio chiudere il ciclo liberista degli ultimi 40 anni. Che cosa vuol dire? Tornare all'era pre-Thatcher? Ma l'Inghilterra degli anni 70 forse non era, diciamo, un modello di un paese in grande spolvero, soprattutto dal punto di vista economico, altrimenti probabilmente non avrebbe avuto il thatcherismo e poi probabilmente non avrebbe avuto il blairismo. Allora, benissimo, vuole fare questo, spieghi in modo puntuale come probabilmente intende dare meno peso al controllo dei conti pubblici, meno peso alla, diciamo, alle energie pro market, e magari più peso all'intervento pubblico dello Stato nell'economia. Ma tutto questo penso andrebbe spiegato. Allora si sta riflettendo dentro il Labour se conviene appunto creare un contest, quindi presentare comunque alcuni candidati in modo tale che si vada ad una conta interna con le regole previste dal partito laburista, e quindi arrivare poi alla fine di agosto, il primo di settembre, al passaggio di consegne, oppure lasciare soltanto Burnham in campo e quindi magari appunto avere un passaggio di consegne senza nessun contest già a metà luglio.
1: Sì, sì, ci sono, diciamo, pro e contro a livello di scenario in entrambe le situazioni, le casistiche. Certo. Professor Martinelli, quello che un po' dicevo prima, quanto è vero oppure no, perché bisogna considerare cos'altro è successo in questi 10 anni, cioè la sensazione che comunque Brexit abbia determinato in questo momento assiale della storia del Regno Unito, della storia politica e non solo, però in qualche modo abbia minato da dentro il sistema britannico, rendendolo più incerto, più vulnerabile, più confusionario. Eravamo abituati a un'altra politica britannica.
0: Certo, il risultato del referendum Brexit ha scatenato un earthquake, no? Un terremoto nella politica britannica, e mi permetto di dire non poteva che essere così. Perché, primo, non c'erano precedenti di un paese che aveva deciso di uscire, e non solo, ma gli ordinamenti, sia quello europeo sia quello del diritto costituzionale britannico, non erano attrezzati per un percorso chiaro e definito di come fare questa operazione. E quindi era ovvio ed evidente che già dal giorno dopo, infatti il giorno dopo ovviamente si dimise David Cameron, lasciando poi il posto a Theresa May. Ma Theresa May si è trovata di fronte ad una prateria, diciamo, sconosciuta, e ci ha lasciato anche la carriera, nonostante un grosso impegno a trovare accordi così. Poi è arrivato Boris Johnson, e Boris Johnson ha portato a termine quello che lui riteneva fin dall'inizio, cioè, l'opzione più opportuna per lui, cioè uscire. Ma ricordiamoci che ieri non era il Brexit Day, ieri era l'anniversario del referendum.
1: Il
0: 31 gennaio del 2020.
1: Certo.
0: Quindi poi dal 31 gennaio del 2020, diciamo, il sistema politico britannico ha cominciato a fare i conti con le conseguenze della Brexit, strettamente intesa, e quindi si sono appalesate ulteriori difficoltà, cioè una volta conclamata l'uscita, a questo punto dovevano essere gestite le conseguenze, e le conseguenze, pur avendo stipulato due accordi seri, importanti con l'Unione Europea, l'accordo di recesso e poi l'accordo del buon vicinato, chiamiamolo così, però era inevitabile che questa situazione avrebbe creato dei grossissimi problemi in generale, ma soprattutto all'economia britannica, sia perché un paese che è dentro improvvisamente, pur con degli accordi buoni, ma è chiaro che vengono sollevate delle barriere, no? Perché se sei dentro e poi sei fuori, anche se tu fai un accordo favorevole, comunque si creano delle barriere burocratiche con tutto quello che comporta, ma anche per, diciamo, un motivo più, più generale, e cioè che la fuoriuscita dall'Unione Europea comporta tutta una serie di conseguenze che possono essere sperimentate solo sul campo. E tra queste è emersa la, diciamo, non veridicità dell'elemento di fondo della Brexit, cioè il back di sovranità. Cioè l'idea dei leavers più o meno populisti era: usciamo dall'Unione Europea così ci riprendiamo interamente la nostra sovranità e decidiamo tutto noi. Ecco, questa cosa però deve fare i conti con il fatto che comunque UK rimane dentro a un contesto internazionale e rimane vicina di casa dell'Unione Europea. Tanto che quando sono arrivati i laburisti hanno capito che necessariamente per venire incontro a tutte quelle difficoltà avrebbero dovuto mettere in campo politiche di avvicinamento all'Unione Europea, cosa che Starmer ha fatto,
1: infatti,
0: sono andate e stanno andando a buon fine. Solo vai a comunicarle queste cose, non hanno, diciamo, una tangibilità quotidiana, che invece è il tipico mantra dei populisti, no? Cioè finché non c'è una tangibilità di risultati, di politiche razionali, il populista dice: vedete come state male, è colpa di quelli. Infatti Farage ha molta facilità a dire: guardate che tutto questo non è colpa della Brexit, è colpa del fatto che la Brexit non l'abbiamo fatta abbastanza, non l'abbiamo fatto hard Brexit. Questa cosa sappiamo tutti che non è vera, ma attacca molto dal punto di vista delle narrazioni populiste, e l'opinione pubblica mostra, in una sua parte, però consistente, mostra di essere disponibile a credergli ancora oggi.
1: E quindi sarebbe assolutamente impopolare e suicida proporre oggi un progetto di superamento di Brexit, cioè tanti rapporti su difesa, commercio e non solo con l'Unione Europea, però intesi a livello di rapporti bilaterali. Se qualcuno proponesse, perché c'è qualcuno, ma sono voci minoritarie, soprattutto sono voci, diciamo così, più che politiche da intellettuali, di tornare indietro, quindi rientrare nell'Unione Europea, questo sarebbe osteggiato da parte della maggioranza dei britannici?
0: Allora, i sondaggi dicono che il grosso dell'opinione pubblica pare che si sia pentito, però contemporaneamente il partito Brexiteer per eccellenza, cioè l'attuale Reform UK di Nigel Farage, è in questo momento il primo partito.
1: Esatto.
0: Quindi ci sono due risultati contrastanti, ma al di là dell'opinione pubblica o altro, io penso che la cosa sia un po' più complicata di come viene presentata. Perché non è adesso vediamo se gli inglesi decidono di rientrare. Non è esattamente così, perché non dimentichiamoci che l'effetto immediato della vittoria del Leave al referendum del 2016 fu di annullare l'accordo che era stato stipulato da Cameron con le istituzioni europee, che avevano rinnovato la membership britannica e l'avevano resa ancora più favorevole rispetto certo. a prima. E questo che gli inglesi non hanno capito, cioè che il loro grande vantaggio sarebbe stato votare o remain. In quel caso sarebbe stato l'Unione Europea a trovarsi in difficoltà, certo. perché quell'accordo era talmente favorevole che probabilmente contrastava anche con alcuni dettami dei trattati europei. Ha preso una decisione diversa. Adesso come rientrerebbero eventualmente nell'Unione Europea? Azzerando tutto.
1: Allora, capito.
0: È plausibile ed immaginabile che in un curioso gioco dell'oca alla fine i britannici rientrino nell'Unione Europea con delle condizioni perfino peggiori rispetto a quelle che loro hanno rifiutato votando
1: no,
0: Leave?
1: Certo, chiarissimo.
0: Ecco, quindi penso che, immagino che Burnham continuerà le politiche di Starmer da questo punto di vista, cioè davvero una rinegoziazione continua su tanti settori, quelli che ha citato lei ma anche altri, di collaborazione e cooperazione con l'Unione Europea. Tenga anche presente che il Labour ha vinto le elezioni nel 2024 escludendo l'ipotesi di un ritornare sulla Brexit, quindi probabilmente appunto quello probabile sarà che questi tre anni si continuerà così senza alcuna velleità di rientro, e magari alle prossime elezioni uno degli elementi centrali a campagna elettorale sarà chi vuole rientrare, chi vuole non rientrare, chi vuole continuare con questo tipo di politiche. Però in quel caso ci vorrà certo. un passaggio elettorale, io immagino, per un revarmant di questo tipo.
1: Ah beh sì, sicuramente. Professore, grazie sempre, buona giornata a Claudio Martinelli, a prestissimo.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie ancora. Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato all'Università Milano Bicocca, veramente, l'avete anche capito, tra i maggiori esperti del sistema costituzionale britannico. E torniamo in Italia, a Roma, alla Camera, perché ieri c'è stato il via libera dell'aula di Montecitorio al piano casa, provvedimento che adesso passa al Senato e che punta nelle dichiarazioni alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Tra le altre cose si prevede anche, e questo ha fatto molto discutere a livello politico e non solo, un commissario straordinario per l'attuazione degli eventi del programma. Davanti a Montecitorio ieri c'è stata proprio anche una manifestazione degli enti, sindacati, associazioni che da sempre si occupano della casa, perché alcuni aspetti di questo piano proprio non convincono. Buongiorno a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIE, il sindacato unitario nazionale degli inquilini e degli assegnatari. Buondì.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, cosa vi piace e cosa non vi convince di questo piano casa del governo?
2: Non ci piace quasi nulla.
1: Ecco, bene.
2: E non ci convince quasi nulla. Io vorrei partire dai dati
1: sì.
2: Per motivare la mia posizione, la certo. posizione dei sindacati inquilini. Noi abbiamo 1,5 milioni di famiglie, forse di più, che vivono un disagio abitativo acuto. Più di 1,000,000 sono le famiglie in affitto che sono povere. Abbiamo nel 2024 circa 82,000 richieste di esecuzione di sfratti agli ufficiali giudiziari. Di queste più di 30,000 sono sfratti per morosità incolpevole. Abbiamo nell'immediato 350,000 famiglie che hanno fatto in questi anni domanda per una casa popolare che stanno aspettando da una vita. Complessivamente sono 650,000 famiglie in lista d'attesa appunto per una casa popolare. Sono 100,000 gli alloggi sfitti del patrimonio pubblico. Abbiamo meno del 3% di edilizia popolare nel nostro paese, se poi se lo confrontiamo con l'Europa è un dato che è preoccupatissimo. Sono oltre 4 milioni, ma ogni giorno aumentano, le famiglie che destinano per l'affitto privato più del 30%, punte come leggiamo sui giornali, sulle riviste, eccetera, punte anche del 50% nelle grandi città metropolitane. Se questi sono i dati, è ovvio che la nostra risposta è: questo piano casa non approva questa emergenza, che può rischiare, come abbiamo scritto anche sui nostri volantini, che è una vera e propria bomba sociale l'emergenza abitativa. Purtroppo siamo ancora alla propaganda, purtroppo sono ancora a degli spot, purtroppo non c'è, noi speravamo che dopo 4 anni questo governo, che finalmente ha compreso c'è un problema abitativo in questo paese, mettesse in atto un vero piano casa, con politiche strutturali, risorse certe, programmazione, coinvolgimento.
1: Mi scusi, ma è soltanto una questione di fondi o anche proprio di volontà? Cioè, ovviamente, no, c'è una questione. Prego, tanto ha capito la domanda.
2: È una questione di risorse, ma anche di volontà politica. Faccio un esempio.
1: Ok, veloce, 2 minuti, prego.
2: Sì, certo, certo. Si è parlato di 10 miliardi per mettere in 100.000 alloggi. Sì, leggo sui giornali che abbiamo soltanto 1 miliardo ad oggi, si è cercato di spostare 1,2 miliardi dal PNRR, ma hanno dovuto fare marcia indietro perché l'Europa ha detto aspetta un attimo, forse si cercano 5 miliardi dal fondo di coesione delle regioni, questo è il primo punto. Il secondo punto, si vuole recuperare alloggi sfitti, 970 milioni sono risorse insufficienti, si recuperano soltanto 1/3, intanto sono 100 milioni, sono 100 milioni le case sfitte, ma soprattutto mentre si vuole ristrutturare le case popolari si mette in atto un grande piano di dismissione e di vendita del patrimonio pubblico. Terzo, si vuole affrontare il problema delle aree grigie, delle persone che non ce la fanno a pagare gli affitti del mercato. Bene, si è in atto un'operazione di commissariamento, due commissari, di centralizzazione dei peri. Si utilizza ancora gli strumenti del mercato, rapporto pubblico, costruttore e quant'altro. Si dice, si dà una agevolazione a tutti i progetti superiori a 1 miliardo, investimenti di 1 miliardo, senza definire regole e regole di controllo. Ancora, e si va quindi a una politica, e qui il problema politico, di una finalizzazione del settore abitativo. Non è la casa una merce, ma è un diritto, che ovviamente e strizza l'occhio ai fondi speculativi, e comunque quell'intervento non garantirà nessun canone sostenibile a quelle fasce della popolazione grigia.
1: È stato chiarissimo, segretario. Io la devo veramente salutare, ma riprenderemo il tema, però ci ha veramente dipinto bene il quadro. Io ringrazio Stefano Chiappelli, segretario generale SUNIA. Adesso arrivano le news.
3: Buongiorno in Blu 2000. È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito. Ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio. Nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dichiara che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte un attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. In Germania ripresa la circolazione dei treni per tre ore dopo tre ore di blocco totale che ha mandato in tilt il paese. Il guasto dovuto probabilmente a un aggiornamento del software del sistema radio digitale ha fatto sospendere il traffico ferroviario in tutta la Germania. La Corte Costituzionale torna a occuparsi di suicidio assistito. Ieri per la prima volta davanti alla Consulta anche 8 malati contrari che chiedono la tutela della vita.
2: La questione di costituzionalità, sorta in seguito alla morte di una donna affetta da Parkinson avanzato, aiutata ad arrivare in Svizzera per togliersi la vita da Marco Cappato e altri dell'associazione Luca Coscioni, è stata sollevata da un GIP di Bologna. Secondo i sostenitori dell'intervento della Consulta, questo parametro opera come fattore di discriminazione e aggravamento delle sofferenze nei casi di una prognosi infausta. Ma chi rappresenta la galassia Provita e alcune persone malate contrarie all'eliminazione del requisito in questione, giudica necessaria questa regola, come ci dice l'avvocato Mario Esposito.
3: Viene chiesto delle due l'una, o di eliminarla o di aumentarne il grado di flessibilità per consegnarla all'apprezzamento del singolo medico o del singolo comitato di medici, il che significa sostanzialmente ad un lamentato presunto arbitrio sostituirne uno ben peggiore.
2: La Corte sarà chiamata a valutare anche un possibile difetto di competenza del Tribunale di Bologna sulla questione. Contraria alla rimozione del paletto dei trattamenti vitali si è detta anche l'Avvocatura dello Stato. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il processo Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni per i 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano nel gennaio del 2016. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu su In Blu 2000. Bentornato a Maurizio Molinari, editorialista di Repubblica. Ha pubblicato per Rizzoli La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. Tra l'altro, presentato lunedì al Senato insieme in un contesto veramente d'eccezione, perché c'erano Gentiloni, Fini, Alfano, e quindi insomma tre ministri degli esteri di peso tutti insieme. Buongiorno, direttore.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Allora, direttore, venendo agli ultimi sviluppi a livello di dichiarazioni e situazioni sul campo, abbiamo visto che questa mattina è intervenuto in una intervista al New York Times il premier del Qatar, che ricordiamo insieme al Pakistan è il grande mediatore tra Stati Uniti e Iran, e ha detto chiaramente che c'è un problema, un percorso che non potrà essere veloce, perché ci vorrà molto impegno e tempo per ristabilire la fiducia. Quindi ancora forse a sottolineare quanto delicato, fragile sia questo accordo che è stato raggiunto tra Stati Uniti e Iran, anche se sappiamo che poi su certi aspetti e nodi tutt'altro che secondari rispetto al nucleare, le ispezioni dell'AIEA offrono versioni diverse. Secondo te siamo di fronte ad un accordo fragile ma destinato a strutturarsi, o fragile e destinato a evaporare?
1: Io credo che il leader Catarino ha ragione, siamo in una situazione molto precaria, c'è sicuramente la volontà politica da parte dei governi iraniano e americano di trasformare l'attuale cessate il fuoco di 60 giorni in un accordo, ma in realtà le posizioni sono molto molto distanti, non solamente sul nucleare che gli Stati Uniti vogliono smantellato e l'Iran vuole preservare, ma ad esempio sul primo fondamentale mattone, che è l'apertura di Hormuz. Solamente nella giornata di ieri gli iraniani hanno detto che sono intenzionati a mettere un pedaggio, imporre un pedaggio per ogni nave che transiterà. E questa è una violazione evidente della libertà di navigazione che la comunità internazionale, non solamente gli Stati Uniti, non possono accettare. Quindi è una situazione di grande rischio.
0: Sì, è vero che però avrebbero, come dire, trovato la via d'uscita, cioè non si parla di pedaggio ma si parla di tariffe in rapporto a dei servizi X che ancora non conosciamo, che prima del 28 febbraio nessuno sentiva il bisogno, perché anche l'Oman, che è stato sibillino, con cui sappiamo ci sono interlocuzioni intense con l'Iran, perché come altro paese rivierasco ovviamente beneficerebbe di questa nuova gestione, governance di Hormuz, hanno detto no, rimarremo comunque nel perimetro del diritto internazionale commerciale. Quindi, essendo uno stretto naturale, Hormuz di per sé è, come giustamente ci ricordavi, impossibile che si preveda il pedaggio, però altra cosa sono le tariffe. Quindi c'è un po' di ipocrisia in tutto questo, però a volte la politica internazionale, gli accordi tengono conto anche dell'ipocrisia.
1: Da qui l'importanza della mediazione catarina e pakistana. Sicuramente l'Oman si è trasformato in un interlocutore strategico di Teheran. La necessità di un accordo sulla riapertura completa di Hormuz credo che sia il momento iniziale di un possibile consolidamento del cessate il fuoco, anche se naturalmente tutti gli altri nodi restano sul piatto.
0: E quanto è importante per Trump che Hormuz torni alle condizioni di transito e navigabilità del 27 febbraio, tenendo conto anche il colpo che ha dovuto registrare nella notte italiana, no? Perché il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato 50 a favore o 48 contrari una risoluzione che limita i poteri del presidente in Iran, chiede di finire la guerra almeno che non intervenga un'autorizzazione del Congresso. Allora, abbiamo detto, lo ripetiamo, questo più che altro è un atto simbolico, però vuol dire che c'è una rottura, no, col presidente. Comunque a livello mediatico non ne esce bene Trump.
1: Sono quattro i senatori repubblicani che hanno deciso di votare con i democratici, rovesciando la maggioranza al Senato contro il Presidente, infliggendo al Presidente una pesante sconfitta politica, non solamente perché di fatto gli impedisce di condurre nuove operazioni militari nel Golfo contro l'Iran, ma soprattutto perché indica la presenza di una rivolta dentro il Partito Repubblicano contro di lui. I sondaggi lo danno al 33%, nelle elezioni di medio termine si rinnova l'interezza della Camera dei rappresentanti, un terzo del Senato, e quindi è evidente che proprio all'interno del Partito Repubblicano coloro che sono candidati nelle urne iniziano a vedere in Trump più un problema che non un'opportunità, e questo mette il Presidente in una situazione di grande difficoltà e spiega perché sta cercando con tutte le sue forze di raggiungere un'intesa o un compromesso con l'Iran per far abbassare il prezzo della benzina negli Stati Uniti.
0: Però guardando ai repubblicani e soprattutto ad una fascia ben precisa, quella che definiamo dei neocon, in realtà criticano Trump proprio per l'accordo raggiunto e per, perdonatemi il termine un po' cinico, per non aver finito il lavoro in Iran.
1: C'è un'altra anima del Partito Repubblicano che fa riferimento a Marco Rubio, che contesta al Presidente di aver siglato un memorandum per il cessate il fuoco senza ottenere nessun tipo di garanzie dall'Iran né sullo smantellamento del sistema missilistico né sulla fine del sostegno alle organizzazioni terroristiche come Hamas e Hezbollah né tantomeno sullo smantellamento del programma nucleare. A tale riguardo è esemplare quanto avvenuto negli ultimi due giorni quando Vance ha detto abbiamo avuto luce verde alle ispezioni dell'ONU e poi l'Iran lo ha negato. Tutto questo per l'ala diciamo più tradizionale del Partito Repubblicano che fa riferimento a Rubio significa che Vance non ha ottenuto nulla, sta ottenendo solamente un'umiliazione del Presidente americano da parte della Repubblica Islamica, e tutto questo rischia anche questo di indebolire la credibilità del Presidente.
0: Ma in effetti questa è la lettura che viene fatta da più parti, no? Nonostante Trump rivendichi la vittoria, rivendichi questo come il migliore, il grandissimo accordo, che perché era assolutamente da superare, l'accordo sul nucleare, il memorandum di Obama del 2015, quello che lo stesso Trump poi ha stralciato, è evidente, o comunque appartiene alla lettura dei più, che questo accordo sia assolutamente umiliante per gli Stati Uniti e sancisca in qualche modo la vittoria politica, perché l'Iran è assolutamente distrutto al suo interno con gravissimi problemi economici, proprio di beni primari della popolazione e di ricchezze assolutamente ridotte da parte dei Pasdaran, che non sono soltanto l'espressione, diciamo così, della mano militare del regime e ora chiaramente al controllo del regime, ma da sempre hanno controllato anche i gangli economici dell'Iran. Quindi non è un momento facile per l'Iran, però ovviamente nel momento in cui tu solo resisti con una potenza mondiale nucleare come sono gli Stati Uniti, è ovvio che di per sé diventi una sorta di vincitore, soprattutto quando hai verificato la bontà dello strumento Hormuz.
1: Assolutamente sì, e la spia che più riassume questa situazione è la possibilità da parte dell'Iran di avere sbloccati i propri fondi finanziari. Proprio i colpi subiti nella guerra dei 50 giorni da parte di Stati Uniti e Israele fanno sì che la maggiore debolezza da punto di vista strutturale della Repubblica Islamica è l'assenza di fondi. L'Iran al momento non può esportare, all'industria distrutta, all'industria petrolchimica inefficace, ha difficoltà a vendere il petrolio, quindi ha bisogno assoluto di cash, ha bisogno di denaro liquido anzitutto per pagare gli stipendi ai guardiani della rivoluzione che sono 200.000 persone con le relative famiglie, ma anche poi per rimettere in sesto l'economia e tentare in qualche maniera di tamponare le ragioni che hanno innescato all'inizio di gennaio la rivolta, che sono appunto ragioni di indebolimento economico. Dunque gli servono i fondi. A questo punto la prima concessione fatta dagli Stati Uniti è quella di dire va bene, scongeliamo 12 miliardi di dollari, sì, che per l'Iran è una cifra molto alta, ma lì c'è stato subito il primo cortocircuito, perché il presidente Trump ha detto scongeliamo questi fondi, ma con questi fondi gli iraniani potranno comprare solamente prodotti agricoli negli Stati Uniti sotto il nostro controllo, e la risposta di Teheran è stata immediata, non ci sarà nessun veto americano, li spenderemo come vogliamo. Quindi sin dal primo piccolissimo passo su un tema così strategico come l'uso dei fondi si vede in maniera evidente che le posizioni sono ancora lontane.
0: C'è stato un altro passaggio che mi ha colpito molto, quando Trump in occasione del G7, ma forse qualcosa l'aveva detto anche prima, ha parlato dei missili iraniani, no? Noi sappiamo sempre, è vero, che la questione e le istanze israeliane per motivi di sicurezza nei confronti dell'Iran erano di stoppare, di evitare che l'Iran si dotasse dell'arma nucleare, ma erano anche preoccupazioni legate agli arsenali balistici dell'Iran. E Trump a un certo punto dice no, vabbè, è giusto che l'Iran abbia i missili, ce l'hanno tutti nella regione, ce l'hanno anche i nostri alleati, ce l'ha l'Arabia Saudita, perché non li deve avere Teheran? Come può Israele, quindi, perché uno dice il fronte è il nodo Libano, ma accettare anche una visione che poi ovviamente si concretizzerà, sarà messa a terra in un accordo, quindi di concessione, di maggiore concessione di possibilità e potenziale missilistico nei confronti di Teheran?
1: Queste frasi di Trump sono state ricevute con grande scetticismo non solamente da Israele, ma anche da molti dei paesi della regione che sono stati colpiti dagli attacchi missilistici iraniani, a cominciare dagli Emirati Arabi Uniti. L'arsenale missilistico minaccia gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Kuwait, lo stesso Oman, l'Arabia Saudita. Il punto vero è che mentre l'arsenale nucleare è stato costruito, il programma nucleare è stato costruito dall'Iran in funzione anti-israeliana, l'arsenale balistico abbiamo visto da questo conflitto che minaccia non solo Israele, ma i paesi vicini.
0: Certo.
1: È chiaro che Trump sta tentando in qualche maniera di creare una cornice capace di raggiungere con Teheran un accordo sulla riapertura di Hormuz, ma tutte queste concessioni fino a questo momento, anche queste concessioni esclusivamente verbali, ma comunque politicamente significative, non sono riuscite a cambiare l'approccio dell'Iran. Il punto è che più concessioni Trump fa, più l'Iran si sente vincente e più alza le sue richieste.
0: E allora torno alla mia domanda iniziale. Questo accordo, nella sua fragilità rispetto ai diversi punti nodali, non viene forse vissuto con la consapevolezza dalle parti che è soltanto una pausa per una guerra che comunque riprenderà, forse diversamente, forse con più cautela, precisione, strategia da parte degli Stati Uniti, non lo sappiamo, perché dopo le mid term dovessero andare bene, ma dovessero anche andare male, a quel punto Trump non avrebbe più niente da perdere. Perché Trump dovrebbe in qualche modo togliersi la soddisfazione, forse anche personale, guardando al personaggio, di guarire, superare, ripulire quest'onta?
1: Questa è l'analisi convergente che viene fatta da esperti e analisti di Iran, tanto negli Emirati quanto in Israele. Il punto vero è che Trump dopo midterm non avrà più limiti e argini o interessi, dovrà fare i conti con la propria legacy, come si dice negli Stati Uniti, ovvero con l'eredità che lascia, poiché tanto il primo e il secondo mandato di Trump sono stati nel segno della sfida al programma nucleare iraniano, è verosimile che questo percorso riprenderà. C'è un altro elemento sul quale riflettere: anche nel caso della guerra a Gaza si è arrivati all'indebolimento decisivo di Hamas e alla liberazione degli ostaggi attraverso dei cessate il fuoco. Se noi ricordiamo bene, per oltre 2 anni si è combattuto in maniera feroce da entrambe le parti a Gaza, ma i cessate il fuoco sono sempre serviti in qualche maniera a indebolire progressivamente l'organizzazione jihadista, fino a quando non è stata obbligata a rilasciare gli ostaggi. Noi non possiamo escludere che gli alleati americano e israeliano stiano tentando di ripetere in grande, in uno scenario molto più difficile e delicato, lo stesso metodo.
0: Ma intanto quello che sta succedendo, oltre a creare frizioni tra Stati Uniti e Israele, ma intendendo proprio tra Trump e Netanyahu, poi c'è chi dice che anche un po' il ruolo e il gioco delle parti, questo non ho elementi per sostenerlo, sta però cambiando evidentemente la percezione di Israele, non tanto a livello politico, ma proprio a livello di sentiment della popolazione. Io trovo molto sintomatico il fatto che questa mattina sia The Times of Israel ma anche Haaretz titolano, e con titoli dei toni ovviamente anche preoccupanti, sui candidati del sindaco di New York Mamdani, che hanno trionfato alle primarie per la Camera dei Rappresentanti di New York, proprio perché sono due candidati chiaramente anti-israeliani, no? Dell'estrema sinistra anti-israeliana. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta succedendo negli Stati Uniti?
1: Assolutamente sì, l'opinione pubblica israeliana e i leader tanto del partito di Netanyahu e Likud quanto dell'opposizione sono di fronte a una tendenza, un trend politico che vede i democratici sempre più lontani da Israele negli Stati Uniti e i repubblicani guidati da Trump, la cui imprevedibilità non può essere garanzia di sicurezza per Israele. Di conseguenza questo spiega perché il premier Netanyahu da un lato non ha mai reagito personalmente agli attacchi duri personali subiti da Trump, ma soprattutto si è fatto protagonista di un'iniziativa che è quella di rinunciare in tempi stretti agli aiuti militari americani per Israele. Ogni anno Israele riceve 3,8 miliardi di dollari, ovvero più o meno l'equivalente dell'Egitto, il paese insieme all'Egitto che ne riceve di più,
0: sì,
1: ma questo legame è percepito da Israele di fatto come una dipendenza ed è vissuto sempre peggio da quei repubblicani e democratici che siedono al Congresso e che invece vogliono porre fine a questi aiuti militari. Questa scelta di Netanyahu riflette l'umore del paese al quale si faceva riferimento. Israele che immagina un rapporto diverso con gli Stati Uniti, certo di alleanza ma di partnership e sostanzialmente non più di dipendenza, ovvero un Israele capace di stare in piedi da solo anche sulla questione della produzione di armamenti.
0: Sono cattiva e maliziosa, su questo si giocherà la sua campagna elettorale per le elezioni ormai vicine in Israele, Netanyahu?
1: Sì, credo di sì, credo che gli attacchi di Trump lo aiutino. In questo momento Netanyahu è in difficoltà nei sondaggi, l'opposizione è in crescita per una serie di seri motivi interni, non ultime le responsabilità nel 7 ottobre, la realtà vera è che se si andasse a votare sarebbe un testa a testa, ma il duello diretto e frontale con Trump in qualche maniera può aiutare il premier a recuperare favori alla sua estrema destra.
0: Direttore, con tutti questi equilibri presenti ma anche prossimi che si stanno ridisegnando, e ormai da qualche anno, a cominciare dalla guerra russo-ucraina, ma sicuramente già prima c'era un'orazione seminale che stavano germinando, in tutto questo l'Europa come si sta comportando secondo te, intendendo Unione Europea ma anche Regno Unito? Cioè, è vero che il sostegno all'Ucraina, forse anche contro certe facili supposizioni che si poteva fare, in realtà è stato costante, lento ma costante, e questo un segnale dei risultati l'ha comportato. È ovvio che da un anno a questa parte il secondo mandato Trump ha preso in contropiede gli alleati, basti pensare anche insomma Trump e Meloni di questi giorni che tanto stiamo raccontando, ma c'è questa presa di consapevolezza dell'Europa che deve completare il progetto europeo per essere in grado di rispondere alle aggressioni, alle minacce che arrivano da Russia in senso più militare e geopolitico, ma anche e soprattutto da degli Stati Uniti di cui Trump è sicuramente un prodotto, ma è evidente che negli Stati Uniti qualcosa sta succedendo, quindi saranno degli Stati Uniti probabilmente sempre più lontani o con rapporti meno sentimentali con l'Europa, e poi c'è la Cina e un Medio Oriente turbolento che è più vicino a casa nostra che a casa degli altri. Che fa l'Europa?
1: L'Europa non ha molte alternative di fronte a sé, all'agenda Draghi, la necessità di diventare nazione azione a tappe accelerate con decisioni unanimi innanzitutto sul tema dell'energia, dell'intelligenza artificiale e della difesa, e poi rinunciando al sistema dell'unanimità per poter decidere a maggioranza sulle questioni più strategiche. Molto grave che i leader europei ancora non abbiano iniziato una discussione aperta sull'agenda che Draghi sta sostenendo a ripetizione da almeno 18 mesi. Sicuramente la coesione trovata nel sostegno all'Ucraina è un passo nella direzione giusta. Il secondo passo potrebbe essere decidere un intervento a Hormuz a difesa del cessato il fuoco e della libertà di navigazione. Potrebbe anche essere una maniera per l'Europa, in una cornice della NATO, di tentare di ricostruire un rapporto strategico minimo con gli Stati Uniti.
0: In un tuo pezzo pubblicato lunedì sulla prestigiosa Foreign Affair, tu dici che l'Europa ha una strada unica davanti a sé, no? Per salvare se stessa, il progetto e il suo futuro, ovvero quella di comportarsi come un paese. E poi sul fronte sicurezza e difesa individui proprio la Germania come l'unica in questo momento in grado di poter assumere il ruolo guida. Però sappiamo benissimo che poi rispetto alla Germania ci sono sempre, come dire, delle resistenze che non arrivano soltanto dalla Francia.
1: Non c'è dubbio che la Germania da sola è un'anomalia nel quadro europeo, ma tutto ciò nasce dall'indebolimento della Francia, l'implosione della presidenza Macron, il fatto che la Francia affronti l'elezione per l'Eliseo più incerta di sempre nel 2027, con la possibilità che vincere sia o il Rassemblement Nazionale di Le Pen o Mélenchon, cioè due forze politiche entrambe contrarie all'Unione Europea e contrarie alla NATO. Questo significa che l'unica grande nazione che resta in piedi in questo momento in Europa è la Germania, da un punto di vista di popolazione, di PIL e anche di coesione politica interna, perché il governo che Merz guida è composto e si regge su due forze europeiste come la CDU e la SPD. Ma forse ciò che più distingue Merz, e lo fa essere un punto di riferimento possibile da Draghi, è l'impegno sulla difesa. La realtà vera è che la Germania è il primo paese che in maniera importante dice che bisogna difendersi soprattutto da est, e questo è il binario sul quale l'Europa deve convergere per scegliere in maniera intergovernativa una difesa comune, ma ripeto, a tappe accelerate.
0: Vedremo. Intanto non posso non chiederti un tuo parere, una battuta sulle frizioni e l'attacco di Trump nei confronti di Meloni. Prima risposta a caldo e piccata di Meloni, consona anche corrispondente, diciamo, un po' al suo carattere, probabilmente anche con un po' di strategia politica elettorale, e poi Meloni che comunque ridimensiona e dice sì, stupita, colpita da Trump, ma le relazioni tra i due paesi, quindi i rapporti bilaterali storici, folti saldi, tali devono rimanere.
1: Non c'è nessun dubbio sul fatto che Trump abbia offeso volontariamente la presidenza del Consiglio e l'Italia intera. Il punto però è che la scelta della Meloni di reagire in maniera piccata e pubblica per due volte di seguito credo abbia esposto l'Italia a dei pericoli economici e strategici di ritorsioni molto importanti che giustificano la maggiore cautela che in questo momento la Premier sta dimostrando. Anche qui, tornando a ricordare l'approccio di Netanyahu, Netanyahu è stato offeso da Trump in maniera ancora più aggressiva, non ha mai reagito. Il punto vero è che l'Italia dipende dall'importazione di gas liquido degli Stati Uniti, così come la nostra difesa antiaerea oggi, nella giornata di oggi, dipende totalmente dalle navi americane. Quindi l'idea di poter fare a meno degli Stati Uniti è improponibile.
0: Assolutamente improponibile. Ma secondo te tutto tornerà come prima? Ormai, considerando il carattere di Trump, si è incrinato qualcosa che difficilmente rientrerà nei binari?
1: Io non credo che si tornerà alla situazione precedente, anche in presenza di un nuovo presidente della Casa Bianca. Credo che siamo su un nuovo terreno, un terreno nel quale contano meno le alleanze e più i rapporti diretti fra leader e stati.
0: Forse fa gioco a Meloni un po' più di distanza con Trump per questa campagna elettorale, perché Trump ha un problema di consenso, non che gli interessi ovviamente al presidente americano, ma anche a casa nostra, no? E quindi come proiezione poi Meloni, amica di Trump, potrebbe, qualcuno dice che questo ha già avuto ruolo nel referendum costituzionale, potrebbe intervenire, quindi casomai prendere le distanze da Trump e dimostrarsi schiena dritta rispetto agli Stati Uniti potrebbe favorire Meloni presso l'elettorato. Che ne pensi?
1: Non c'è dubbio che c'è una parte dell'elettorato, soprattutto a destra, che tradizionalmente è ostile agli Stati Uniti, soprattutto nell'estrema destra italiana. Il punto vero è che però queste posizioni di Giorgia Meloni, che possono spingere questa parte estrema dell'elettorato a tornare a casa e a fare il quadrato attorno a lei, espongono il paese e l'interesse nazionale a rischi molto seri. Pensiamo ai dazi. La realtà vera dunque è che come Presidente del Consiglio l'interesse di Giorgia Meloni non è quello della sfida frontale con Trump, ma di tenerla sotto il livello di guardia.
0: Grazie direttore per questa chiacchierata a tutto tondo. Buona giornata a Maurizio Molinari.
1: Grazie a voi e a chi ci ha ascoltato.
0: Grazie. Maurizio Molinari, saggista, editorialista di Repubblica, ha pubblicato per Rizzoli La scossa globale, l'effetto Trump e l'età dell'incertezza. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Viaggio a senso solo.

0: spazio, legalità.
1: E bentrovati al nostro spazio legalità del mercoledì. Se vi ricordate, avevamo fissato in diretta questo appuntamento e oggi lo concretizziamo. Con chi? Con Anna Vagli, criminologa. Buongiorno Anna, bentrovata.
2: Buongiorno Claudia, grazie per l'invito, buongiorno.
1: E Anna Vagli è con noi per parlare del suo libro, fresco di uscita per Mondadori, Ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. Ed è un libro veramente prezioso perché da una parte c'è storia vera e vissuta di Anna Vagli, che quindi ci parla non solo come esperta che può darci i giusti strumenti, ma proprio anche perché, ed è sempre un grande atto di generosità quando si fa, ci rivela una parte anche dolorosa a lieto fine della sua vita, e dall'altra perché è un libro proprio pratico, cioè è un manuale, una cassetta degli attrezzi per riconoscere, disinnescare quei meccanismi insidiosi e subdoli, perché arrivano da persone che proprio nei nostri confronti prima si presentano benissimo, ci intortano con luce, amore, armonia, affetto, e poi invece cominciano a demolirci da dentro. No, Anna?
2: Sì, esattamente, è proprio così, ed è, diciamo, il risvolto più terribile di queste dinamiche, perché se questi manipolatori, questi narcisisti si presentassero con un cartello con scritto in fronte "io ti distruggerò", probabilmente nessuno ci cadrebbe, certo. Comunque quasi nessuno ci cadrebbe, quindi questo, diciamo, che è il lato più subdolo delle dinamiche che poi pongono in essere.
1: E partiamo proprio dalla sua storia, così capiamo e casomai anche molte persone che ci ascoltano si possono identificare. Tu sei giovane donna oggi, ancora più giovane ovviamente 10 anni fa, però sei sempre stata una ragazza intelligente, studiosa, attiva, con bella, con tante risorse e possibilità. Com'è possibile che a un certo punto ti sei ritrovata una persona insicura, arrivata a dubitare di te stessa costantemente?
2: Tanto ti ringrazio per questi complimenti. Allora, 10 anni fa io ero comunque avevo 26 anni e quindi ero in un'età di forse anche immaturità emotiva. Quello che si può dire è che 10 anni fa non si parlava di narcisismo patologico come se ne parla oggi, non si parlava di dinamiche tossiche, anzi, a dire il vero, io per la prima volta ho saputo l'esistenza di questa parola quando ho messo piede il mio primo giorno in psicoterapia, quando dopo 3 minuti che parlavo la mia terapeuta mi disse che ero stata proprio vittima di un narcisista patologico. Quello che poi ho compreso negli anni, perché uno degli aspetti più subdoli di queste storie è che le vittime tendono poi a colpevolizzarsi, ad attribuirsi colpe che magari non hanno, e anche all'abbattimento della vergogna. Quello che ho imparato è che comunque, cioè, la violenza contro le donne non ha un bersaglio preciso, è tristemente democratica e chiunque può caderne vittima, proprio perché senza distinzione di estrazione sociale o di età.

0: il mio fidanzato, che è comunque un fidanzato storico, comunque avevo una relazione da anni, ha attecchito maggiormente, mi aveva completamente fatto diventare, cioè è in una condizione di totale sudditanza psicologica nei suoi confronti. E il momento in cui ho avuto l'input, diciamo, di comprendere che probabilmente la cosa che non andava non era in me, ma in lui, è quando ho ricevuto uno schiaffo. In quel momento ho capito che probabilmente con tutto quello che potevo sbagliare, le mani addosso non si alzano. E quello è stato il mio punto di ripresa, ecco.
1: E quindi da lì è iniziato un tuo percorso anche terapeutico che ti è stato utile, che ti ha portato anche ad allontanarti, ad allontanare questa persona. Come ha reagito questa persona, vedendo che tra l'altro il suo progetto manipolatorio in qualche modo stava fallendo? Ti ha lasciato andare facilmente?
0: No, è comunque comparso, come fanno tutti i, diciamo, queste tipologie di uomini che non ti abbandonano mai. Infatti il percorso di rinascita e di ripresa deve riguardare noi stesse, perché purtroppo queste persone hanno, tra le diverse necessità dei loro pattern, quella del bisogno di dominare, di controllare una persona, e sono potenzialmente attivi per sempre. Quindi non si è mai sostanzialmente arreso, anche a distanza di anni, ed è questa poi anche una delle principali difficoltà di tutte le donne che cadono vittime in queste relazioni, perché come disse la mia terapeuta il primo giorno, io lo capirò se ho fatto un buon lavoro con te, non adesso, perché adesso sei ferita, sei arrabbiata, comunque stai ragionando, ma quando lui tornerà? E il ritorno è proprio uno dei pattern, l'overing, per utilizzare il termine tecnico, dal nome di una aspirapolvere americana, sì, che cerca di risucchiare ogni volta.
1: Il titolo, Ti inventi le cose, perché? Perché questo è proprio, no, un topos che torna nei rapporti di questo tipo. Perché ci si arriva a sentir dire ti inventi le cose?
0: Il titolo richiama una frase che il mio ex narcisista utilizzava sempre, ma poi che ho scoperto essere comune a tutte le dinamiche, perché risponde ad una delle trappole più potenti che utilizza il manipolatore affettivo, cioè il gaslighting, il boicottaggio del senso di realtà, cioè farti credere che una cosa non è mai avvenuta, farti credere che una cosa non è mai stata detta, o negare l'evidenza col solo scopo di farti credere matta, e con il tempo, giorno dopo giorno, arrivare a dubitare delle proprie percezioni. Io stessa ero arrivata a non riconoscere più il bianco dal nero, in totale stato confusionale.
1: Ci aiuti a capire allora quali sono quegli elementi che immediatamente devono farci scattare dei campanelli, perché nel tuo caso appunto sei arrivata ad uno stato assolutamente drammatico. Tra l'altro parli chiaramente anche di un'importante perdita di peso, quindi stava minando la tua salute non solo mentale ma anche fisica. Quello schiaffo ti ha fatto capire, no, qua va bene tutto, ma qui si sta esagerando, c'è qualcosa che non va. Ecco, per arrivare prima, ci sono dei comportamenti, delle frasi, dei momenti, degli elementi che ritornano e che quindi possono essere definiti spie?
0: Allora, intanto quando amare significa soffrire, significa che c'è qualcosa che in quella relazione non funziona. Agli inizi, perché è difficile riconoscere questa tipologia di uomini? Perché si presentano come il principe azzurro che la donna aspettava da una vita, no? In quella fase di totale bombardamento d'amore. Però quella fase è destinata a durare poco tempo. Già lì, comunque, quando una persona ti promette matrimonio e figli dopo 2 o 3 giorni, sì, qualche domandina, quello potrebbe essere già un bel indicatore. Però poi ci sono quelle classiche e quelle più potenti, ad esempio l'isolamento. Il manipolatore tenta fin da subito di isolarti dalla tua rete di sicurezza, che sia amicizia, che sia familiare. E questo perché? Perché con il tempo, quando metterà in atto le sue trappole, il fatto di essere isolata gli permetterà di controllare meglio. Ad esempio, ma che cosa ci vai a fare questa sera a cena con le tue amiche? Stai con me? Perché devi andare in quel locale? Prima ti ci porto io, poi ci andrai con le tue amiche. Quindi quando comincia a limitare la tua libertà, cercare di controllare ogni ambito della tua vita, quelli sono sicuramente i primi campanelli e i primi segnali d'allarme. Le critiche subdole, quando utilizza il silenzio, magari sparisce per qualche ora o per qualche giorno, Quando il comportamento comunque risulta strano, bisogna stare attenti, perché veramente

0: il primo diciamo il primo strumento che noi abbiamo per difendersi è ascoltare la nostra pancia, perché se noi quando all'inizio abbiamo, diciamo ancora no, totalmente soggiogati a questa relazione che può essere travolgente,
1: sì.
0: abbiamo comunque queste spie che restano accese, quindi fidarsi sempre del proprio istinto.
1: Si riesce a uscirne veramente da soli o si ha bisogno di un aiuto e di un aiuto competente?
0: Allora, io lo dico sempre, diciamo 10 anni fa non se ne parlava, io ho intrapreso un percorso di terapia, sono stata fortunatissima a trovare una professionista che conosceva le dinamiche di questo tipo, che purtroppo, io lo scrivo anche nel mio libro, ad oggi non c'è ancora molta preparazione nel nostro paese sul tema. Salva la terapia, ma salva me, come è successo a me personalmente, di lì anche poi l'idea di scrivere il libro, la conoscenza, perché arrivare a capire quali sono le dinamiche e il fatto che non è colpa nostra se siamo finiti in un meccanismo certo. di quel tipo, riesce a salvare. Bisogna però stare molto attenti, colgo questo astic per dire, perché purtroppo i social spesso veicolano coach dell'anima, coach dell'amore. Io da professionista sento cose che mi fanno rabbrividire, che sono potenzialmente pericolose, di questi coach che dicono: perché se lui non ti vuole vuol dire che sei troppo nell'energia maschile, devi rientrare nell'energia femminile.
1: Mamma mia.
0: E spingendo ulteriormente a colpevolizzare una donna che continua, no, a cercare di fare di tutto per arrivare ad essere accondiscendente nei confronti di un partner. Quindi il mio messaggio è che di affidarsi sicuramente a dei professionisti, che siano psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, e lasciare perdere tutti quei coach che poi ancora devo capire qual è la specializzazione di coach dell'anima, perché non sono ancora però purtroppo, siccome le donne in questi contesti vivono situazioni di piena vulnerabilità, io come criminologa mi sono trovata ad affrontare un caso insieme a un avvocato di una donna che è vittima di abusi, prima dal primo marito, poi dal compagno, picchiata e riportata al pronto soccorso, la sua psicoterapeuta, e lì aveva anche fare comunque un percorso, diciamo, canonico, le faceva fare mindfulness per cercare, quando in realtà bisogna fare degli altre tipologie di valutazioni, no?
1: Mindfulness è quello che si fa per rilassarsi un po' rispetto alle tensioni giornaliere, sì. Insomma, quello giusto?
0: Esatto, però capisci.
1: Siamo su un altro piano, certo.
0: Sì, totalmente. Bisogna stare attenti anche a chi ci affidiamo.
1: Direi proprio di sì. Ultima domanda, Anna, per curiosità, rispondimi soltanto se vuoi, Anna Vagli. Il tuo ex narcisista si è fatto sentire dopo la pubblicazione del libro, con un messaggio, con, non so, telefonando, ti ha voluto incontrare oppure no? Per il momento non è pervenuto?
0: No, non direttamente con me, ma per vie traverse sì, e sono passati, fai conto che sono passati 10 anni, ma sicuramente andrà a dire in giro che mi invento le cose.
1: Così fai anche pubblicità al tuo libro.
0: Esatto.
1: Grazie Anna, grazie veramente grazie per il tempo che ci hai dedicato e per questo libro. Grazie Anna Vagli, criminologa.
0: Grazie.
1: Vi ricordo ancora una volta, per Mondadori, ti inventi le cose, riconoscere le trappole del narcisista patologico per liberarsi e tornare a vivere. E arriviamo alla giornata di oggi, 24 giugno, tra l'altro San Giovanni, quindi San Giovanni Battista, auguri a tutti i Giovanni e le Giovanne che si ritrovano nell'onomastico di oggi, ma in realtà la concentrazione, la nostra attenzione punta sul fatto che dalla 2024 il 24 giugno è stata istituita come giornata nazionale delle periferie urbane. Non è una data a caso, perché è stato proprio questa giornata ci riporta quindi al giugno del 2014, quando, lo ricorderete, quello che è successo a Caivano il 24 giugno, quando perse la vita la piccola Fortuna Loffredo, e quindi da quel giorno si è aperta anche una certa discussione, attenzione, no, rispetto alle periferie, rispetto alla valorizzazione delle energie civiche, delle reti di mutualismo, delle pratiche di cura collettiva, fino ad arrivare appunto alla giornata istituita con legge del 2024 che vive nel corollario proprio di tutta la settimana, con tante e diverse iniziative. Buongiorno a Stefania Mancini, presidente della Fondazione Charles Magne, in collaborazione con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, coordina a livello nazionale tutti gli appuntamenti che costellano questa settimana. Buondì.
2: Sì, buongiorno, buongiorno, grazie per questa possibilità di essere con voi.
1: Grazie a lei. Ci aiuta a capire l'importanza di questa giornata e di questa settimana, e poi se ci accompagna dal nord al sud Italia attraverso alcune delle principali iniziative in campo?
2: Sì, allora il significato è volutamente estendere la giornata a una settimana, dopo 2 anni di appunto dalla istituzione abbiamo potuto parlare con la Commissione delle Periferie e gli abbiamo proposto la possibilità di estenderla per condividere i valori insiti alla giornata delle periferie insieme a molte associazioni presenti nel territorio italiano. Al centro c'è l'idea di una visione molto precisa sulle comunità che abitano le periferie e la necessità di cambiare narrazione, cioè di non relegare le periferie solamente ai fatti di cronaca, ai luoghi abbandonati, ma, come diceva lei, provare a promuovere l'importanza dell'innovazione sociale che nasce dalle periferie e anche dai cambiamenti comunitari che stanno sotto gli occhi di tutti ormai da più di 10 anni. E dunque è nata questa settimana nazionale delle periferie, alla sua prima edizione, e in pochi giorni abbiamo condiviso con oltre 80 realtà italiane, da Torino a Cagliari, un vademecum di valori. Perché questo? Perché riteniamo che chi vuole lavorare in periferia o chi ci lavora già come associazioni che sono proprio espressioni del territorio hanno sempre come comune denominatore dei valori che conducono le loro attività, e questi valori sono valori che possono essere utili anche per il futuro in quella che potrebbe essere un'agenda pubblica, no?
1: Certo.
2: Di interventi nelle periferie. Parliamo della partecipazione, costruire dei processi che coinvolgano le persone che vi abitano, perché senza il coinvolgimento non si può calare dall'alto degli interventi. Parliamo di una concetto di responsabilità trasformativa e ostinata verso il lavoro che vada oltre un progetto, ma che si basi su un concetto di percorsi lunghi, perché parliamo di percorsi che coinvolgono le vite delle persone che vi abitano. Parliamo
1: e quindi
2: di dignità.
1: Necessariamente non possono essere pensate nel breve periodo, no?
2: No, non possono essere progetti legati a 2 anni di un bando.
1: Certo.
2: Bisogna sedimentare i rapporti umani che si costruiscono e soprattutto l'affermazione delle comunità locali. Parliamo di prossimità. Se io entro in un luogo, che sia periferico o meno, in uno spazio con delle difficoltà, io devo avere cura, devo ascoltare, devo essere prossimo. E questo significa molto, perché abbiamo scoperto che tutte le relazioni che Charles Magne aveva da tempo, grazie anche alla rete italiana delle fondazioni, con moltissimi enti del terzo settore italiani, sono relazioni che hanno poi donato un'adesione incredibile a questa settimana. Per dirle, partiamo da Porta Palazzo in Piemonte, a Torino, e il quartiere Aurora, dove nasce un po' di anni fa la Fondazione di Comunità Porta Palazzo, che già abitualmente fa attività per il territorio, ma che ha deciso di consacrare queste attività e iscriverle nella settimana delle periferie.
1: Bello.
2: Tutti hanno poi inserito nel nostro sito di Fondazione Charles Magne il tipo di attività che avrebbero fatto. A Milano è molto interessante, perché la giornata nazionale delle periferie proprio oggi vede la visita di 10 rappresentanti di comunità di periferie di 10 paesi membri dell'Unione Europea che vanno in visita a vedere questi spazi molto importanti che la Fondazione di Comunità di Milano, grazie anche a Fondazione Cariplo ed alcune fondazioni private tipo Fondazione di Agostino eccetera, hanno aperto per i giovani nei quartieri più periurbani. E ci saranno delle visite che non sono visite di sguardi strani, ma sono visite di condivisioni. Cosa succede ad Amsterdam e cosa succede a Milano, cosa succede a Londra, a Bello. Parigi, a Madrid. Questa giornata, grazie alla Fondazione di Comunità di Milano, è stata inserita nella settimana delle periferie. Poi scendiamo a Genova, dove lei sa ci sono interessanti strutture associative che forse non fanno proprio, voglio dire, eco nella stampa nazionale, ma Genova è una città molto, voglio dire, innovativa, perché per esempio alcune fondazioni locali, anche fondazioni private, hanno iniziato a dare spazio a quelli che sono per esempio il concetto dei borghi, no? Dei borghi della Liguria, che in realtà sono borghi che non hanno i tratti metropolitani, ma che hanno anche delle periferie dell'esistenza.
1: Come no, di sicuro.
2: Ecco, certo. Allora allarghiamo la parola periferie, estendiamola a dei concetti che poi riguardano anche i centri abbandonati o abitati solamente da poche persone che sono isolate. E poi scendiamo, oddio non so se scendiamo, però ci avviciniamo nelle Marche, dove a Pesaro.
1: Sì, forse un po' Pesaro. Scendiamo come linea, sì. Un po' discensionale.
2: Sì, scendiamo e ci spostiamo un pochino come litorale. Sì, sì. Pesaro, che è stata città italiana della cultura del 2024, sì. E che in quell'anno ha portato attivazioni interessantissime, grazie a quelle attivazioni, perché io ero proprio nella commissione che ha. Sì, è stata un'esperienza molto interessante, sono nate delle relazioni molto importanti col territorio e lì ci ha risposto la Fondazione Wanda, Wanda, che è una fondazione privata e comunitaria, che ha iscritto delle attività interessanti. Scenderei un attimo a Roma, perché a Roma ci sono ben 50 eventi.
1: Però, sono eventi, bene che è la capitale, eventi, però.
2: Sì, anche perché Roma gode del fatto che Charlemagne dal 2020 ha curato un programma comunitario che si chiama Periferia Capitale, che coinvolge 120 enti. E questo è un po', diciamo, il backstage, no, della settimana delle periferie, perché noi in questi 6 anni abbiamo solo imparato. Cioè, i valori di cui parlavamo prima sono valori che sono stati estesi e intravisti e affermati da quello che è stato il dialogo col territorio. Bello. Che è un dialogo che continua e da lì noi ci portiamo nel cuore Periferia Capitale un po' in tutta l'Italia, no? Si parte da Roma, certo, e si termina, certo, a Roma. Ora, Roma è di questi giorni, ieri sera eravamo a Quartaccio con il presidente sempre della Commissione delle Periferie, come sabato io sono stata a Cagliari in anteprima e venerdì scorso a Pietralata, ieri eravamo al Quartaccio e le assicuro che vedere un quartiere diviso da un giardino tra la zona residenziale e la zona popolare del Quartaccio, un quartiere che non ha un forte senso comunitario, ma che grazie alla presenza di Zip Zone, che è un'associazione che ci ha chiamato attraverso il presidente del municipio e che noi abbiamo sostenuto negli anni, ieri sera eravamo circondati da 300 bambini con altrettanto famiglie, abbiamo fatto una lunga camminata per il quartiere, abbiamo mangiato insieme e poi abbiamo scoperto quelle che sono le dinamiche che possono essere più invitanti per un lavoro futuro in quel quartiere, perché si tratta proprio di fotografare, capire e vedere il futuro che ci aspetta, che cos'è, dove arriviamo il prossimo anno, certo, alla settimana delle periferie. Bene. Questa sera, questa mattina siamo a Corviale per un pranzo con l'associazione che si occupa del campo dei miracoli e del calcio sociale e poi sempre in settimana andremo a Quarticciolo nei portici dell'INPS, che sono quelli di via di Val Melaina al terzo municipio. Vorrei proseguire con lei però a Napoli.
1: Ho veramente un minuto, poco più, prego.
2: Campia Secondigliano, una serie di attività. A Lecce ieri sera sono partite le conversazioni sulle periferie con le comunità locali e con le comunità di stranieri. il presidente domenica scorsa è andato a Caivano, presidente Bacchilocchio, certo. E poi arriviamo in Sicilia, dove in varie città vi sono una serie di interventi importanti ad opera sia dei salesiani che delle fondazioni di comunità. Parliamo di Zen e il quartiere di San Filippo Neri, del centro di Palermo, Catania, Ragusa e infine Cagliari, dove siamo partiti sabato, ma oggi ci sono teatri e feste aperti per tutto il quartiere di Pirri e di Quartuccio.
1: Beh, io la ringrazio perché ci ha fatto fare un tour anche solo all'ascolto e virtuale meraviglioso, quindi spero che chi ci sta ascoltando casomai abbia già colto qualcosa e poi sul vostro sito possa raggiungere dettagliatamente i luoghi e i programmi così da essere presente. E sicuramente sarà interessante continuare a seguire il progetto delle periferie della Fondazione Charlemagne, ma facciamo così, ci risentiamo prima dell'anno prossimo, presidente, perché se no facciamo veramente anche in corso d'opera qualche pit stop, qualche punto situazione, se d'accordo.
2: Molto volentieri, grazie infinite per questa opportunità di illustrare la settimana delle periferie.
1: Grazie ancora, io vi ricordo 22-28 giugno, tantissimi incontri, spettacoli, feste di piazza a Roma, tanti, ma anche in altre 8 città che percorrono lo stivale dal nord a sud, e proprio oggi in modo particolare è la giornata istituita per legge della giornata delle periferie. Grazie per averci ascoltato, grazie a Davide ed in regia, torniamo domani alle 7 puntuali su in Blu 2000.
3: Buongiorno in Blu 2000. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Attenzioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre dei pedaggi nelle acque internazionali. Quanto al nucleare, Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha dichiarato che i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Il Senato americano ha votato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran. Trump critica aspramente il voto, definendolo inopportuno e privo di significato. Il tycoon intanto continua a calare nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è precipitato al 30%. E la Premier Meloni torna sulle polemiche con il presidente americano, si dice colpita degli attacchi di Trump, ma il rapporto con gli Stati Uniti è solido. Non vedo contraccolpi, dice Meloni, che aggiunge: occorre andare oltre, i ministri saranno alla festa dell'indipendenza americana a Roma. E sottolinea: non cambio idea sull'importanza del rapporto fra Stati Uniti ed Unione Europea. In Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson, controllata da Mosca. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi saranno 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanza a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa nella morsa bollente, in Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse. In Germania si attendono per venerdì fino a 40 gradi, in Spagna in alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. Rientrano questa mattina in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, due attivisti della Global Flottiglia reclusi da un mese in Libia. Liberato anche Mattias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. 20 indagati nel Bresciano per traffico illecito di rifiuti. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione avrebbe gestito e smaltito illecitamente, abbandonandoli in svariati capannoni del nord Italia, oltre 26.000 tonnellate di scarti tessili, un quantitativo equivalente a oltre 50 milioni di capi di abbigliamento provenienti in gran parte dalla Toscana. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione. Dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Lorenzo Tondo, autore di Trame di guerra, i molti volti di un unico conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente. Ben trovato.
1: Salve a tutti e grazie.
0: Tutti i conflitti a cui stiamo assistendo sono interconnessi. Tu infatti parli di fili di un'unica trama, stessi interessi, stesse ferite, stessi attori coinvolti. Nella lettura e nella comprensione di questi legami, che cosa non bisognerebbe sottovalutare?
1: Non bisogna sottovalutare il fatto che, oltre a essere legati tra di loro, questi conflitti stanno bruciando simultaneamente. Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi e il problema è che questi pezzi adesso iniziano a saldarsi. E si iniziano a saldare contemporaneamente, che è ciò che li rende diversi rispetto ai conflitti, ad esempio, della guerra fredda. C'è chi ha interpretato i recenti conflitti come una sorta di prolungamento delle dinamiche della guerra fredda, ma non è così. Stiamo vivendo invece qualcosa che non ha precedenti dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e non bisogna sottovalutare il fatto che, a differenza delle guerre fredde, queste sono delle guerre che si caratterizzano per un'intensità che non ha precedenti, per una simultaneità che non ha precedenti e per il fatto appunto che in gioco ci sono gli equilibri internazionali e una pianificata sterzata appunto agli stessi.
0: Tu dai voce a chi questa trama la vive sulla propria pelle, le vite delle persone che hai incontrato, le loro ferite, i loro dolori. La continuità emotiva degli eventi che hanno vissuto, che cosa ci dice?
1: Ci dice che alla fine, purtroppo, a pagare il prezzo di ogni guerra sono sempre gli ultimi. Ed è per questo che una delle ragioni per le quali ho deciso di scrivere questo libro è proprio questo, perché ci sono diversi modi per guardare alle guerre. Lo si può fare dall'alto, magari analizzando l'aspetto geopolitico, analizzando le dinamiche politiche che possono portare ad un conflitto. O lo si può fare dal basso. E dal basso è in realtà quello che dovrebbe essere il compito di ogni corrispondente di guerra. Non siamo altro che megafoni. Megafoni che devono dar voce agli sfollati, ai disperati, a quelli che Frantz Fanon chiamava i dannati della terra. E credo che più alto sia l'interesse verso gli ultimi, verso coloro che pagano prezzo di ogni guerra, migliore sarà il lavoro di un giornalista.
0: Avvicinarsi ai loro vissuti è un lavoro, penso, doloroso e allo stesso tempo difficile.
1: Sì, è un'esperienza dolorosa quella di calarsi nei panni delle persone che ti raccontano quello che hanno subito. Gli inglesi la chiamano walk on someone's shoes, cioè camminare nelle scarpe degli altri. Questo credo che sia un mantra che io mi porto dentro anche, diciamo, sulle orme di Kapuscinski, che è stato uno dei miei eroi, insomma, nelle letture del giovanili. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti ed è un'esperienza dolorosa, però che va fatta, perché non bisogna semplicemente annotare in un taccuino ciò che le vittime ti raccordano, ma bisogna anche calarsi nei loro panni, vivere con loro quelle emozioni. Solo in questo modo possiamo davvero, diciamo, in qualche modo raccontare ai lettori la tragedia che queste persone vivono quotidianamente.
0: L'informazione è parte integrante delle guerre, spesso è un fronte insidioso. Un giornalista, un operatore della comunicazione, cosa non deve dimenticare quando si occupa di queste tematiche?
1: Non deve dimenticarsi che non sempre la verità sta al centro. C'è un detto nel giornalismo che, tra l'altro, mi ha insegnato molto anche su come muovermi in Ucraina, che è quello che se qualcuno ti dice che fuori piove e qualcun altro ti dice che invece fuori c'è il sole, il compito di un giornalista non è quello di stare al centro e raccontare entrambe le verità, ma è quello di aprire quella dannata finestra e vedere se fuori sta piovendo, se c'è il sole.
0: L'impatto della tecnologia ha cambiato e trasformato le guerre. Mi vengono in mente ad esempio l'utilizzo dei droni. Quindi la guerra è sempre stata disumana, lo sta diventando ancora di più. Questo ci porta anche ad avere uno sguardo diverso verso quella che è l'ipotesi di una terza guerra mondiale.
1: Dici assolutamente bene, perché proprio, diciamo, l'entrata a gamba tesa della tecnologia nelle recenti guerre, che hanno reso questa guerra quasi per procura una guerra da remoto. In Ucraina si combatte sempre meno nelle trincee, sempre più nei bunker in cui si pilotano questi droni come se fossero dei videogiochi, e proprio questo è uno degli aspetti che rende oggi difficile anche capire che ci troviamo in un contesto di una terza guerra mondiale. E il problema è che noi tendiamo spesso a pensare ad un'eventuale terza guerra mondiale con gli occhi di una seconda o di una prima, ma una terza guerra mondiale difficilmente avverrebbe con dei bombardieri ad elica o con delle divisioni corazzate. avverrebbe soprattutto invece con l'utilizzo di queste tecnologie che sono altamente letali e che ad esempio rendono sempre più difficile il lavoro dei cronisti, perché riescono a identificare la nostra presenza già a 30 km dal fronte, e quindi avvicinarsi al fronte è diventato adesso oggi sempre più difficile.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: di Corsa verso il futuro. 5 passi per tornare alla vita. Ne parliamo con Monica Ramaioli, direttrice generale di Fondazione Umberto Veronesi, ben trovata.
1: Grazie.
0: Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico della Fondazione, ben trovata.
2: Ben trovati voi.
0: E Giulia Cirelli, Pink Ambassador, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Nel libro si racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador nato nel 2014. È un libro pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro. Accompagnare queste donne ad affrontare il dopo con fiducia, consapevolezza, speranza. Cosa ha significato per voi e cosa continua a significare?
1: Significa assolutamente quello di non solo continuare a sostenere la ricerca scientifica, che è il nostro principale scopo, ma anche prenderci cura di quello che è, diciamo così, il problema che Umberto Veronesi da sempre sottolineava, che è difficile a volte togliere il tumore dalla testa delle persone. Quindi con questo progetto, quindi di conseguenza anche con il libro, il nostro obiettivo è quello di ridare alle donne una possibilità di essere tra di loro, confrontarsi ed essere accompagnate per pensare a un nuovo futuro di loro stesse.
0: Un itinerario in 5 passi, semplici ma essenziali per tornare alla vita. Supporto psicologico, attività fisica, corretta alimentazione, riconnettersi con il proprio corpo, anche pensando al desiderio della maternità, ritrovare anche la propria dimensione sociale. Cosa avete notato accompagnando queste donne?
2: È un progetto che dà alle donne la possibilità di ritrovarsi in tanti aspetti della loro vita che la malattia porta a cambiare, e quindi il fatto di seguirle, comunque di dare delle nozioni, dare degli strumenti per poter affrontare tutte quelle che sono i loro cambiamenti, è sicuramente qualcosa che ha permesso loro di affrontare un po' il dopo nella maniera migliore. Quindi ci auspichiamo che questo libro raggiunga sempre più persone per poter dare un po' a tutte il messaggio di questa rinascita. Ci può essere, e a volte si può riscoprire anche delle se stesse migliori quasi di prima, ecco, delle risorse nuove.
0: C'è un prima e c'è un dopo, dal momento della diagnosi alla guarigione. Questo percorso, tu Giulia hai detto poc'anzi, che è proprio un modo per mettere in evidenza cosa vuol dire rifiorire, rinascere. Potresti anche esprimere questo pensiero ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici?
4: Durante la malattia ci si sente annientati, si ha paura, non si hanno forze. La chemioterapia ti annienta anche i pensieri perché ti disturba la mente e diventa difficile pensare al futuro. Quindi vivi giorno per giorno tutto quello che ti accade, accetti quello che arriva, ma non sai nemmeno se avrai un futuro. Riuscire a trasformare quel periodo così brutto invece in qualcosa di così bello come è la mia vita oggi, grazie soprattutto al progetto Pink Ambassador e a tutto quello che mi ha offerto. Quindi ho iniziato a correre, la corsa è diventata parte della mia quotidianità, ho conosciuto tantissime persone, dalle Pink Ambassador che sono diventate per me come sorelle, a un sacco di nuovi amici con i quali condivido il piacere di questo sport, condivido viaggi per andare a correre, e partecipare a tutti questi eventi di fondazione mi ha permesso proprio di rinascere e di trovare una nuova me.
0: Di corsa verso il futuro oggi per te Giulia cosa vuol dire?
4: Sicuramente significa quello che faccio ogni giorno, quindi corro lontano dalla paura, perché spesso si ripresenta soprattutto nel periodo dei controlli, perché annualmente noi dobbiamo fare dei controlli, quindi in quel periodo la paura c'è, ma correre mi aiuta a liberare la testa e ho capito che il mio futuro esiste, quindi la speranza del futuro mi ha proprio fatto rinascere a nuova vita.
0: Grazie mille.
4: Grazie.
0: Di corsa verso il futuro per Fondazione Veronesi vuol dire anche soprattutto prevenzione, ricerca, ma anche sensibilizzazione. Tanti progetti dedicati alle donne, Pink is Good, la piattaforma di ricerca sul tumore al seno, ma anche la Pink Parade. Parliamone brevemente di questi progetti.
1: Alcuni di questi sono dei progetti, diciamo, di sensibilizzazione, tipo la Pink Parade, che per noi ogni anno riesce a coinvolgere sempre più persone. Quest'anno ci aspettiamo 22.500 partecipanti. È un momento di gioia, di divertimento, ma anche un momento per trasmettere quelle che sono delle informazioni importanti che, come abbiamo sottolineato più volte, la cosa più fondamentale oggi è quella di porsi sempre di più a quelle che sono, diciamo così, gli screening di prevenzione. E quindi è un momento di gioia, parliamo di prevenzione e raccogliamo fondi per sostenere poi i progetti di ricerca scientifica che ci permettono di raggiungere risultati come quelli che abbiamo sentito questa sera, quindi sempre un maggior numero di persone che possono, diciamo così, superare la malattia.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Sono in compagnia di Guia Soncini, autrice di Qualunque cosa significhi amore. Bentrovata.
1: Grazie.
0: A 11 anni dalla prima edizione decidi di riscrivere il tuo unico romanzo che era stato pubblicato nel 2014. Il mondo è cambiato, il nostro rapporto con i social e la tecnologia è diventato sempre più stretto, più intimo quasi. Basti pensare che ad esempio con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale oggi ci basta sentire attraverso il virtuale. Quanto ti sei divertita e quanto è stato faticoso riscrivere questo romanzo?
1: Mi sono divertita tantissimo, anche perché tu hai citato l'intelligenza artificiale, che in una presentazione Francesco Piccolo ha definito il personaggio più stupido del libro. Quelli che parlano bene dicono metatesto, cioè uno degli espedienti che io ho trovato nel riscrivere questa storia è stato usare le chat di un adolescente con l'intelligenza artificiale, le interviste che i protagonisti danno ai giornali, gli articoli di cronaca usati per dare delle informazioni, per cui se dobbiamo dire che è morto un personaggio si vede l'articolo del giornale che racconta la morte del personaggio, e tutti questi strumenti che ci ha fornito la modernità mi sono divertita a usarli.
0: È stato faticoso?
1: Faticoso? No, io non faccio mai fatica a scrivere, io faccio fatica a fare tutto il resto, ma scrivere no.
0: Resta l'armatura però, diciamo, della trama. Abbiamo infatti una coppia come era

0: anche in precedenza, Elsa e Vanni, fatta di segreti, tradimenti, compromessi e soprattutto l'assenza totale di un amore romantico. L'amore romantico oggi non gode più di una buona reputazione. L'amore romantico non ci serve più, o cosa resta nel quotidiano di questo tipo di amore?
1: In realtà mi sembra ci sia tantissimo sentimentalismo, che forse è quello che scambiamo per romanticismo, che è l'esibizione del sentimento, perché tutto deve essere esibito e quindi se tu non metti la foto col fidanzato su Instagram vuol dire o che tu ti vergogni del fidanzato, o che il fidanzato forse te lo sei inventato, o che il fidanzato c'ha un'altra e quindi tu non puoi ufficializzare la cosa. Nessuno pensa mai che gli altri possano vivere dei pezzi di vita al di fuori del palcoscenico. Tutto avviene in pubblico, tutto deve essere consumato in pubblico e tutto deve avvenire sullo stesso piano, che è abbastanza alienante come prospettiva, perché una volta eravamo i segreti che avevamo, eravamo le cose che tenevamo per noi, eravamo quello che decidevamo di non dire al mondo. Adesso questo piano qui non esiste più.
0: Infatti questa è un'altra tematica che ritroviamo nel tuo libro, che Elsa e Vanni ci aiutano a riflettere proprio su questo elemento, il concetto della maschera nella nostra società, del confine labile tra ciò che siamo e ciò che invece facciamo vedere di essere anche attraverso i social. Vorrei approfondire un po' questa cosa con te, questo confine labile.
1: Io credo che nel libro i piani non siano due ma tre, come d'altra parte sono tre nella vita. Uno è quello che siamo e che tendiamo a feticizzare ovunque, leggiamo consigli e sproni a essere noi stessi. Siamo sicuri di voler essere noi stessi, perché noi stessi forse facciamo un po' schifo, cioè come siamo noi al chiuso di casa nostra non siamo proprio al nostro meglio, forse dovremmo essere un po' meglio di noi stessi. Comunque un piano è quello che siamo, l'altro piano è quello che vorremmo essere, però c'è un terzo piano che è quello che diciamo agli altri che siamo e che non è necessariamente né quello che siamo né quello che vorremmo essere, è un'altra cosa ancora.
0: Viviamo in una società dove rincorriamo le notifiche, tutto è diventato veloce, anche appunto le relazioni, lo stare con gli altri. Cosa dovrebbe significare ascoltare la propria notifica interiore, riconnettersi con la propria notifica interiore?
1: Non ne ho la più pallida idea, ma sono abbastanza sicura che la mia notifica interiore sia silenziata.
0: Un'altra tematica che troviamo nel romanzo è il concetto di reputazione. Lo possiamo analizzare su due punti di vista però nel romanzo. Da un lato c'è la velocità in cui può essere distrutta questa reputazione anche attraverso l'utilizzo dei social. Dall'altro invece l'oblio, perché appunto tutto è sempre più veloce. Ma quindi questa reputazione oggi cosa è diventata?
1: C'è una scena in Via col Vento in cui Rossella è rimasta da poco vedova. C'è un ballo di beneficenza, lei vuole moltissimo ballare ma non osa perché è pur sempre una ragazza della buona società del sud degli Stati Uniti e quindi sa che in lutto non si balla. Però siccome è un ballo di beneficenza, Rhett Butler, che sa che lei vuole ballare, offre una cifra altissima per ballare con lei. E quindi tutta la buona società inizia a dirle devi farlo perché così lui darà molti soldi per i nostri soldati. E quindi lei balla felicissima, in realtà finge di essere ritrosa ma è felicissima perché voleva ballare. E a un certo punto di questo ballo dice un altro ballo e la mia reputazione sarà rovinata. E Rhett Butler risponde chi ha coraggio fa anche a meno della reputazione. Secondo me non è neanche più quello, è chi ha talento fa meno della reputazione. Chi è attaccato solo alla reputazione perché non ha altro ci è attaccato disperatamente. Chiunque valga qualcosa può fregarsene.
0: Grazie e buona permanenza a Ragusa.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: per mille volte raccontato.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Le tensioni nel Golfo. L'Iran afferma che lo stretto di Hormuz non sarà più gratuito, ci saranno costi per il servizio. Replica a stretto giro il segretario di Stato americano Rubio: nessuna nazione può imporre pedaggi nelle acque internazionali. Sulla questione del nucleare interviene Rafael Grossi, direttore generale dell'AIEA, che ha dichiarato: i siti iraniani di arricchimento dell'uranio saranno prima o poi ispezionati. Intanto Trump incassa un colpo dal Senato americano che vota no alla guerra nel Golfo, un colpo per Trump che parla di voto inopportuno. A Washington nuovi colloqui fra Libano e Israele per cercare di arrivare a un accordo. Si discute un progetto pilota con il supporto degli Stati Uniti che prevederebbe il ritiro dell'esercito israeliano da alcune aree del sud del paese dei Cedri e il trasferimento del controllo all'esercito di Beirut. L'offensiva ucraina prosegue. Nella notte attacco delle forze di Kiev ha lasciato senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca, e sono almeno 15 le regioni russe dove è stato imposto una restrizione sulla vendita del carburante a causa dei raid ucraini che hanno distrutto le raffinerie di petrolio. L'Eucaristia, potente antidoto ai fermenti di divisione nel mondo, così Papa Leone nell'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Ascoltiamo un breve passaggio.
3: Possiamo trovare nell'Eucaristia fonte dell'unità del popolo cristiano, le forze necessarie per promuovere la concordia e la carità nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, spesso segnate da conflitti e divisioni. Che Dio vi benedica.
2: Esco dal carcere da innocente, lo ha detto l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, lasciando stamane il carcere di Re Bibbi a Roma. Alemanno ha tra l'altro fatto una dichiarazione sul sovraffollamento delle carceri, su cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Previsto nella tarda mattinata il rientro degli attivisti della flottiglia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, che ieri sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. Liberato anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana. I volontari a metà maggio erano partiti via terra per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, ma è tutta Europa nella morsa bollente. In Francia 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, in Germania si attendono per venerdì temperature fino ai 40 gradi, in Spagna alcune regioni si è toccato il picco dei 45 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
5: Un saluto a voi tutti, sono contento di riprendere con voi queste letture bibliche, perché ritrovarci in ascolto della parola di Dio è certamente ciò che è più necessario per la nostra vita di cristiani e di uomini.

Ci colleghiamo con la chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi per trasmettere il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, nella solennità della Natività di San Giovanni Battista.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi.
1: Nel giorno in cui la città di Chiaramonte celebra il suo protettore San Giovanni Battista, tutta la nostra comunità si ritrova qui insieme al suo pastore, al vescovo, il nostro vescovo Giuseppe, a cui diamo il benvenuto e il ringraziamento per celebrare con noi e per noi questa Eucaristia. Diamo anche il benvenuto alle gentili autorità, al sindaco, il presidente del Consiglio Comunale, il comandante della locale stazione dei Carabinieri. Ecco, in questa giornata possa Giovanni Battista, soprattutto a chi ha ruoli istituzionali o ruoli educativi, indicarci sempre che la missione di chi educa. La missione di chi educa è puntare il dito verso l'alto, verso valori nobili, verso valori grandi, così come Giovanni ha puntato il dito non sui valori, ma su una persona che è Gesù. E noi siamo riuniti qui perché stiamo seguendo quell'agnello che Giovanni ha puntato e ci ha indicato. Grazie, Eccellenza.
0: Grazie a te, Padre Graziano, un caro saluto a te, Padre Joseph, Padre Gaston, e a tutti voi, cari fratelli e sorelle, che saluto con particolare affetto, anche le autorità, il signor sindaco, il presidente del consiglio, il comandante dei carabinieri e i due carabinieri che fanno il picchetto d'onore. Ecco, oggi siamo qui a rendere onore al San Giovanni Battista e ad accoglierne l'invito, come ha detto il padre Graziano, a seguire l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E noi sappiamo che il peccato è l'ostacolo più grande che si pone davanti alla grazia di Dio, che desidera arrivare a noi per darci la pace, la gioia, il senso pieno della vita. E allora, proprio per questo, perché la grazia di questo giorno possa fecondare la nostra vita, ecco, vogliamo sin dall'inizio della celebrazione eucaristica, ecco, chiedere perdono dei nostri peccati per essere più degni di ascoltare la parola di Dio, di nutrirci del corpo di Cristo e di seguire anche le indicazioni di San Giovanni Battista. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Preghiamo. O Dio che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo, Signore, un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: «Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza». Parola di Dio.

0: Y el Señor sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te,

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome del suo padre Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiama con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese un tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino? Davvero, la mano del Signore era con lui». Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regione deserta fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, è davvero una gioia oggi celebrare l'Eucaristia nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, un santo al quale la nostra Chiesa locale è particolarmente legata, un santo che nei diversi comuni della nostra diocesi viene festeggiato con devozione profonda, non solo il 24 di giugno, giorno che ricorda la sua nascita sulla terra, ma anche il 29 di agosto, giorno che ricorda la sua nascita al cielo. E già questo ci dice dell'importanza, della grandezza di questo santo nella economia della salvezza, perché come voi sapete è l'unico santo accanto a Maria del quale si celebrano durante l'anno due feste, la nascita sulla terra come oggi e la nascita al cielo, cioè il giorno del suo martirio, il 29 di agosto. E già, ecco, l'Evangelista, nella pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato, ecco, ci riporta questa domanda: che sarà mai di questo bambino? E in effetti, la figura di Giovanni Battista è una figura fondamentale nella storia della salvezza e nella vita delle comunità cristiane che si riconoscono nella sua testimonianza, nel suo esempio, per seguire la strada che lui indica. E come diceva Padre Graziano all'inizio, la strada che lui indica è Gesù Cristo, via, verità e vita. Ecco l'importanza di San Giovanni Battista, il precursore. Sant'Agostino diceva che, ecco, il Verbo di Dio è nato il 25 di dicembre, quando i giorni cominciano, la luce del giorno comincia a diminuire, mentre, ecco, Giovanni Battista è nato il 24 di giugno, quando la luce, al contrario, il 25 dicembre, quando i giorni cominciano ad aumentare, e il 24 di giugno, quando la luce comincia a diminuire. Lui deve crescere e io diminuire. Vedete come anche, ecco, questo elemento ci dice che la vita di Giovanni Battista è una evangelizzazione continua nei confronti di ognuno di noi. Lui deve crescere e io devo diminuire. Ci insegna qual è il senso della presenza del cristiano all'interno della Chiesa, ci insegna qual è l'atteggiamento che il cristiano deve assumere davanti al proprio fratello, imitando quello che Giovanni Battista ha fatto nella sua vita, l'umiltà che deve contraddistinguere il cristiano, che cioè deve sempre essere testimone di Cristo e non mai di se stesso. E questa importanza che il cristiano ha nella vita e nella testimonianza che deve rendere nasce proprio da che cosa? Da quello che abbiamo ascoltato nella parola di Dio, quello che abbiamo ascoltato nel libro del profeta Isaia. Da sempre, ecco, noi siamo pensati, amati, voluti da Dio. Da sempre noi siamo nel cuore di Dio, nel pensiero di Dio. Prima di formarci nel grembo di nostra madre, noi esistevamo nel cuore e nella mente di Dio. E questa è la grande dignità che noi abbiamo come cristiani. Questa è la grande dignità che noi dobbiamo portare con orgoglio davanti al mondo.
Non sono importanti le cariche che noi abbiamo, non sono importanti i conti in banca che noi possediamo, non sono importanti i ruoli sociali che noi ricopriamo. La importanza del cristiano è data dal essere amato, pensato e voluto da Dio. Quella dignità che a noi è stata poi trasmessa attraverso il battesimo, laddove noi siamo stati rigenerati a vita nuova, laddove abbiamo ricevuto la più grande dignità che un essere umano può avere, quella di essere figlio di Dio. Vedete allora come già questo è un motivo di grande consolazione, di grande speranza nella nostra vita, perché tante volte noi magari ci deprimiamo e andiamo quasi in depressione quando guardiamo a noi stessi e diciamo: ma io perché non sono come quello? Ma io che cosa ho fatto per non avere la fortuna che ha avuto quello? Ma io perché non sono riuscito a raggiungere degli obiettivi nella mia vita che mi pongono davanti agli altri come una persona importante? Nulla di tutto questo è vero per il cristiano, perché l'ultimo dei battezzati ha la stessa identica dignità del Papa, perché davanti al Signore tutti siamo Suoi figli. E allora dobbiamo andare con orgoglio davanti al mondo, all'interno della comunità ecclesiale, portando quella veste battesimale che noi abbiamo ricevuto, che ci dice che noi siamo amati, pensati, voluti e rigenerati da Dio a vita nuova. Speranza, consolazione e grande dignità, sapendo che Lui deve crescere e noi dobbiamo essere voce del Verbo di Dio attraverso la nostra testimonianza cristiana. E questo non solo nel momento in cui noi esistiamo da sempre, sin dall'eternità, nel cuore e nella mente di Dio, ma anche durante la nostra vita. Sapere che la nostra vita è stata in qualche modo segnata dal Signore non con un destino prefissato, con un destino che ritorna sempre su se stesso, ma con una traiettoria di salvezza che dal momento in cui Cristo si è incarnato è destinata verso la felicità. E anche questo, vedete, quando Giovanni Battista indica l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ci sta dicendo che quello che noi dobbiamo assolutamente combattere nella nostra vita è l'ostacolo più grande che impedisce al Signore di compiere in noi il disegno di salvezza e di felicità che Lui vuole per ognuno di noi, venendoci a salvare con la sua incarnazione, morte e risurrezione. La vita del cristiano non è la vita dell'antico greco che credeva che la storia fosse un eterno ritorno e quindi non aperta verso un orizzonte di salvezza. La vita del cristiano è invece un cammino, un itinerario che parte dal cuore di Dio e al cuore di Dio è destinata ad andare, e per cui noi siamo destinati ad essere felici. Però dobbiamo accogliere l'invito di Giovanni a guardare al Signore, a puntare il nostro sguardo su di Lui, perché è Lui che può davvero dare senso alla nostra vita e alla nostra esistenza. Noi abbiamo una identità che ci è data dal Signore. Col nostro nome, col nostro cognome, siamo stati pensati, voluti e amati
da Dio. E allora oggi io penso che venire qui ad onorare San Giovanni, a venerare, ecco, la sua testimonianza, deve essere per noi motivo di grande speranza, ma deve restituirci a quello che noi siamo realmente. Dobbiamo essere quello che siamo. Siamo figli di Dio, ma lo dobbiamo sempre diventare di più. E come? Seguendo la parola di Dio, ascoltando la parola di Dio e facendo sì che quella parola davvero cambi il nostro modo di essere, di pensare, quando questo non coincide con quello che il Signore ci chiede. Perché, ecco, oggi il mondo non segue più persone che da una parte dicono di seguire il Signore e dall'altra parte seguono i propri interessi, le proprie logiche. In poche parole, il mondo non ha più bisogno di cristiani a mezzo servizio, ha bisogno di cristiani autentici, capaci di testimoniare la loro fede, la loro vita cristiana, anche andando incontro a quello che, a cui è andato incontro San Giovanni Battista. Forse nessuno ci chiederà di dare la testimonianza dando la nostra vita, ma il mondo continuamente ci

sempre il senso della giustizia, con la carità, con l'amore, ma con autenticità. E questo San Giovanni Battista ce lo ha insegnato in tutta la sua vita, non arretrando di un millimetro davanti alla sua fede, davanti ai valori che andava predicando nel deserto. Il Signore oggi ci dia il coraggio della testimonianza cristiana, il coraggio di non conformarci alla mentalità di questo mondo, anche se questo dovesse costarci in termini di popolarità, in termini di amicizie non autentiche, in termini anche qualche volta di isolamento. Meglio essere soli con la propria dignità che vivere in un mondo nel quale, ecco, ognuno cerca il proprio interesse e non la verità, la giustizia, l'amore che nascono dal Vangelo. E allora, ecco, questa solitudine io auguro a ognuno di voi, una solitudine però feconda, una solitudine che, come Giovanni Battista, solo nel deserto a predicare la conversione, ecco, diventi una evangelizzazione silenziosa che può fecondare la vita delle nostre comunità, delle nostre città, del mondo intero. Non preoccupiamoci se rimaniamo da soli ad essere autentici nella nostra vita cristiana. Da quella solitudine può irradiarsi una testimonianza contagiosa che piano piano può trasformare il mondo. San Giovanni Battista, ci aiuti ad avere il coraggio della solitudine silenziosa ma feconda che può cambiare il mondo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre,
1: creatore del cielo, cioè
0: della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, e per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, e scritto al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Rinnova,

0: per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguano senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo.
1: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e per la sua santa Chiesa.
0: Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra i nati di donna è eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. Continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni Battista e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire:
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che detti i tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.
4: Pace.
5: Pace.
4: Pace.
5: Pace. Pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore nostro,

Thank you.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla Tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia di cui egli annunciò la venuta nel mondo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga.
1: Amen.
0: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: E per intercessione di San Giovanni Battista vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Prima di congedare l'Assemblea, un sentito ringraziamento al Vescovo per questa Eucaristia che ha presieduto con noi e per noi. Adesso insieme al Sindaco faremo questa preghiera di affidamento della città a San Giovanni Battista e un augurio particolare a tutti coloro che portano il nome di Giovanni. A Chiaramonte Eccellenza abbiamo fatto un conteggio, un ottavo della popolazione porta il nome di Giovanni. Quindi è un nome molto molto diffuso, quindi un augurio di buon onomastico a tutti.
0: Un'ottava quanto corrisponde?
1: 1000 abitanti su 8000.
0: Ah sì, è scarso se mi mettono.
1: Allora andiamo da San Giovanni per la preghiera.

A te, o glorioso San Giovanni Battista, che fra i nati di donna fosti il profeta più grande, santificato sin dal grembo materno, e che ti ritirasti nel deserto per dedicarti alla preghiera e alla penitenza. Aiutaci a vivere periodo come purificazione delle nostre anime e fa che possiamo guardare colui che tu ci indichi, il Messia, l'agnello del nostro riscatto. Fa che questa comunità ecclesiale e cittadina sia luogo privilegiato di perdono, di pace e di prosperità, dove tutti sentono la gioia di essere accolti, ascoltati e compresi. A nome mio e di tutta la comunità che rappresento come sindaco, mi rivolgo a te. O celeste, o nostro protettore, continua a proteggere e avvolgere i tuoi occhi benevoli sulla nostra città di Chiaramonte. Benedici il nostro lavoro, le nostre forze dell'ordine, i bambini, i giovani, le famiglie, gli ammalati, i poveri, i benefattori e tutti i tuoi devoti qui in patria o emigrati, sparsi ovunque nel mondo. Più che mai, o San Giovanni Battista, in questo momento storico particolare, mentre viviamo fra le angosce e fra gli affanni, mantienici saldi nella fede e nell'amore, ancorati nella speranza, e fa che possiamo prenderci cura gli uni degli altri. E ricordati, o Giovanni, che noi tutti siamo tuoi figli. Battista viva!

0: glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa, Vescovo di Ragusa, nella solennità della Natività di San Giovanni Battista.

0: Disse Elisabetta a Maria: «Ho udito il tuo saluto e nel mio grembo il bambino ha trasalito di gioia. Alleluia!» Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto:
1: «Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice.
0: Che ti posso dare come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute di un prode con carboni di ginepro.
1: Me infelice abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace.
0: Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
2: Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenta, non prende sonno, il custode di Israele.
0: Il Signore è il tuo custode. Il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra.
2: Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita.
0: Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: attraversato di gioia. Alleluia.
1: Disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno: io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Dal seno materno il Signore mi ha chiamato.
2: Fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome.
3: Preghiamo. O Dio, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Benediciamo il Signore.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 24 giugno.
2: Sono le 12:41.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. In Iran le ispezioni sul nucleare ci saranno, lo assicura l'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite. Il Senato americano vota no alla guerra nel Golfo, voto inopportuno, dice Trump. Continuano i negoziati per cercare un'intesa fra Libano e Israele, a Tel Aviv presenta un suo piano. Il caldo estremo avvolge l'Italia e l'Europa, oggi 16 città da bollino rosso. L'Eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così il Papa nell'udienza oggi in Piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitola. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Una risoluzione simbolica ma che evidenzia le divisioni anche fra i repubblicani. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E riprendono oggi pomeriggio a Washington i colloqui fra Libano e Israele in un clima di tensione soprattutto dal lato israeliano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare in loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E in Ucraina l'offensiva di Kiev prosegue. Nella notte un attacco delle forze ucraine ha lasciato senza elettricità Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, blackout anche nella regione di Kherson controllata da Mosca. Torniamo in Italia. La Meloni va oggi a Berlino per il vertice con gli altri leader europei in vista del vertice NATO di luglio. Sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buongiorno.
4: Buongiorno Antonella. Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra. Parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza. Parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo, un modo per placare il presidente americano critico nell'Alleanza Atlantica. Al vertice del pomeriggio di Berlino ci sarà anche la Presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina, oltre che dell'Europa e della NATO, tema che sarà tra l'altro il capitolo centrale del vertice da Sofia Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gianni Aleman è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, centinaia di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Aleman ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui ha detto il governo Meloni non ha fatto niente. Mezza Europa alle prese con la morsa del caldo torrido, l'allarme particolarmente alto in Francia ma anche in altri paesi. Domani bollino rosso in 17 città italiane. Sentiamo Marco Bergamaschi.
5: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevato 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Processo Giulio Regeni nell'aula bunker di Rebibbia. Il procuratore Colaiocco ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano in un carcere egiziano. Hanno tolto a Giulio la condizione di essere umano, è morto dopo atroci sofferenze, ha detto Colaiocco in una dura requisitoria. Raggiunta l'intesa fra Ministero e Medici di Famiglia sulle case di comunità, sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: A Milano sarà proclamato il lutto cittadino per la morte di Francesco Imprezzabile, l'agente di polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un SUV che non si era fermato a un posto di blocco, lo ha detto il sindaco Sala. Il pirata della strada, un 27enne albanese che non si è fermato al posto di blocco, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. L'Eucaristia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro questa mattina. Sentiamo Rita Salerno.
7: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
8: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
7: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: E sono rientrati poco fa a Fiumicino i due attivisti della flottiglia di terra che erano stati arrestati un mese fa in Libia. E questa era l'ultima notizia, grazie a Lorenzo Sada che ci ha seguito in regia. E ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Rose. La donazione da parte di ACE Creative Engineering al Comune di Milano costituisce il cuore del progetto Riscoprire Munari, intervento site-specific dell'artista mallorchino Albert Pigna, inaugurato presso la Cittadella degli Archivi in occasione della Milano Art Week 2026. L'inaugurazione dell'opera si inserisce nel progetto Le Rose Purpuree di Cittadella e coincide con l'apertura del nuovo giardino della Cittadella degli Archivi, un ampio intervento di riqualificazione botanica che comprende oltre 1500 essenze, tra cui un'aiuola con più di 1000 rose rosse. Il giardino è adesso concepito come uno spazio di fruizione pubblica e di dialogo con le installazioni artistiche. L'opera, resa possibile grazie al contributo diretto di ACE, società di progettazione integrata basata a Milano, Firenze e New York, impegnata nel sostegno alla cultura, entra a far parte della collezione permanente della Cittadella degli Archivi, rafforzando il patrimonio artistico pubblico della città e contribuendo concretamente alla valorizzazione del quartiere Niguarda. L'intervento si compone di 5 sculture in alluminio colorato, 4 elementi di dimensioni ridotte collocati sui capitelli d'ingresso e una grande installazione nel giardino interno. L'opera rende omaggio a Bruno Munari, figura centrale dell'arte e del design del Novecento, di cui la Cittadella conserva importanti materiali d'archivio. Il progetto testimonia l'impegno di ACE nel promuovere iniziative capaci di generare valore culturale e sociale, sostenendo interventi che mettono in dialogo arte contemporanea, spazio pubblico e memoria storica. Il progetto Riscoprire Munari dell'artista Alberto Pigna Hernandez richiama l'eredità di Bruno Munari e la sua visione della creatività come metodo aperto, condiviso e inclusivo. In linea con questo approccio, la creatività non è solo espressione individuale, ma un processo collettivo accessibile in cui arte, design e pedagogia si intrecciano. Il design diventa così un linguaggio comune, uno spazio di sperimentazione in cui il processo assume pari valore rispetto al risultato, favorendo innovazione e ricerca. Il lavoro di Pigna si inserisce in un rapporto consolidato con il contesto italiano, sviluppato nel corso di oltre 20 anni. La sua pratica artistica, caratterizzata da una costante sperimentazione e dall'espansione del linguaggio pittorico attraverso materiali e tecniche differenti, trova in questa installazione una sintesi significativa. Con questa donazione ACE contribuisce in modo significativo alla crescita culturale della città di Milano, confermando il ruolo sempre più centrale delle sinergie tra pubblico e privato nella costruzione di nuovi spazi di arte e condivisione.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
3: Sono le 13:15.
4: È mercoledì 24 giugno.

si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.

0: Sei all'ascolto di Radio Caris in blu.
1: È mercoledì 24 giugno.
2: Sono le 13:34.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Sono le 13:53.
2: È mercoledì 24 giugno.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: mercoledì 24 giugno, il Papa all'udienza generale, l'Eucarestia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, poi l'esortazione ai giovani in vista dell'estate, stop ai colloqui tecnici USA-Iran che riprenderanno la prossima settimana, intanto il Senato americano approva la mozione che limita i poteri di guerra del presidente Trump, al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani per i prossimi 5 anni. Oltre 20 restauratori saranno impegnati nella seconda loggia. 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, bentrovati all'ascolto. Udienza generale in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 pellegrini. Il Papa ringrazia i fedeli per la presenza nonostante il grande caldo. Nella catechesi, la quarta sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, Leone ha descritto l'Eucarestia come un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo e il cuore degli uomini. E poi il suggerimento ai giovani in questo periodo estivo. Tiziana Campisi.
3: La Sacrosanctum Concilium spiega il senso della liturgia, fa notare Leone XIV.
4: Ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia, che diventiamo ciò che riceviamo.
3: Partecipando all'Eucaristia, i cristiani imparano ad offrire se stessi, aggiunge il Papa, a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro.
4: Questo dono ci fa entrare perciò nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo.
3: Il pontefice la ribadisce salutando i pellegrini e l'importanza dell'Eucaristia. Poi, nel saluto ai polacchi, una raccomandazione per i bambini e i ragazzi.
4: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
2: La cronaca internazionale: riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, ma restano diversi nodi da sciogliere, dalle ispezioni dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, fino al dossier missilistico di Teheran. Sul fronte libanese, Israele colpisce 2 villaggi nel sud, morto un bambino, 2 le vittime a Nabatieh. Lorenzo Giovanardi.
5: Quello che molti hanno definito un accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran è in realtà soltanto l'inizio di un processo negoziale. Il memorandum d'intesa firmato tra le parti, secondo il capo della squadra negoziale iraniana, equivale a una dichiarazione di sconfitta americana. Tra i nodi ancora da sciogliere, la visita dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica agli impianti nucleari iraniani, prima smentita da Teheran e poi confermata dal direttore dell'organismo. Sul tavolo anche il dossier dello Stretto di Hormuz. L'Iran punta a mantenerne il controllo e imporre nuovi pedaggi, mentre Washington ribadisce che non ritirerà le proprie navi dall'area, affermando che non si possono imporre dazi in acque internazionali. Resta calda anche la partita sul programma missilistico iraniano. Trump insiste sulla necessità di ridurne la capacità, ma il presidente iraniano Pezeshkian ha escluso che i missili balistici possano rientrare in un accordo. Resta inoltre ancora aperta la questione del fronte libanese. Una delegazione del paese dei Cedri ha raggiunto gli USA per un nuovo ciclo di negoziati con Israele. Per Teheran, il ritiro delle truppe israeliane dal paese è una condizione necessaria per porre fine alla guerra.
2: Donald Trump crolla nei sondaggi, il 66% degli statunitensi boccia il suo operato. Il Senato USA ha approvato intanto la risoluzione per limitare i poteri di guerra del presidente e ritirare i militari statunitensi dal conflitto con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questa risoluzione? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovarrosa.
6: Dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso ormai non è più compatta intorno alle posizioni del presidente. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca, vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
7: Per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
6: Teoricamente sì, in pratica la cosiddetta World Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal Congresso, è una normativa molto contestata, per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro. In realtà, quando si è ventilata la possibilità di un'approvazione, dell'approvazione di una World Power Resolution, Donald Trump ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la World Power Resolution semplicemente non è applicabile.
7: Dopo le accuse di Trump alla NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Marco Rutte, in un'intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare USA contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. 500 gli aerei soltanto dall'Italia, tra 4.000 e 5.000 invece i velivoli dall'Europa. Torniamo all'attività vaticana. Il Papa ha ricevuto questa mattina nell'auletta dell'Aula Paolo VI autori e autrici da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della libreria editrice vaticana. Tra di loro nomi importanti come John Fosse, Marilyn Robinson, Colum McCann, Daniele Mencarelli. Scrivere, afferma Leone XIV, è un atto di verità. Benedetta Capelli.
8: We need you. We need your imagination.
9: Abbiamo bisogno di voi, della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, della vostra vivacità di pensiero. Ne abbiamo bisogno per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Usa le parole indimenticabili di Paolo VI nella Messa agli Artisti del 1964, Papa Leone XIV, per incoraggiare il lavoro di scrittori e scrittrici di ogni parte del mondo. Scrivere, afferma, un gesto di umanità, nel farlo si attiva il potere empatico dell'immaginazione, si tratteggiano storie e personaggi nei quali si colgono emozioni e sentimenti. In questo, aggiunge il Papa, sta la grande palestra di umanità che voi fate sperimentare lettori, perché chi legge, in un certo senso, vive tante vite oltre la propria.
8: Writing, as you know, is an act of truth,
9: scrivere nel modo in cui voi lo fate è un atto di verità, di svelamento. Scrivere dice chi siamo, believe, quello in cui crediamo e speriamo, il mondo cui tendiamo, il futuro che sogniamo. Infine, conclude Leone, scrivere ha a che fare con Dio, parla attraverso fatti, incontri, volti e storie. Grazie, dice il Papa, per ogni volta in cui avete sparso semi di riconciliazione, di incontro, di amicizia.
7: Torino in festa per il santo patrono San Giovanni Battista, nel giorno in cui la Chiesa celebra la solennità della sua nascita. Anche Papa Leone lo ha ricordato stamani al termine dell'udienza generale. Eugenio Bonanata ne ha parlato con il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino.
10: Giovanni Battista cede il passo, nel senso che lascia spazio alla novità di Gesù. E vorrei mettere l'accento sulla necessità che oggi abbiamo di saper riconoscere i giovani, a volte capaci, e non lasciarli scappare, perché sono pochi, ma c'è il pericolo di non lasciare loro sufficientemente spazio. E poi la necessità che gli adulti riprendano confidenza con il compito educativo, il senso del compito educativo indispensabile per prendersi cura dei più giovani.
11: Qual è il suo auspicio per il futuro?
10: Che le persone in questo mondo di grande comunicazione ma poca interiorizzazione riprendano confidenza con il loro mondo interiore.
7: Ancora una notizia prima di passare alla cultura. Primo caso di Ebola in Francia confermato dal Ministero della Salute. Il paziente è risultato positivo, è un medico umanitario di ritorno da una delle zone della Repubblica Democratica del Congo. Salgono invece a 1.000 i contagi a livello mondiale. Al via il grande progetto di restauro della loggia di Raffaello nei Palazzi Vaticani. Per i prossimi 5 anni oltre 20 restauratori dei Musei Vaticani lavoreranno sull'ala ovest della seconda loggia. Questa mattina la presentazione dei lavori. Paolo Ondarza.
12: Mentre i Musei Vaticani presentano il grande progetto di restauro delle logge di Raffaello, una ricerca della studiosa Stefania Pasti riporta l'attenzione sul significato di uno dei più celebri capolavori del Rinascimento. Al centro della proposta interpretativa c'è un frate agostiniano raffigurato in uno stucco della quinta campata. Secondo Pasti si tratta di Egidio da Viterbo, cardinale, teologo e umanista molto vicino a Papa Leone X.
13: Compare in un'altra opera, Viterbo, di modesta fattura.
12: L'identificazione della figura consentirebbe di leggere l'intero programma iconografico delle logge come un grande racconto teologico che conduce al pontificato del Papa Medici, visto come compimento di un disegno provvidenziale della storia.
13: Tutta la storia si srotola intorno a quello che Egidio da Viterbo ha detto di Papa Leone X, in un testo molto complesso che è l'Historia Vigenti Seculorum.
12: Patriarchi, profeti e richiami al mondo classico parteciperebbero così a un unico progetto ideato per celebrare Leone X.
7: Bene, è tutto.
2: tutto per ora da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
1: Ci sono artisti che legano un sound davvero originale alle proprie produzioni, è il caso del giovanissimo Sombre con questi suoni molto particolari che abbiamo già apprezzato in precedenti singoli, in questo caso l'ultimo in ordine d'arrivo dal suo fortunato album è Potential, stabile al numero 19. Questa è la chart nostra praticamente di In Blu 2000, quella dei più programmati degli ultimi 7 giorni. Saliamo di appena un gradino dove troviamo Stabili, 3 donne che hanno realizzato veramente un tormentone per quest'estate 2026 con il classico esempio di chi durante le ferie estive ritorna al proprio paese, in questo caso al tanto amato sud. Avrete già capito, parliamo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. A proposito di Delia, magari tra voi non tutti la conoscono, magari non tutti hanno seguito X Factor e vi chiederete ma chi è Delia? Ecco, lei è nata a Catania nel 1999 e nel giro di pochi anni ha portato avanti la sua passione per la musica. Pochi mesi fa è diventata anche uno dei volti più dirompenti dell'ultima edizione di X Factor. Fin dall'inizio si è fatta notare per la scelta di portare tra l'altro in scena il dialetto siciliano con il suo pianoforte contaminato con il folk e la più autentica musica cantautorale. È arrivata in finale, lei ha una laurea presso il Conservatorio di Catania e anche la padronanza, dicevamo, del pianoforte che si fonde con la scrittura delle sue canzoni, ed è un tassello importante di questa canzone che troviamo Stabile alla 18, Al mio paese. Mi sento un...

ci sono i grandi gruppi, i grandi nomi in arrivo anche a livello internazionale. Intanto territorio italiano per Serena Brancale, Levante Daily, appena ascoltate con Al mio paese. Alla numero 18, alla 17 troviamo i Rolling Stones con loro In the Stars in discesa, mentre alla numero 16 loro sono i Maroon 5, questa è Heroin.

E ci auguriamo saranno tante le sorprese a partire dalla prossima settimana con la programmazione estiva di Blu 2000, perché ritorneranno anche le classifiche dell'estate, in cui parleremo di classifiche attuali, ovviamente legate non solo alla nostra chart di Blu 2000, ma manterremo anche il filo conduttore della situazione di Air One, quindi anche dell'airplay radiofonico nazionale, ma torneremo indietro nel tempo con tante belle classifiche degli anni d'oro della discografia anni 80 e 90, che ci ha regalato veramente anche dei tormentoni estivi indimenticabili. Intanto abbiamo ascoltato i Maroon 5 con Heroin, in discesa alla numero 16 nella chart di Blu 2000, che è la classifica di questo mercoledì pomeriggio insieme. Alla numero 15 troviamo una canzone che è stata spesso anche alla numero 1 di questa chart, ovvero Rain Me In, una bella coppia musicale. Loro sono Sam Fender e Olivia Dean.

Qualcuno dirà siamo soltanto in fondo alla classifica. Ebbene sì, stiamo ascoltando veramente tante belle canzoni anche dal fondo della chart. Numero 15 in discesa, continuano a scendere purtroppo Sam Fender e Olivia Dean. Dico purtroppo perché è una delle canzoni che mi piacciono di più in questo periodo. Rain Me In scende alla 15. Nella chart di Blue 2000 in discesa anche Alex Warren, che tra l'altro è uscito con un nuovo singolo, quindi molto presto uscirà dalla porta con Fever Dream, rientrerà dalla finestra con quello nuovo, immagino. Numero 14 questa settimana per il talentuoso Alex Warren. Alla numero 13 troviamo l'inno dei mondiali. Shakira ritorna, diciamo così, sul luogo del delitto, tra virgolette, per dopo il grande successo di Waka Waka di un bel po' di anni fa per quanto riguarda i mondiali di calcio, ritorna nel torneo FIFA per proporci questa che è la colonna sonora ufficiale di quest'anno, dal titolo Die Die con Burna Boy. Allora, in rete molti sono ancora convinti, lo abbiamo detto la scorsa settimana, che Shakira sia stata sostituita da una sosia ai mondiali 2026 nella cerimonia inaugurale. Sapete che c'è stata la sua esibizione, sua, diciamo, tra virgolette, perché ancora non si sa bene se effettivamente fosse una controfigura o decisamente lei, con una cerimonia in grande stile. Sul palco si sono esibite tante star come Imanà, Lil Downs e naturalmente anche Shakira, che a questo punto ha già collezionato più mondiali del suo ex, ovvero Gerard Piquet. Ma nei fuochi d'artificio nella musica sono stati quello che ha attirato di più l'attenzione in rete, perché poche ore dopo l'esibizione sui social hanno iniziato, e sappiamo che ci sono le teorie dei complottisti sui social, quindi diamo spazio anche a loro, che dobbiamo fare? Allora, secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo, appunto Die Die, canzone che tra poco ascolteremo, non sarebbe stata davvero la cantante colombiana. Un utente è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. Vabbè, non lo sapremo mai. Io tra l'altro ho visto poco o nulla della cerimonia d'apertura perché aveva un audio talmente basso e distorto, adesso non so di chi sia la colpa, se effettivamente della televisione nazionale che l'ha trasmesso oppure del mio televisore, ma non credo, quest'ultima opzione non è contemplata, quindi ho abbandonato, diciamo, la visione e non ho visto l'esibizione di Shakira. Comunque posso recuperarla tranquillamente in rete e poi vi saprò dire se quella è una controfigura o meno, almeno secondo il mio modesto giudizio. Intanto ce l'ascoltiamo Shakira, che sale con l'inno dei mondiali insieme a Burna Boy. Questa è Die Die alla numero 13.

Bello parlare di mondiali, viverlo in questo periodo con tantissime partite in gioco. Shakira e il suo inno Dai Dai l'abbiamo incontrata alla numero 13 in salita. Nella chart di Blu 2000 è stabile alla 12, Maledetto me di Fulminacci.

me. Fulminacci è davvero il suo anno, da Sanremo in poi non ne sbaglia una, anche questa nuova canzone per l'estate, dal titolo Maledetto Me, è stabile alla numero 12. Alla numero 11 perde quota Harry Styles con American Girls, mentre alla numero 10 salgono Clara e San Giovanni con Le Ragazze.

Beh, qualcuno quest'anno ha detto non ci sono i veri tormentoni come negli anni passati, ma lo dicono tutti gli anni, non c'è una vera canzone che sovrasta le altre, ma non è vero, perché ce ne sono tante che insomma si fanno notare in mezzo alla massa. E devo dire che questa canzone di Clara e San Giovanni, pur non essendo stata molto pompata, diciamo, a livello mediatico, è decisamente gradevole per quest'estate 2026. Clara San Giovanni con le ragazze in salita alla posizione numero 10, esattamente a metà classifica. Troviamo invece una canzone in posizione stabile al numero 9, si tratta di Aranciata, molto fresca ma anche molto amara, di Fra Quintale.

La classifica di In Blu 2000 di oggi, di questo mercoledì 24 giugno, è targata In Blu 2000, è proprio la nostra, dei più programmati in assoluto. Fra Quintale con la sua aranciata in posizione stabile alla numero 9. Alla numero 8 troviamo in discesa Saif con Buona Domenica, anche lui non ha bisogno certo di presentazioni, anche se scende di qualche posizione rispetto a settimana scorsa. Mentre al numero 7 sale, è stato suo anche San Siro, appuntamento importante per il suo primo live in questo che è il Tempio della Musica, quindi grande emozione per lui e anche un grande percorso nuovo televisivo come giudice di X Factor. Parliamo di lui e lo ascoltiamo. E Irama alla numero 7 in salita con Cabana.

Ed è tanta la musica italiana, come giusto che sia in questo periodo con l'arrivo dell'estate. In quest'estate 2026 tante le canzoni di successo, come quella di Rama appena ascoltata in salita al numero 7 nella chart di Blu 2000, continua a salire Elisa, La sua amore è, la ritroviamo e la ascoltiamo alla 6.

alla 5, che sembra un po' una mosca bianca nella top 5 di questa settimana, diciamo la verità, occupata quasi interamente dalle canzoni di casa nostra made in Italy. E in questo caso la musica internazionale, quel tocco in più ce lo dà Olivia Rodrigo, è stabile con Drop Dead alla numero 5.

Bella voce, presenza, bellezza, talento, insomma, ha tutte le caratteristiche fondamentali Olivia Rodrigo per essere definita la pop star. Questa è Drop Dead, stabile alla numero 5 nella chart di Blu 2000, e qui è il colpo di scena, signore e signori. Perde la vetta rispetto a 7 giorni fa Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, in discesa appunto dalla 1 alla 4. Ci ascoltiamo la top 3 per intero. Numero 3 ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che perdono un posto con Sorry Scusa Lo Siento.

La scorsa settimana erano alla numero 2 i pinguini tattici nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, perdono poco, è un gradino appena, li ritroviamo e li abbiamo riascoltati alla posizione numero 3 della classifica dei più programmati della nostra, della vostra radio preferita, e mi auguro che sia così, ovvero In Blue 2000. Salgono e anche di tante posizioni questa settimana, rischiano davvero di diventare al numero 1 la prossima, Jovanotti Alfa, questa è Buon Vento, numero 2 in salita. Ed è un po' di...

L'energia giusta, ma senza urlare, senza insomma avere delle basi monster possenti alle spalle, solo con le loro voci, magari accompagnate da una chitarra, e l'emozione ricreata grazie a Jovanotti Alfa con la loro Buon Vento, la loro canzone dell'estate in salita alla numero 2. Nella chart in Blu 2000 non cambia nulla la vetta, ancora una volta la bella canzone di Gaia è alla numero 1, questa è Bossa Nostra.

E coi ritmi di Gaia, la sua bossa nostra, chiudiamo la classifica di oggi, la chart di Blue 2000, numero uno della settimana. Ancora una volta, grazie a tutti per averci seguito. Restate con noi all'ascolto del GR e a seguire anche le parole di Blue 2000. Noi ritorniamo domani pomeriggio con un'altra classifica, ma non spoileriamo nulla, ci sarà una sorpresa, quindi sempre qui su Blue 2000. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, replicando alle accuse del presidente americano Trump, e ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che crede alla premier Meloni di riferire in Parlamento.
2: Durante l'operazione militare contro l'Iran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi, lo ha detto in un'intervista poco fa il segretario generale della NATO Rutte, in riferimento proprio alle parole di Trump circa lo scarso impegno dei paesi NATO nella guerra, parole che ovviamente scatenano subito la polemica politica in Italia, con le opposizioni che chiedono a Meloni di riferire in aula per fare chiarezza, parole che arrivano anche a poche ore dal summit di Berlino nel formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa, che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO Rutte, ma in video collegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump, e al quale spiega come il contributo della NATO sia stato attivo. Da Arzoghigia Augusto Cantelli.
1: Nuova uscita del presidente americano Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperto il nodo delle ispezioni ai siti nucleari. L'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. L'Eucarestia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro.
3: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della Libreria Editrice Vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
4: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
3: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione. Da Roma, Rita Salerno.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,62%, a quota 74 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una notizia dell'ultima ora: evacuato per un allarme bomba all'aeroporto di Bolzano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.

Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, eccoci nuovamente al nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Sor Emanuela Prisco. E oggi abbiamo con noi un sacerdote della diocesi di Pozzuoli che è Don Vitale Luongo, responsabile dell'ufficio catechistico diocesano. Con lui parleremo di una sfida fondamentale per la Chiesa oggi: come annunciare il Vangelo in un modo autentico, comprensibile, sia ai bambini ma anche ai giovani e agli adulti. E ci soffermeremo anche sull'esperienza dell'oratorio nella sua parrocchia e sulla sua presenza sui social, perché Don Vitale è anche un missionario digitale e attraverso dei brevi video di preghiera riesce a raggiungere il cuore di tante persone. Quindi restate con noi, nel frattempo ascoltiamo un piccolo brano musicale.

0: E come vi dicevo, carissimi, siamo collegati con Don Vitale Luongo, sacerdote della diocesi di Pozzuoli, e proprio a Don Vitale vogliamo dare il nostro benvenuto. Benvenuto Don Vitale.
1: Ciao Sor Emanuela e ciao a tutti quelli che ci ascoltano oggi. Grazie per questo invito, questo momento insieme di condivisione e di confronto.
0: Ma grazie a te per aver accettato e per essere con noi. Raccontaci brevemente il tuo ruolo nella diocesi e anche nella tua parrocchia.
1: Sì, io da 2 anni circa sono responsabile dell'ufficio catechistico diocesano e quindi, come ben si sa, si cerca di raccogliere un po' quelle che sono tutte le sfide che oggi il mondo pone per far sì che l'annuncio, ecco, della parola, l'annuncio della, di Gesù via verità e vita, così ha un annuncio che possa essere incarnato nella vita delle persone. È una sfida grande quello dell'ufficio diocesano, perché è sempre complicato riuscire a trovare quelle vie giuste, adatte, che non, ecco, annacquino la parola, diciamo così, ma che invece restino fedele, no, a quello che è l'annuncio. E è anche questo che poi noi sacerdoti in realtà viviamo nelle nostre parrocchie, l'essere parroco. Io sono parroco di una parrocchia di 15.000 abitanti qui nella diocesi di Pozzuoli, precisamente a Fuorigrotta, quasi vicino allo stadio, per intenderci. È una parrocchia che, ecco, come sempre ha sete, no, di Dio, di un Dio che vuole e deve entrare nella vita delle persone, ma deve trovare quelle vie giuste, buone, privilegiate, ecco, per parlare della vita delle persone. Anche quella è una grandissima sfida che noi sacerdoti viviamo nelle comunità parrocchiali.
0: Secondo te, tra le tante sfide, quale oggi è quella più grande a livello della catechesi, però?
1: Allora, guarda, io credo che oggi la catechesi non possa soltanto e non debba soltanto trasmettere contenuti o nozioni, ma credo che l'obiettivo principale sia quello di accompagnare, nel vero senso della parola, cioè di rendersi compagni, persone che si mettono accanto ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, per un motivo principale: favorire un'esperienza viva di fede. E allora quello che cerchiamo di fare è ascoltare, no? Metterci in ascolto, dialogare, accogliere quelle domande concrete di vita quotidiana delle persone, che coinvolgono tutti, nessuno è esonerato da tutto questo, ma l'obiettivo, io credo, principale della catechesi sia quello di porsi accanto alle persone, ascoltarle e accompagnarle per portarle a Gesù. Mi viene un'immagine, quella dei discepoli di Emmaus. Loro sono stati accompagnati. Quello che mi ha sempre colpito di quel brano del Vangelo è che Gesù non li ha rimproverati quando si pone accanto, ma invece li ascolta, li interroga e li fa parlare, li fa uscire fuori e poi entra nel loro cuore e spiega loro le scritture, no? È un po' quello che è il ruolo e il dovere della catechesi.
0: Che cosa significa concretamente, quando uno parla di catechesi per tutte le età, questo per tutte le età, secondo te come può essere veramente applicato, essere veramente efficace?
1: Ma guarda, io credo che la catechesi, che di per sé, perché la parola parla a tutte le età, ad ogni fascia d'età, ha un obiettivo principale, no? Che è quello di riuscire a crescere nella fede attraverso quelle che possono essere relazioni vere, e non soltanto degli incontri settimanali sterili che restano lì magari come dei luoghi chiusi, ma davvero che possano creare delle relazioni. Oggi credo che la catechesi debba aiutare a leggere la vita delle persone in un modo nuovo, attraverso le amicizie, attraverso l'impegno a scuola, attraverso anche le fragilità e le speranze, le domande sul futuro. E quindi io credo che ogni uomo, ogni donna, di qualunque età, porti dentro di sé quelle che sono le domande esistenziali, importanti. E quindi io credo che la catechesi ha il privilegio, il potere di riuscire a toccare quelle domande profonde della vita. E quindi io credo che forse attraverso la relazione principale con le persone, la relazione con le persone, si può parlare di Gesù. Senza quello diventa complicato. Quindi forse la vera sfida oggi è riuscire a vivere queste relazioni, poi, in un mondo che sappiamo bene è liquido, è frammentato, è instabile, è incerto, quante incertezze, quante insicurezze, quanta paura, quanti timori ci sono nel cuore delle persone. E allora credo che invece attraverso la relazione, la fiducia, no, la bellezza, è possibile oggi tornare a una profondità di cuore e di anima.
0: Don Vitale, oggi si parla spesso di trovare un linguaggio che sia alla pari. Come si può parlare di fede in modo comprensibile, ma soprattutto senza banalizzarla?
1: Allora, guarda, io credo che, vero, il termine che ho utilizzato è quello alla pari, che non vuol dire, secondo me, semplificare le cose, renderle troppo semplici, troppo, ecco, come dicevo prima, annacquate, ma significa in realtà invece mettersi vicino all'esperienza delle persone, mettersi in ascolto dell'altro, partire da quelle che sono poi le domande reali delle persone, del bambino, del ragazzo, dell'adulto, perché lo sappiamo bene, i bambini ci chiedono autenticità. Gli adulti io invece credo che ci chiedano senso, e allora vivere alla pari, stare alla pari, mettersi alla pari significa provare ad usare sì parole semplici ma concrete, situazioni quotidiane, come dicevo prima, prima di ascoltare, cioè prima di parlare forse la cosa importante è riuscire ad ascoltare, perché è da lì che credo che nasca un linguaggio giusto che poi può entrare nella vita delle persone, quindi mettersi alla pari con gli altri.
0: Tra le tue esperienze vissute, qual è l'esperienza o il progetto recente che ti sta particolarmente a cuore?
1: Allora, guarda, io come parroco vivo la parrocchia veramente sotto tantissime dinamiche e punti di vista, catechisti, adulti, genitori, bambini, celebrazioni, battesimi, sacramenti, ma credo che ci sia un'esperienza oggi nelle parrocchie, nella vita delle comunità, almeno è la mia esperienza, che oggi ha da dire tanto. Da dire tanto perché credo che sia, come dice un documento della Chiesa, un ponte tra la Chiesa e il mondo, che è quella dell'oratorio, che secondo me è uno spazio educativo vero, autentico, di comunità, che abbraccia tutti, perché non abbraccia solo i bambini e i ragazzi, ma abbraccia anche gli educatori, abbraccia anche le famiglie che con noi in parrocchia si impegnano. Già il semplice fatto che i genitori ci portino i bambini all'oratorio, che con noi organizzino magari momenti di festa, anche quelli che possono essere momenti più ludici, più semplici, anche quello della merenda, o magari quello del momento finale, o magari di portarci i bambini allo zoo, ad esempio qualche settimana fa abbiamo portato tutti i bambini del eravamo circa 70 tra educatori, bambini e ragazzi, abbiamo portato i ragazzi allo zoo e abbiamo vissuto con loro, ecco, un tempo di ascolto, di condivisione, un momento più semplice. E allora quindi l'oratorio credo che diventi quel luogo dove si cresce insieme, si impara a stare insieme con gli altri, si impara, secondo me forse è una cosa di cui oggi c'è necessità, a sentirsi accolti.
0: È vero.
1: E poi l'oratorio non è soltanto un luogo di attività o di intrattenimento, ma è un luogo in cui tutti quelli che vengono possono trovare relazioni sane, adulti di riferimento, occasioni di crescita. Quindi attraverso il gioco, gli incontri, momenti di condivisione e servizio, io credo che si possa costruire anche quella che è l'appartenenza che oggi credo nel mondo manchi.
0: Secondo te che tipo di esperienza vivono i giovani all'interno dell'oratorio?
1: Io credo che i ragazzi nell'oratorio possano trovare un'esperienza di accoglienza, un'accoglienza che non parte dal giudizio, non parte da io sono al di sopra, tu sei al di sotto, io insegno, tu ascolti, perché forse la catechesi di oggi dovrebbe in un certo qual modo lasciare, no, quell'atteggiamento classico quasi di scuola, ma l'oratorio invece parte da un'altra cosa, dalla relazione. Tu vieni, io ti accolgo, tu mantieni la tua vita, io la mia, e siamo due, mi verrebbe da dire, due soggetti attivi, no, in questa relazione. Non c'è uno passivo che accoglie e l'altro che dà, no, è uno scambio reciproco, l'adulto dal bambino, il bambino dall'adulto, il bambino dal bambino al ragazzo, e forse questa credo che sia la cosa bella dell'oratorio, quella di essere, ecco, alla pari nel senso bello, come dicevamo prima.
0: In un tempo dominato dai social, secondo te l'oratorio può ancora essere un punto di riferimento?
1: Guarda, i giovani di oggi, i bambini di oggi, ma anche gli stessi adulti, ma tutti quanti noi siamo tanto distratti a volte dai social, siamo rapiti, siamo portati in un mondo che non è reale tante volte. Però ho notato che girando nei social, guardando nei social, una cosa che mi colpisce è che ci sono tante esperienze di oratorio, tante pagine aperte da oratori che raccontano la vita dei ragazzi, di sacerdoti, di confratelli, di ragazzi stessi che raccontano le loro esperienze, che fanno vedere i loro giochi, i loro momenti. Io credo che quello sia una bella testimonianza. Quindi l'oratorio ha tanto da dire, e addirittura quello che mi colpisce è che oggi l'oratorio è portato anche nei social, mi verrebbe un po' da, ecco, da dire, da sorridere. Quindi sì, assolutamente sì, credo che l'oratore abbia tanto da dire anche al mondo dei social e viceversa.
0: Allora, partendo proprio dai social, no? Parliamo di social, come dicevo già prima, tu sei anche un missionario digitale, sei molto attivo sui social con video di preghiera. Com'è nata questa idea? Da cosa è partita?
1: Allora, guarda, io ho una passione da sempre. E la mia passione da sempre è quella della musica. Io mi piace tantissimo ascoltare la musica, ascolto tanti generi di musica, anche se la mia preferita è quella della la musica della pop italiana. Da 3 anni circa a questa parte avevo avviato, diciamo così, quasi in maniera spontanea, in maniera simpatica, una sorta di rubrica settimanale, dove affiancavo al Vangelo la musica. La musica però leggera italiana, quindi la pop italiana, e mi piace leggere il Vangelo attraverso la musica, perché credo che la musica racconti quelle che sono le domande degli uomini di tutti i tempi, l'amore, la solitudine, il desiderio di relazioni vere, la sofferenza, il dolore, l'incertezza, la paura, e credo che la musica possa rendere il Vangelo incarnato e il Vangelo poi risponde a tutte queste domande. E allora io sono partito inizialmente da questi video, così di catechesi, partendo dal Vangelo e dalla musica. Poi nel tempo questa cosa un po' è rimasta, infatti ogni domenica sono solito pubblicare questi piccoli video di 2-3 minuti, ma non di più, forse anche di meno, e ho trasformato un po' quello che poi è il mio annuncio sui social attraverso delle preghiere semplici. Ogni giorno pubblico delle preghiere di un minuto e mezzo massimo, ispirate magari al Vangelo del giorno, che possono calare, ecco, che possono essere calate nella vita delle persone. Nel senso che, Emanuela, tante persone mi scrivono, mi seguono tante persone, e tante persone mi scrivono ringraziandomi perché pregano con me, perché attraverso quelle parole a volte mi dicono, e questo mi colpisce, non vi date questa preghiera che oggi hai fatto, che ho fatto con te, ha risposto però alla domanda di oggi, al bisogno di oggi, mi sembra fatta apposta per me, ho aperto i social e mi sei uscito tu e quella preghiera mi ha parlato. E io, da quest'altra parte, che credo sia una cosa veramente semplice, resto stupito di come Dio parla alle persone attraverso una cosa, secondo me, semplice, che però fa tanto bene, fa tanto bene.
0: Allora, prima di salutarci, visto che hai parlato anche di musica, che ti ispiri alla musica pop italiana, facciamo una piccola pausa musicale in questo momento e poi ritorniamo con Don Vitale e ci salutiamo.

0: E abbiamo appena ascoltato una musica di Laura Pausini dal titolo Io sì, che tra l'altro Don Vitale conosce molto bene, anche perché è un fan di Laura Pausini. E allora Don Vitale, perché hai scelto questa musica?
1: Allora, questa canzone credo che sia veramente bella perché parla di un bisogno che le persone hanno, che tutti quanti noi abbiamo, che è quello di essere visti, di essere riconosciuti, di essere accolti e amati. E la canzone di Laura, Io sì, parla proprio di questo: quando nessuno ti vede, io sì, quando nessuno ti sente, io sì. E mi viene da pensare a Gesù, lui innanzitutto, che quando il mondo non ci vede, anzi quando il mondo forse vuole metterci nelle periferie, lui invece ci vede, ci ascolta e ci ama. Quindi credo che questa canzone possa dire e rispondere a un bisogno interiore di ciascuno di noi.
0: Grazie. Don Vitale, qual è il segreto per comunicare qualcosa di profondo in modo semplice e arrivare al cuore delle persone, secondo te?
1: Io credo che non esisti una ricetta particolare, però credo che la cosa principale sia amare. E l'amore, io credo che tutti abbiamo bisogno di amare e tutti abbiamo bisogno di essere amati, e quando la relazione è nell'amore vero, bello, autentico, quello di Gesù, del dono di sé e non del possesso, io penso che quella sia la via.
0: Io ti ringrazio Don Vitale per essere stato con noi, se vuoi indicarci magari qualche profilo social da indicare ai nostri radioascoltatori, sia tuo personale ma anche della tua parrocchia, del tuo oratorio. Ecco.
1: Allora, io uso soltanto Instagram e TikTok, e sia su uno che sull'altro mi chiamo Don Vitale, quindi è semplice cercarmi, mentre invece la parrocchia abbiamo un profilo soltanto Instagram ma anche Facebook, parrocchia BMW Immacolate di Lourdes, perché la parrocchia è dedicata alla Madonna di Lourdes.
0: Grazie Don Vitale, allora grazie anche per le preghiere che ci offri ogni giorno, grazie ancora e ti aspettiamo quando vuoi qui alla radio.
1: Con piacere, sarà bello per me essere con voi ancora. Grazie.

0: E la nostra trasmissione continua, carissimi amici, carissimi radioascoltatori, e adesso vogliamo parlare di parola di Dio, di vocazione e della presenza femminile nella Chiesa. E lo facciamo con Alessia Brombino, oblata benedettina camaldolese, che da poco ha ricevuto il Ministero del Lettorato in un momento storico significativo per le donne nella Chiesa Cattolica. Benvenuta Alessia.
1: Grazie di questa calorosa accoglienza.
0: Alessia, quando hai capito che la parola sarebbe diventata il centro della tua vita?
1: Quando mi sono affacciata al mondo benedettino, per il mondo benedettino e il monachesimo in generale, polarizza la sua attenzione dalla sua nascita sulla parola.
0: C'è stato un episodio, un incontro particolare, oppure addirittura un brano biblico che ha cambiato il tuo modo di ascoltare il Signore?
1: Io trovo grande conforto nella Bibbia e ci sono alcuni passi della Bibbia che per me sono molto significativi. E tra l'altro, quando sono stata istituita come ministro del lettorato, c'era il Vangelo che proprio mi aveva affascinato fin dall'inizio. Sarò con voi fino alla fine del mondo. Non dovete temere, perché io ho vinto il mondo. Ecco, queste parole che risuonano oggi come una profezia per il tempo presente e anche per ognuno di noi.
0: E da poco tu hai ricevuto questo ministero, il ministero del lettorato. Qual è l'emozione che stai vivendo? Eppure spiegaci anche che cos'è, perché per molti lettorato vuol dire soltanto o semplicemente leggere in chiesa, ma in realtà sappiamo che questo ministero è molto di più.
1: Allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'istituzione avviene sia per i lettori e sia per gli accoliti. Ora passo al lettorato, che è un ministero, come avevi poco fa accennato, legato, incentrato sulla parola. E l'istituzione, il lettore istituito, ha il compito di proclamare chiaramente le letture all'interno della liturgia, ma anche di preparare, guidare i fedeli alle celebrazioni, quindi in vista della liturgia, ma anche in vista dell'istituzione dei catecumeni e della ricezione dei sacramenti. Quindi è anche un accompagnamento nella Chiesa, ha il carattere anche di istruzione, che non è comunque, che si diversifica da altri ministeri che accompagnano, perché per esempio il catechista sarebbe anche questo un ministero che ha a che fare con l'accompagnamento, ma questo è incentrato e profilato sui futuri catecumeni e la ricezione dei sacramenti. Quindi è un servizio alla Chiesa molto più ampio di quello che ci possiamo aspettare.
0: Qual è la differenza tra leggere un testo e proclamare la parola di Dio?
1: Appunto, cambia anche il verbo. La proclamazione è una lettura che accompagna coloro che sentono la parola di Dio, e quindi deve avere un'intonazione, un tono, e quindi ci sono anche, c'è una preparazione previa per leggere, non è una cosa improvvisata come in alcuni casi possiamo vedere nelle chiese, magari nelle chiesa locale un po' più piccole.
0: E nel 2022 Papa Francesco apre ufficialmente questo ministero anche alle donne. Che valore ha per te questa scelta?
1: Allora, il ministero è nato, hai sollevato una questione, che il ministero è nato, è stato istituzionalizzato, diciamo, con Paolo VI nel 75, poi l'aveva lasciato solo ai vir, agli uomini. Cosa è accaduto? Con Papa Francesco viene aperto anche alle donne. Papa Francesco ha fatto una lettera, Spiritus Domini, che ha modificato, una lettera che modifica addirittura un codice di diritto canonico, che il 230. Che cosa è accaduto? Che ha aperto alle donne questa possibilità di istituzionalizzare un ministero che prima era solo maschile. Di fatto ha recepito la prassi della Chiesa, che era già su questa linea e molte donne già lo facevano.
0: Oggi le donne lettrici sono ancora molto poche, possiamo dire proprio pochissime, e forse anche un ministero che non è conosciuto al femminile.
1: Sì, effettivamente è poco conosciuto al femminile ed è conosciuto solo nelle parrocchie, nella chiesa locale, dove le donne, fra le tante cose che fanno, fanno anche questo. Quindi l'istituzionalizzazione è una cosa importante, perché è una testimonianza anche in questa chiesa che responsabilizza di fatto la nostra vocazione battesimale, perché si basa questo ministero, come quello dell'accolitato, sul sacerdozio comune dei fedeli. Per cui sì, è vero, non le vediamo le donne, molto spesso sono trasparenti, però con questo colpo che ha dato il nostro Papa Francesco abbiamo potuto vedere con un occhio differente almeno il ruolo che la Chiesa sta cominciando a dare anche alle donne.
0: Cosa possono portare le donne alla custodia e alla trasmissione della parola?
1: Un compito che lo ritroviamo anche nell'ambito ebraico, se dovessimo proprio andare a ritroso, e le donne fino all'età della maturità, diciamo, spirituale, che per gli ebrei è in età adolescenziale, loro avevano cura della trasmissione della fede. Ecco, da questo punto di vista le donne sono eredi e trasmettono questo, comunicano la fede. Non che gli uomini non lo facciano, ma le donne hanno un ruolo, secondo me, preminente da questo punto di vista, perché non solo è per la cura del corpo dei propri figli, ma anche la cura dell'anima di tutti i fedeli.
0: Sei una donna, e come donna quale messaggio tu vorresti dare alle giovani donne credenti che cercano il proprio posto all'interno della Chiesa?
1: Dirò qualcosa che magari è un po' un terremoto, però dico: bussate forte 3 volte e vi sarà aperto, perché io ho fatto così.
0: Sai che viviamo in un tempo che è dominato dalla velocità, no? Dominato soprattutto dai social, che corrono molto più veloce della luce, molto più veloce di quello che noi possiamo credere e immaginare. Come si impara davvero ad ascoltare in questo tempo, soprattutto perché tu vivi una spiritualità che è quella benedettina, che è una spiritualità che ci porta al silenzio, ci porta all'ascolto?
1: Il silenzio e l'ascolto innanzitutto lo dobbiamo fare noi, perché siamo troppo permeabili ai rumori di fondo. Con tutta probabilità non solo non ascoltiamo la parola, ma non ascoltiamo nemmeno le nostre necessità, i nostri bisogni, perché mettiamo davanti altri tipi di valori. Per cui l'ascolto è una cifra che dovrebbe contraddistinguere ogni fedele. Dunque, come metterlo in pratica? Bisogna davvero considerare una piccola parte della nostra giornata, anche 5 minuti, a fermarsi e dare ascolto a quello che ci passa nel nostro cuore, assieme anche a una lettura che è quella della Bibbia, che ci può dare, non dico risposte, ma sicuramente una vitalità, un'energia per portare avanti le nostre giornate. Ed è per questo che gli antichi monaci facevano la lezione divina alla mattina piuttosto che alla sera.
0: Nella spiritualità benedettina, che è quella che poi tu vivi, quanto conta il ritmo, la disciplina e soprattutto un tempo lento che scandisce bene ogni momento?
1: Scandisce, dovrebbe scandire la nostra giornata. Chiaramente noi che viviamo nel secolo siamo un po' sballottati qui e là. Direi che c'è una parola tecnica che forse sposa queste istanze, si chiama idioritmia, cioè un ritmo che è personalizzato appunto, perché deve tenere conto le nostre attività quotidiane. Per cui sì, bisogna pensare quello che stiamo facendo la giornata, come ogni giorno apriamo l'agenda, oggi che cosa ho da fare, e all'interno della nostra agenda mettere bene in evidenza, a caratteri grossi, cubitali, anche il momento per meditare la parola e per pregare il Signore.
0: Quando tu proclami la parola, ormai da un mesetto circa, no? Cioè, questo ministero, senti più una certa responsabilità, oppure una fiducia in quella parola che stai proclamando in quel momento? Qual è il tuo sentimento personale?
1: Allora, l'istituzione di per sé non cambia il tuo modo di approcciarti alla parola. Certo, ti dà una carica in più, questo è vero, posso anche dirlo. Però la parola ti cambia ogni giorno, ed è quello, mantenersi fedeli a questa, alla parola, è anche scorgere

0: siamo ancora collegati, siamo ancora qui insieme con Alessia Brombin, che ci sta parlando del Ministero dell'Elettorato che lei ha ricevuto proprio poco tempo fa. Alessia, se tu dovessi descrivere Dio attraverso una sola parola della Sacra Scrittura, quale parola sceglieresti che potrebbe caratterizzarlo?
1: Beh, andiamo sull'ovvietà, però è quella: amore. Cioè, non è così scontato oggi come oggi, perché è una di quelle parole che presumo siano tra le più pronunciate anche fuori dal contesto della fede. E quindi sì, ci fa bene pronunciarla, ma dobbiamo sentirla anche nel nostro intimo. E la parola ci fa fare questo.
0: Cosa ti aspetti personalmente che accada nel cuore delle persone all'ascoltare la parola di Dio?
1: Che siano docili, come dice anche la regola di Benedetto, la docilitas, cioè quella docilità che lo spirito ci può portare quando noi andiamo verso lo spirito, e una delle modalità è proprio accostarsi alla parola.
0: C'è una preghiera oggi che per te è la preghiera più vera, che più senti?
1: È la preghiera più semplice, è il Padre Nostro, alla quale però, per mia formazione, anche diciamo di studi, io sono legata anche a un'altra, che è una formula che è: Gesù Cristo figlio di Dio, abbi pietà di me che sono un peccatore, che è la classica formula della preghiera di Gesù. Quindi ecco, è un po' più teologica, però è anche molto breve, e trovo beneficio anche a ritmare i miei passi nella vita, perché non devo molto pensare sopra a questa parola, perché scorga un po' in maniera fluente nella vita. Quindi ecco, sarebbe bello che ci accompagnasse ogni minuto, però io devo ancora pensarci un po' sopra e ricordarmi: aspetta, va, il Padre Nostro è più lungo, e questa, la brevità mi favorisce questo tipo di preghiera.
0: E infine, prima di salutarci, che cosa diresti alle persone che magari pensano che la Bibbia, e purtroppo ce ne sono ancora tante, che la Bibbia è solo un libro lontano, che è lontano dalla nostra quotidianità, è lontano dalla fede, dalla vita, dalla nostra quotidianità e dalla nostra vita reale?
1: La Bibbia è innanzitutto una biblioteca, e quindi ci dobbiamo accomodare in questi scaffali della biblioteca di Dio e riuscire a scorgere nelle parole che la liturgia del giorno ci presenta qualche cosa che è diretto solo per noi. Ed è questo che probabilmente avvertono, questa difficoltà che probabilmente viene avvertita: trovare qualcosa per noi su un testo che è stato scritto 2000 anni fa. Ma questo testo, ci dobbiamo tenere conto che ci trasposta in una dimensione anche temporale, che non ha niente a che fare con i 2000 anni fa, ma ha a che fare con la nostra vita di oggi. Perché a leggere la Bibbia, ma come anche partecipare alla liturgia, è mettere un passo nell'eternità.
0: E allora io ti ringrazio, grazie perché veramente ci hai trasmesso, no, questo tuo amore per la parola. Grazie per essere stato con noi, e spero veramente che i nostri radioascoltatori possano fare questa esperienza che tu ci hai testimoniato e che tu fai ogni giorno attraverso lo studio della parola, della Lectio Divina, e anche attraverso un canale WhatsApp, mi dicevi.
1: Sì, io ho un canale WhatsApp che ho aperto circa un anno fa, e ad oggi c'è un po' di follower. Tutti i giorni io pubblico la Lectio Divina, che non è commento al Vangelo, che non è omelia, ma apriamo una grande parentesi su queste differenziazioni. È un po' quello che mi ha insegnato la spiritualità benedettina, che ha decodificato anche dei passaggi per favorire la meditazione della parola, perché in fin dei conti è meditazione della parola, e tutti quanti dobbiamo toglierci dalla mente che non bisogna essere per forza

0: forza dei biblisti, ma degli assidui lettori. La parola ha bisogno di una cosa solo, la fedeltà.
1: Allora, grazie Alessia e ti aspettiamo quando vuoi.
0: Grazie di questa grande accoglienza e spero di ritrovarvi su Fiamma dello Spirito, che è il mio canale.

Ed anche oggi la nostra trasmissione volge al termine. Carissimi radioascoltatori, grazie per essere stati con noi. Vi invito a continuare a seguire i nostri programmi. Continuate sintonizzati su Radio Vaticana ed io vi aspetto la prossima settimana, sempre di mercoledì, sempre alle 15:05. Buon pomeriggio.

proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare. Voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche

0: Le 16, Cecilia Seppia in studio, il Papa all'udienza generale, l'Eucaristia antica.
1: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Ha spiegato che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Immediata la reazione della sinistra, che chiede alla premier Meloni di riferire in Parlamento. Abbiamo rispettato i trattati, sottolinea il ministro della difesa Crosetto. Nuova uscita del presidente Trump, che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran. Intanto l'Oman ha annunciato l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. E riprendono a Washington i colloqui tra Libano e Israele, ma la tensione è alta.
3: Riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Libano ed Israele in un clima di tensione, soprattutto dal lato israeliano, per la cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco. E questa, secondo il governo di Gerusalemme, è una vittoria dell'Iran, che rafforza Hezbollah. Oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare, monitorare e tracciare in tempo reale la situazione in Libano meridionale, dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché le centinaia di migliaia di sfollati possano tornare nei loro villaggi. Un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese con il difficile nodo del disarmo e del futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,72% a quota 74 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Italia ed Europa occidentale sempre nella morsa del caldo, la situazione non accenna a migliorare.
4: Quello di ieri in Francia è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al museo del Louvre e alla Tour Eiffel. Intanto in Spagna ha rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022 e in Germania venerdì previsti 40 gradi. Anche l'Italia boccheggia per il caldo torrido. Ieri l'aumento di consumo energetico per le temperature ha causato blackout in diverse città con disagi per migliaia di persone, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani 17 le città contrassegnate dal bollino rosso, con i termometri roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono con ordinanze per tutelare i lavoratori esposti e le persone che appartengono alle categorie più fragili. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
7: Quando si compì il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Il capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, che abbiamo iniziato a leggere insieme, presenta il racconto solenne della prima Pentecoste cristiana. Dico così perché la Pentecoste era una festa ebraica ed era già stata celebrata molte volte negli anni, nei secoli precedenti. Ma in quella occasione, la Pentecoste, dopo la Pasqua di morte e risurrezione di Gesù, avvenne qualcosa di straordinario che segnò l'inizio della missione ecclesiale. Il giorno di Pentecoste è il 50°. Pentecostes è un termine greco adoperato dagli ebrei ellenisti, che parlavano appunto la lingua ellenistica. è il 50° giorno rispetto alla Pasqua. Dopo Pasqua si contano 7 settimane, quindi 7 per 7, 49, e il giorno di chiusura delle 7 settimane, simbolo di perfezione, è il 50° giorno. È la festa che in ebraico era chiamata dei giuramenti o della mietitura, è la festa del raccolto, è la festa dell'alleanza, è il ricordo della stipulazione del patto fra Dio e il popolo di Israele al Sinai dopo l'uscita dall'Egitto. Pentecoste era la festa dell'alleanza e per gli ebrei di oggi continua a essere il ricordo del dono della legge. Una festa tranquilla che deve essere vissuta nel raccoglimento, nello studio della legge. I rabbini dicono: quale modo migliore abbiamo per celebrare la legge che studiarla? E allora passiamo la giornata di Pentecoste studiando la legge. Il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, 10 giorni dopo l'ascensione al cielo di Gesù, tutta la comunità era riunita insieme. Quell'essere epitoautò, come dice il greco, significa sì nello stesso posto, ma ha anche una valenza metaforica di unione, di coesione. Erano uniti nello stesso intento, erano orientati allo stesso fine. E in quel momento di riunione ecclesiale avviene un fenomeno teofanico. Luca adopera proprio un linguaggio simbolico, proprio delle teofanie, cioè di quegli eventi in cui Dio si manifesta. E i fenomeni accennati sono quelli che caratterizzarono l'apparizione di Dio al Sinai. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Notiamo per due volte il narratore dice come. Non c'è vento, non c'è fuoco, ma c'è un rumore come di vento. E apparvero delle lingue come di fuoco. Quindi è un richiamo simbolico al vento impetuoso e al fuoco che viene dal cielo, il fulmine. C'è un tuono, un fulmine, un forte vento. È un fenomeno di sconvolgimento della terra, ma è riproposto in chiave domestica. È come se un improvviso rumore spalanchi le finestre e faccia entrare un violento soffio di vento e compaiono specie di fiamme che si posano sulla testa di ciascuno dei presenti. È una discesa simbolica che deve essere spiegata. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Lo Spirito di Dio, che è chiamato Santo perché appartiene a Dio, che è il solo Santo, è lo Spirito, cioè la vita, è la forza creatrice di Dio, è l'amore divino. e si manifesta con questa irruzione. Lo spirito assume la forma di una lingua di fuoco. Il termine lingua, in questo caso, ha un senso metaforico. Anche noi possiamo parlare di una lingua di terra, a proposito di qualche promontorio, o chiamiamo linguetta quella delle scarpe o delle lattine. Il termine lingua è usato in un altro senso, ma qui viene scelto proprio perché è legato alla parola. La lingua non è semplicemente l'organo che è in bocca, ma è anche il linguaggio, è la nostra lingua italiana o greca per i discepoli della prima comunità, o ebraico. La lingua è il modo con cui comunichiamo, parliamo. La lingua di fuoco è quindi una immagine per indicare una capacità divina che viene data agli apostoli, a tutta la comunità ecclesiale radunata insieme. È il fuoco divino. Il fuoco è un simbolo importante, è il simbolo del tempo che passa, è l'immagine che riscalda, che rischiara, che consuma, trasforma e distrugge. Ha un valore positivo il fuoco, è luce, è calore, è la possibilità di cuocere il cibo, ma anche una valenza negativa, distruttrice. Il fuoco brucia, il fuoco fa male, se ci si mette la mano dentro viene rovinata la mano, lascia un segno negativo. Ricordate, la vocazione di Mosè era legata proprio a questo simbolo. Mosè viene attirato da un roveto che brucia e non si consuma. Dio parla a Mosè attraverso un fuoco speciale che ha le caratteristiche positive e non quelle negative. Così la lingua di fuoco che appare e si insedia su ciascuno di loro è il segno di un dono di grazia che viene fatto per renderli capaci di parlare con il fuoco di Dio. È lo Spirito Santo paragonato al fuoco, cioè luce, calore, energia, passione. L'amore è spesso collegato al fuoco, al colore rosso, alla fiamma. È difficile immaginare un amore freddo. Il calore è strettamente legato al fuoco, ma è una caratteristica tipica dell'amore. E lo Spirito di Dio si manifesta come calore divino, come luce, come energia che rende gli apostoli capaci di parlare a tutta l'umanità. Ecco l'effetto immediato che sorprende gli apostoli e i loro ascoltatori. Parlano in altre lingue, come lo Spirito dà loro il potere di esprimersi. Non è che imparino automaticamente le lingue, come potrebbe essere l'inglese, il tedesco, il francese. Imparano la lingua umana, cioè riescono a comunicare con ogni tipo di persona, riescono a trasmettere quel messaggio essenziale di Gesù arrivando al cuore di ciascuno. E questa scena della prima Pentecoste cristiana è per Luca una figura simbolica della apertura universale. Gli apostoli erano al chiuso. Dopo la manifestazione potente dello Spirito, escono, aprono le porte. Avevano paura dei giudei e quindi erano in casa, chiusi dentro, per paura di rimetterci. Non è cambiato nulla, il problema esterno rimane, solo che gli apostoli adesso hanno il coraggio di affrontare le difficoltà. Escono e cominciano a parlare. I primi ascoltatori sono tutti giudei, ma, come capita anche oggi, a Gerusalemme vivevano giudei provenienti da tutte le parti del mondo, perché da secoli i giudei erano nella diaspora, cioè dispersi in varie regioni. E capitava frequentemente che ebrei nati in Mesopotamia o in Gallia o in Cirenaica decidessero di trasferirsi e di prendere casa a Gerusalemme o di andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Per cui, essendo quella una festa di pellegrinaggio, erano presenti a Gerusalemme giudei osservanti che provenivano da molte regioni differenti. Gli ebrei di Roma parlano italiano o romanesco, gli ebrei russi parlano russo, gli ebrei americani parlano inglese. Se si trovano a Gerusalemme, sono tutti ebrei, ma di lingue diverse. Quindi l'apertura iniziale non è a tutti i popoli, a tutte le culture, alle varie religioni, ma è simboleggiata questa apertura attraverso le lingue. Gli ascoltatori sono tutti giudei, ma provengono da molte nazioni differenti. Con un artificio narrativo interessante, Luca fa dire alla folla stessa le provenienze, adopera una specie di catalogo geografico che passa in rassegna vari popoli dove i giudei si erano insediati. Parte dall'Oriente, parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, si sposta nell'attuale Turchia, Cappadocio, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, scende in Egitto, si sposta in Libia, nella regione di Cirene, arriva a Roma, aggiunge cretesi e arabi. La stranezza è che tutti li sentono parlare nella propria lingua e sentono raccontare le grandi opere di Dio. Il miracolo della Pentecoste, diremmo, non è avvenuto nella bocca degli apostoli, ma nelle orecchie degli ascoltatori. Gli apostoli di Gesù hanno il coraggio di uscire fuori e di annunciare le grandi opere di Dio. È la sintesi della predicazione apostolica. Le grandi opere compiute da Dio nell'intervento storico di Gesù. Lo Spirito li ha abilitati a essere testimoni, coraggiosi, capaci di annunziare. La gente si è radunata intorno alla casa dove la comunità apostolica era radunata perché ha sentito quei fenomeni strani, un colpo di vento, una specie di tuono, sembra una esplosione. Sono curiosi che si affollano e a loro Pietro offre una spiegazione. presenta il messaggio programmatico. Dopo il fatto straordinario della discesa dello Spirito, Luca riporta il primo discorso cherigmatico di San Pietro. Cherigma in greco vuol dire contenuto della predicazione, dell'annuncio, non l'azione di annunciare, ma la cosa annunciata. E chiamiamo cherigmatico un discorso che presenta il contenuto essenziale della predicazione. Luca non aveva certo la registrazione di questo discorso. Pietro non ne ha scritto il testo. Quando Luca scrive 50 anni dopo questo discorso, lo ricostruisce idealmente e ci offre un esempio mirabile di sintesi cherigmatica, cioè propone l'essenziale predicato dagli apostoli, fin dall'inizio, fin da quella prima occasione in cui uscirono e iniziarono a presentare il Vangelo di Cristo. La gente rimane meravigliata ascoltando questo discorso e rimane meravigliata proprio perché percepisce nella propria lingua, cioè sente applicata a sé quella parola, si sente toccato nel vivo. Viene detto che sono le 9 del mattino. Viene precisata l'ora proprio perché qualcuno stava malignando dicendo che erano tutti ubriachi. E qualcun altro reagiva dicendo sono solo le 9 del mattino, non è possibile che siano già ubriachi a quest'ora. È una sobria ebrietas, come la chiamerà Sant'Ambrogio, cioè una ubriachezza sobria prodotta dallo Spirito, che ha invaso gli apostoli e li ha resi capaci di annunziare le grandi opere di Dio. Il discorso cherigmatico, dunque, parte da una motivazione. Uomini di Giudea, vi trovate a Gerusalemme, avete sentito questi fenomeni, vi domandate che cosa sta succedendo. Non sono ubriachi. Quello che è capitato è ciò che aveva detto il profeta Gioele. E qui viene riportato un lungo testo profetico in cui si annuncia l'effusione dello Spirito Santo. Negli ultimi giorni, aveva detto il Signore tramite il profeta Gioele, effonderò il mio Spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni, i vostri anziani faranno dei sogni. Bene, dice Pietro insieme agli altri 11, adesso si realizza quello che aveva detto l'antico profeta. Gli apostoli cominciano a interpretare le scritture, non esiste ancora il Nuovo Testamento. L'esperienza di Gesù l'hanno fatta loro personalmente e la stanno comunicando e la spiegano alla luce delle antiche scritture profetiche di Israele. Questo che voi avete intuito è il dono dello Spirito. Come aveva detto il profeta Gioele, lo Spirito adesso è stato effuso. E noi che lo abbiamo accolto, abbiamo la possibilità di comunicarvi il messaggio di Dio, di spiegarvi il senso della sua opera. Seconda parte del discorso. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Ed è una sintesi del racconto evangelico, un Vangelo in miniatura. Con pochi accenni l'Apostolo racconta di Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni. Dopo che secondo il progetto di Dio è stato consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno, sciogliendolo dalle angosce della morte. Ha raccontato la vita pubblica di Gesù, le sue opere prodigiose, il momento tragico della morte e il finale glorioso della risurrezione. Voi l'avete ucciso, il discorso è fatto a dei giudei che vivono a Gerusalemme 50 giorni dopo i fatti della morte di Gesù, e quindi può dire a loro che sono i responsabili. L'hanno fatto fare ai romani, ma l'iniziativa è stata loro. Dio però lo ha risuscitato dai morti. E la terza parte del discorso è una spiegazione attraverso citazioni bibliche. Gesù è colui di cui parla il Salmo 15. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Non riguarda Davide, riguarda Gesù. Davide è morto ed è stato sepolto e la sua tomba è ancora qui, proprio vicino al cenacolo. Ma era profeta e quindi Davide previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. E in quel salmo allude al Messia, al figlio di Davide, legittimo erede al trono, che non vedrà la corruzione. E Gesù non ha visto la corruzione, è stato ucciso, messo nel sepolcro, ma non si è corrotto. Il terzo giorno Dio lo ha risuscitato ed è apparso a noi e ci ha scelti come suoi testimoni. E noi siamo qui a testimoniarvi che quel Gesù è vivo ed è il Messia. Ed è colui che può salvare la vostra vita. Ecco il grande finale. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Due titoli importanti. L'uomo Gesù è stato costituito Signore e Cristo. Cristo dice la qualità messianica del re, ma Signore lo qualifica come simile a Dio, perché Signore è il nome proprio di Dio. Quel Gesù che avete crocifisso è il Signore ed è il Cristo. Gli ascoltatori, di fronte a questo messaggio, si sentono interpellati. Qualcuno valuterà l'insieme come un discorso da pazzo o da ubriaco, qualcun altro lo prende sul serio e chiede che cosa dobbiamo fare. E inizia la prassi di formazione, di iniziazione cristiana. In quel giorno battezzano 3.000 persone. La folla accetta il discorso di Pietro e riconosce Gesù come Signore e Cristo.
6: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Il segretario generale della NATO Rutte ribadisce il sostegno europeo all'azione militare americana contro l'Iran in risposta agli attacchi di Trump e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Abbiamo rispettato i trattati, solo un appoggio tecnico, ribadisce il ministro della difesa Crosetto. E c'è una nuova uscita del presidente americano Trump che attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e Washington sblocca 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati.
2: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto rimane aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ai siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposta ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione del presidente dell'AIEA, secondo cui prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa in corso, mediata in questo momento dall'Oman. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E proprio l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz accessibile a tutte le navi che intendano transitare nella zona. Raggiunta l'intesa tra il Ministero della Salute e i medici di famiglia sulle cosiddette case di comunità che ridisegnano l'assistenza di base.
3: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMGE, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20, con un turno di almeno 3 ore in continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo trovato dopo una lunga trattativa tra le parti entrerà in vigore entro il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali gratuite di assistenza ai cittadini. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,78% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito stamani dal carcere di Bibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: come testimone per dare testimonianza alla verità.
1: Giovanni era una lampada che arde e risplende.

0: risplende.
1: Dalla discendenza di Davide, secondo la promessa, Dio trasse per Israele un Salvatore, Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di penitenza a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: «Io non sono ciò che voi pensate che io sia. Ecco, viene dopo di me uno, al quale io non sono degno di sciogliere i sandali».

0: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
1: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
0: Dopo di me viene uno che era prima di me.
1: Preparate le sue vie.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le sue vie.
2: Questo bambino è più che un profeta. Di lui il Salvatore ha detto: tra i figli di donna non è nato uno più grande di Giovanni Battista.

0: questo bambino è più che un profeta. Di lui il Salvatore ha detto: tra i figli di donna non è nato uno più grande di Giovanni Battista.
1: Glorifichiamo Dio Padre, che ha scelto Giovanni Battista come suo messaggero per annunziare agli uomini il regno di Cristo. Nel ricordo del grande precursore, chiediamo a Dio il dono della conversione.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Hai chiamato Giovanni dal grembo di sua madre a preparare le vie del tuo figlio. Fa che ci disponiamo alla sequela di Cristo, con la stessa dedizione di colui che lo ha preceduto.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Hai dato a Giovanni il privilegio di additare come presente a Israele il Cristo, agnello di Dio. Fa che la tua Chiesa lo proponga in modo efficace al nostro tempo.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Hai voluto che il tuo profeta diminuisse mentre cresceva il Cristo, tuo figlio. Insegnaci ad anteporre al successo personale il servizio della verità.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Del tuo martire Giovanni Battista hai fatto il profeta franco e coraggioso della giustizia e della verità. Rendici testimoni leali e fermi della legge di Cristo.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
3: Ricordati, Signore, di tutti coloro che hanno lasciato questo mondo. Prendili con te nella dimora della luce e della pace.
2: Signore, guida i nostri passi sulla via della pace.
1: A conclusione della nostra preghiera della sera, diciamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio, che hai mandato San Giovanni Battista a preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, allieta la tua Chiesa con l'abbondanza dei doni dello Spirito e guidala sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre del cielo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
1: santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
0: E saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In blu 2000 news.
1: In volo dall'Italia, segretario della NATO Rutte replica Trump, l'Europa ha sostenuto gli Stati Uniti, anche dall'Italia partitieri per l'Iran, trattati rispettati, offerto solo un appoggio tecnico, precisa il ministro Crosetto. La via dell'Omani, sultanato annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz, la prossima settimana nuovi colloqui tecnici sull'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. La forza dell'Eucarestia è un antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, dice Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Allarme e sostanze, un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga, lo dice il report del Dipartimento Antidroga sulle dipendenze, sempre più diffuse le sostanze sintetiche. Buonasera da Pierachille Dolfini, segretario generale della NATO. Mark Rutte sottolinea sostegno dell'Europa all'azione militare americana contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Così replica al presidente americano Trump, che accusava l'Alleanza Atlantica e spiega che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia. Fabio Bolzetta.
2: Il summit a Berlino, tra i cinque principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO, in programma ad Ankara il 7-8 luglio. A fare notizia dell'incontro dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi in Italia durante la guerra in Iran. A stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici e logistici e di quello dell'alleanza. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in tema di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente Trump, il quale più volte si è dimostrato critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Le reazioni politiche agli annunci del segretario generale della NATO Rutte, le precisazioni del governo, l'attacco delle opposizioni. Allora facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
3: Buonasera Pierachille, un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta del Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli di aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare. Chiedo a Meloni di fare chiarezza, presidente del Consiglio, che si trova a Berlino per il vertice del formato E5. Tra i temi anche la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump, si abbassano i toni dopo gli scontri dei giorni scorsi. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente, rispettati gli accordi sulle basi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: E proprio in questi momenti a chiudere il cerchio e a spegnere la polemica una dichiarazione della NATO Rutte, si riferiva alla logistica e al supporto tecnico dell'Italia, non al decollo dei voli. Riprenderanno la prossima settimana i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Trump attacca il Senato dopo il voto che limita i suoi poteri di guerra verso l'Iran e l'Oman annuncia l'apertura di un corridoio marittimo per il passaggio dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
4: Martedì riprenderanno i colloqui tecnici USA-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore, assieme al Qatar sul memorandum di pace. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare lo stretto di Hormuz. E sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto, ma il regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando. L'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana, che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump, a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale di oggi in piazza San Pietro, durante la quale ha lanciato un nuovo accorato appello per la pace. Paolo Fucili.
5: L'Eucaristia è il pane del cammino verso la patria celeste, dono, spiega Leone, che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
6: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità.
5: Udienza del mercoledì a San Pietro sotto il sole rovente di stamattina. La prossima sarà il 5 agosto dopo le vacanze del Papa. Non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa con la confessione frequente e facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio. Infine parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
6: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
5: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un dono per Gaza, la visita del cardinale Pizzaballa nella Striscia, dove è arrivato insieme al patriarca greco ortodosso Teofilo III. Una volta ancora Pizzaballa ha visitato le zone colpite dalla guerra e ha lasciato anche un segno concreto, il racconto di padre Gabriele Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza, raccolto da Alessandra Buzzetti.
7: Ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
8: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriele Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
7: Molto importante, perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaiya, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
8: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
7: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, però delle volte viene un filo d'acqua molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
1: La Presidenza del Consiglio dei Ministri chiede un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Nel corso del processo l'Avvocatura dello Stato ha ricordato che gli imputati hanno leso i diritti di tutela della libertà dei cittadini italiani anche all'estero. L'anticiclone africano non molla la presa sull'Europa nord-occidentale. In Italia, secondo le previsioni, le temperature si alzeranno ancora nel fine settimana. Antonella Mazza Teruel.
9: Si farà sentire sempre più il caldo, aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura al nord e nelle aree interne del centro. Da inizio settimana il Ministero della Salute ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 per informazioni e consigli ad anziani e persone fragili per la prevenzione sulla salute degli effetti stagionali. Intanto però oggi è attesa verso sera pioggia grandine in più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti. Dal nord-ovest il Piemonte alla dorsale appenninica in Umbria e in Abruzzo fino a sud in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Sul resto dell'Italia continua a prevalere massa d'aria calda intensa almeno fino ai primi di luglio. A risentire della variazione termica sono soprattutto la Gran Bretagna, che oggi ha chiuso in anticipo più di 1000 scuole nel sud del paese, la Spagna e in particolare la Francia, dove a causa meteo sono chiusi tratti ferroviari e oltre 70.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. Antonella Mazzateruel, linea. allo studio.
1: L'ex sindaco di Roma Gianni Alemán è uscito stamani dal carcere di Rebibbia, dove era detenuto dal 31 dicembre 2024, condannato per i reati di traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. A Milano sarà proclamato il giorno di lutto cittadino nel giorno dei funerali di Francesco Imprezzabile, l'agente della polizia locale di 39 anni morto durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata ad un posto di blocco. Alla guida del veicolo in fuga un 27enne albanese arrestato ieri. Un minore su quattro ha provato almeno una volta un tipo di droga e l'allarme lanciato dal Dipartimento Antidroga nel suo report sulle dipendenze. Lucia Scione.
10: I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni, la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, chetamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze. L'uso combinato di quelle molecole porta ad effetti devastanti. 180.000 minorenni lo scorso anno hanno fatto ricorso a psicofarmaci anche senza prescrizione medica. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30% dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: Rallenta a fine 2025 il mercato immobiliare, ma la domanda di mutui continua a crescere. La fotografia scattata dall'Istat. Raffaella Frullone.
11: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 col segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9 rispetto allo stesso periodo del 2024, una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito: nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000, con una crescita di oltre il 6% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,74%, quota 73 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il cinema a tema francescano per l'edizione 2026 dell'Ecco Film Fest, in programma nella città sulle sponde del Lago di Como dal 2 al 5 luglio. Fabio Falzone.
12: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo, con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000, L'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche, come Il poverello di Assisi del 1911. Fabio Falzone, linea allo studio.
1: Trovato l'acquirente per Villa Certosa, la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi. A comprarla sarà l'Oceico Altani del Qatar, che in Gallura ha già numerosi investimenti. Le indiscrezioni parlano di una cifra attorno ai 350 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sade in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
13: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: a tutto volume, libri in festa a Ragusa, interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste per la 17ª edizione di A Tutto Volume e ci troviamo in Piazza San Giovanni insieme a Stefania Auci, autrice di L'Alba dei Leoni, la saga dei Florio. Ben trovata.
1: Sono molto emozionata, grazie.
0: Con L'Alba dei Leoni sceglie di tornare alle origini della saga dei Florio. Il romanzo ci riporta al 1772 a Bagnara Calabra per raccontare l'inizio di tutto. Da dove nasce l'esigenza di tornare alle origini?
1: Ho voluto colmare quel vuoto che riguardava proprio l'inizio di questa famiglia, una famiglia particolarissima, forte, e anche grazie proprio a questa narrazione che riguarda il periodo calabrese, spiegare da dove è nato questo bisogno spasmodico per i Florio di trovare il proprio posto nel mondo, avere questa volontà di autorealizzazione che li segna in maniera così forte, così marcata. Per questo ho pensato e ho sognato per un po' di tempo, fino a che questo sogno non è diventato realtà, di raccontare i Florio prima dei Florio.
0: Un romanzo che si discosta però un po' dalla dettagliata ricostruzione storica dei primi due, è a causa dell'assenza di grandi documentazioni storiche. Una scelta narrativa dunque che porta a dare maggiore importanza all'aspetto psicologico, caratteriale, emotivo dei personaggi. Ricostruire una veridicità psicologica, caratteriale, emotiva, penso che sia stato molto sfidante.
1: Sì, è stato complesso, anche perché noi oggi scriviamo, pensiamo, parliamo e leggiamo come persona del XXI secolo. Qui invece mi trovavo a confrontarmi con personalità che invece non avevano sperimentato tutto quello che ha a che fare, per esempio, con la psicanalisi o con il femminismo o con le rivoluzioni culturali che sono state dettate dall'avvento di due conflitti mondiali come è accaduto nel Novecento. Quindi è ovvio che ci fossero delle differenze molto marcate. L'aspetto storico, che potremmo definire un po' più sfumato, poi è legato anche dal fatto che in quel momento storico proprio la Calabria era un po' ai margini dei grandi eventi, e a parte appunto il conflitto e la politica revanscista che poi si verificheranno dopo, quindi con il cardinale Ruffo, di fatto la Calabria non aveva un ruolo fortissimo, almeno in quella fase storica, sicuramente importante, ma non era, diciamo, il centro dell'azione, non era il centro degli eventi.
0: Scegli di dare buio per un capitolo e vorrei approfondire un po' questa scelta, che racchiude a mio avviso diversi elementi. Buio per scoprire le origini di questa famiglia, ma anche le scelte di alcuni personaggi, quali Francesco. Il buio forse per mettere in luce il contesto familiare, le vite anonime di molti esseri umani che vivevano quel territorio in quell'epoca. Il buio per lasciarci anche un messaggio, e che può essere il buio l'inizio di una nuova vita, quindi un modo per trovare la luce.
1: Il buio in questo caso è soprattutto un buio interiore, nel momento in cui vengono meno le certezze bisogna ricominciare a ricostruire o costruire sin dalle fondamenta, quindi un po' come accade al seme, che ha bisogno del buio, ha bisogno del calore della terra per poter germogliare, così anche le vite degli esseri umani talvolta hanno bisogno di attraversare delle fasi di oscurità per potersi ricostruire, per potersi ripensare ed essere nuovamente protagonisti del proprio destino, con più consapevolezza, probabilmente anche con maggiore maturità.
0: Fatica, resistenza, trasformazione, come definirebbe l'equilibrio tra questi tre elementi nella famiglia Florio?
1: È appunto un equilibrio, fatica perché nulla viene se non c'è la fatica alle spalle, resistenza perché la resistenza alla fatica, perché bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna resistere, bisogna lottare, trasformazione perché la trasformazione è necessaria per sopravvivere, e nel momento in cui la trasformazione si interrompe, automaticamente ci si sterilisce e si muore.
0: La libertà è un altro tema importante che attraversa il libro. È qualcosa di desiderato, ma è anche qualcosa di costoso per i personaggi. Che cos'è la libertà?
1: La libertà è la possibilità di scegliere, ed è secondo me una delle grandi libertà, per tornare al tema, che è stata data dagli esseri umani. Il libero arbitrio, la possibilità di poter capire cosa fare della propria vita.
0: Nel romanzo emergono anche tante figure femminili, figure determinanti ad esempio per il contesto familiare, per i figli, ma diverse. Abbiamo Rosa, abbiamo Giovanna, abbiamo Petronilla, che è un po' più moderna rispetto alle altre, soprattutto per la sua visione legata all'amore. Com'è il legame, la sorellanza tra queste figure femminili?
1: Così come me lo sono immaginato, è una sorta di ancora di salvezza, uno strumento di sopravvivenza a tratti, che permette a queste donne di affrontare la vita in un contesto anche duro, anche difficile. Il riconoscersi in una visione comune e soprattutto il sapere di poter contare le une sulle altre le aiuta a superare i momenti più complessi e soprattutto genera quella situazione che, per citare Nadia Terranova, genera una sorta di comadria, la possibilità di poter crescere insieme sia come figlie che come madri. Quindi un aspetto secondo me molto forte.
0: Il libro inizia con la nascita di Paolo, troviamo però un Paolo che ancora è giovane, poi abbiamo Francesco, abbiamo Rosa, tantissimi personaggi. Lei cerca di evitare di identificarsi con qualcuno dei suoi personaggi, cercando di mantenere una sorta di limite e quindi restando semplicemente una sorta di testimone dei fatti storici, anche facendo riferimento agli altri due romanzi, o comunque a volte capita di identificarsi?
1: Identificarsi no, mai, perché io scrivo i libri ma io non sono i miei libri. Però sicuramente ci sono magari degli aspetti, delle sfumature che magari mi appartengono più e che sono più tipiche di un personaggio rispetto a qualcun altro. In generale cerco sempre di essere anche realistica dal punto di vista storico, dal punto di vista della coerenza dei personaggi. Non sono tecniche semplici, ma secondo me è molto utile, perché poi alla fine la coerenza, la verosimiglianza, perché no, anche la linearità del personaggio è quello che il lettore spesso vuole. E anche nel caso in cui ci siano dei momenti di incoerenza, devono essere, scusate il gioco di parole, coerenti, ma funzionali all'evoluzione del personaggio.
0: Il libro è dedicato all'amore familiare, quindi anche alle famiglie. Che cos'è la famiglia? Che cosa dovrebbe significare? Dare veramente valore alla famiglia dal punto di vista sociale, culturale?
1: Secondo me dare valore alla famiglia non è gettare proclami urlando e parlando di famiglie tradizionali, perché la famiglia vera è la famiglia dove ci si rispetta, dove ci si ama, indipendentemente dal sesso, dalla religione, dall'appartenenza a qualunque tipo di categoria. Quindi credo che esistano famiglie molto più forti e più solide, per esempio composte da due persone dello stesso sesso rispetto ad altri che magari stanno insieme ormai solo per interesse. E questo per me riassume anche il concetto di famiglia. Famiglia è stare insieme, supportarsi e sopportarsi e volersi bene.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Siamo in compagnia di Lorenzo Tondo, autore di Trame di guerra, i molti volti di un unico conflitto, dall'Ucraina al Medio Oriente. Ben trovato.
1: Salve a tutti e grazie.
0: Tutti i conflitti a cui stiamo assistendo sono interconnessi. Tu infatti parli di fili di un'unica trama, stessi interessi, stesse ferite, stessi attori coinvolti. Nella lettura e nella comprensione di questi legami, che cosa non bisognerebbe sottovalutare?
1: Non bisogna sottovalutare il fatto che, oltre a essere legati tra di loro, questi conflitti stanno bruciando simultaneamente. Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, e il problema è che questi pezzi adesso iniziano a saldarsi. E si iniziano a saldare contemporaneamente, che è ciò che li rende diversi rispetto ai conflitti, ad esempio, della guerra fredda. C'è chi ha interpretato i recenti conflitti come una sorta di prolungamento delle dinamiche della guerra fredda, ma non è così. Stiamo vivendo invece qualcosa che non ha precedenti dalla seconda guerra mondiale ad oggi, e non bisogna sottovalutare il fatto che, a differenza delle guerre fredde, queste sono delle guerre che si caratterizzano per un'intensità che non ha precedenti, per una simultaneità che non ha precedenti e per il fatto appunto che in gioco ci sono gli equilibri internazionali e una pianificata sterzata appunto agli stessi.
0: Tu dai voce a chi questa trama la vive sulla propria pelle, le vite delle persone che hai incontrato, le loro ferite, i loro dolori. La continuità emotiva degli eventi che hanno vissuto, che cosa ci dice?
1: Ci dice che alla fine purtroppo a pagare il prezzo di ogni guerra sono sempre gli ultimi. Ed è per questo che una delle ragioni per le quali ho deciso di scrivere questo libro è proprio questo, perché ci sono diversi modi per guardare alle guerre. Lo si può fare dall'alto, magari analizzando l'aspetto geopolitico, analizzando le dinamiche politiche che possono portare ad un conflitto, o lo si può fare dal basso. E dal basso è in realtà quello che dovrebbe essere il compito di ogni corrispondente di guerra. Non siamo altro che megafoni. Megafoni che devono dar voce agli sfollati, ai disperati, a quelli che Frantz Fanon chiamava i dannati della terra. E credo che più alto sia l'interesse verso gli ultimi, verso coloro che pagano prezzo di ogni guerra, migliore sarà il lavoro di un giornalista.
0: Avvicinarsi ai loro vissuti è un lavoro, penso, doloroso e allo stesso tempo difficile.
1: Sì, è un'esperienza dolorosa quella di calarsi nei panni delle persone che ti raccontano quello che hanno subito. Gli inglesi la chiamano walk on someone's shoes, cioè camminare nelle scarpe degli altri. Questo credo che sia un mantra che io mi porto dentro anche, diciamo, sulle orme di Kapuscinski, che è stato uno dei miei eroi, insomma, nelle letture del giovanili. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti ed è un'esperienza dolorosa, però che va fatta, perché non bisogna semplicemente annotare in un taccuino ciò che le vittime ti raccontano, ma bisogna anche calarsi nei loro panni, vivere con loro quelle emozioni. Solo in questo modo possiamo davvero, diciamo, in qualche modo raccontare ai lettori la tragedia che queste persone vivono quotidianamente.
0: L'informazione è parte integrante delle guerre, spesso è un fronte insidioso. Un giornalista, un operatore della comunicazione, cosa non deve dimenticare quando si occupa di queste tematiche?
1: Non deve dimenticarsi che non sempre la verità sta al centro. C'è un detto nel giornalismo che, tra l'altro, mi ha insegnato molto anche su come muovermi in Ucraina, che è quello che se qualcuno ti dice che fuori piove e qualcun altro ti dice che invece fuori c'è il sole, il compito di un giornalista non è quello di stare al centro e raccontare entrambe le verità, ma è quello di aprire quella dannata finestra e vedere se fuori sta piovendo, se c'è il sole.
0: L'impatto della tecnologia ha cambiato e trasformato le guerre, mi vengono in mente ad esempio l'utilizzo dei droni, quindi la guerra è sempre stata disumana, lo sta diventando ancora di più. Questo ci porta anche ad avere uno sguardo diverso verso quella che è l'ipotesi di una terza guerra mondiale.
1: Dici assolutamente bene, perché proprio, diciamo, l'entrata a gamba tesa della tecnologia nelle recenti guerre, che hanno reso questa guerra quasi per procura una guerra da remoto. In Ucraina si combatte sempre meno nelle trincee, sempre più nei bunker in cui si pilotano questi droni come se fossero dei videogiochi. E proprio questo è uno degli aspetti che rende oggi difficile anche capire che ci troviamo in un contesto di una terza guerra mondiale. E il problema è che noi tendiamo spesso a pensare ad un'eventuale terza guerra mondiale con gli occhi di una seconda o di una prima, ma una terza guerra mondiale non difficilmente avverrebbe con dei bombardieri ad elica o con delle divisioni corazzate, avverrebbe soprattutto invece con l'utilizzo di queste tecnologie che sono altamente letali e che, ad esempio, rendono sempre più difficile il lavoro dei cronisti, perché perché riescono a identificare la nostra presenza già a 30 km dal fronte, e quindi avvicinarsi al fronte è diventato adesso oggi sempre più difficile.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
1: A tutto volume, libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: E continuano i nostri approfondimenti dedicati ad A tutto volume. Siamo in compagnia di Serena Mazzini, autrice di La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Ben trovata.
1: Ciao, grazie mille.
0: La nostra emotività è diventata una risorsa economica. Il tuo libro è un'indagine culturale, sociale, politica. Ci invita a porci diverse domande, a risvegliare le nostre coscienze e a restare pienamente umani. Perché abbiamo permesso tutto questo?
1: Fondamentalmente i temi sono legati, quindi da un lato abbiamo un'erosione di tutti quelli che sono stati i rapporti sociali negli ultimi 60 anni, come avrete notato abbiamo perso un po' la dimensione collettiva da un punto di vista ideologico, quindi disgregazione dei partiti, di tutto quello che poteva essere anche un rapporto sindacale tra lavoratori, dall'altro l'erosione di tutto quello che era un rapporto anche religioso. Tutto quello che è stato anche la perdita dei terzi luoghi, quindi la piazza, il campetto, luoghi di incontro in cui potevamo ritrovarci. E dall'altro lato la tecnologia ha in un certo senso creato dei surrogati che sono andati a sostituire tutti i rapporti sociali che sono stati erosi. Quindi abbiamo dalle app di dating che comunque ancora cercavano un rapporto con l'altro, a con l'intelligenza artificiale tutta una serie di sostituzioni tra uomo e macchina.
0: ChatGPT esce nel 2022 e viene presentato come uno strumento. Nel giro di poco tempo però cambia tutto, si trasforma in qualcosa che diventa una dimensione intima, emotiva per le persone. Eppure le aziende tecnologiche non hanno fatto niente per fermare questa cosa, ma anzi hanno accompagnato questa visione, questa trasformazione. Tu quando ti sei resa conto che stava cambiando anche il linguaggio?
1: Tendenzialmente durante le mie ricerche ho visto proprio come le grandi aziende tecnologiche abbiano prima tentato di misurare questa solitudine. Quindi pensate che addirittura Meta ha collaborato con la più grande agenzia demoscopica del mondo per tentare di misurare quante persone si sentissero sole. I risultati erano impressionanti perché una persona su quattro a livello globale si sente sola. Dall'altro lato hanno proprio cambiato il loro linguaggio. Voi pensate che un'azienda come Microsoft che ci ha fornito Excel, e non penso che qualcuno di noi dica i propri segreti a Excel, ci ha poi creato Copilot, quindi copilota, una presenza. Dall'altro lato aziende come Google hanno creato Gemini, che è il partner del pensiero. ChatGPT stessa si è presentata proprio come uno strumento di lavoro, e poi lo stesso Sam Altman, quando hanno rilasciato la versione 4, l'ha presentata solo con la parola Her, che è il titolo di un film in cui un uomo si innamora proprio di un'intelligenza artificiale. Quindi loro stessi hanno incentivato questa percezione di presenza che queste piattaforme, che in realtà dovevano essere strumenti, hanno iniziato appunto a definire.
0: Il libro è frutto di una accuratissima ricerca. Hai testato molte di queste piattaforme. Le ricerche sono state, penso, difficili anche a livello psicologico, emotivo per te. Ma che cosa hai notato? Che cosa ti ha colpito di più? Che cosa ti spaventa, ti preoccupa di più?
1: Forse la parte che mi ha impressionato di più è il modo in cui tentano di fare manipolazioni affettive per trattenerti dentro appunto allo strumento, in particolare per tutti quei servizi che replicano il fidanzato o la fidanzata in termini virtuali. Quindi calcolate che voi potete creare il fidanzato o la fidanzata come volete, addirittura creando un aspetto umano simile a qualcuno che desiderate effettivamente nella vita umana. Le inserzioni pubblicitarie sono terrificanti perché vanno dal finalmente puoi scoparti la tua collega al la relazione con la tua ex non è mai finita perché la puoi ricreare con l'intelligenza artificiale, e lì dentro si applicano delle vere e proprie estorsioni affettive per farti rimanere all'interno e per andarti a portare ad acquistare lo spazio a pagamento che è quello poi sessuale.
0: In un certo senso ci stiamo accontentando, ci basta sentire in modo virtuale, forse perché proprio abbiamo paura del face to face.
1: Sì, questo secondo me è valido un po' per tutte le fasce di età, ma lo vedo molto più sviluppato nei ragazzini più giovani. Io penso che non abbiamo mai razionalizzato quello che è successo durante la pandemia e il fatto che chi era più piccolo in quegli anni si è abituato a relazionarsi agli altri attraverso uno schermo e quindi non vedono così assurdo il fatto di relazionarsi con qualcuno che una persona non è, ma ne replica la presenza.
0: Le normative arrivano tardi, restiamo sempre un passo indietro rispetto alla tecnologia, l'educazione digitale è un po' anche quella indietro e anche l'educazione emotiva. Secondo te, da dove dovremmo ripartire?
1: Innanzitutto iniziando a capire che la battaglia contro questo tipo di strumento è anche una battaglia politica, nel senso che in questo momento viviamo in una totale sudditanza tecnologica nei confronti degli Stati Uniti. Capire che cosa vogliono effettivamente queste aziende e il fatto che andiamo verso comunque quello che potrebbe essere uno stato di sorveglianza totale sempre più pervasivo dovrebbe iniziare a farci pensare che dobbiamo attivare una serie di rivendicazioni collettive anche per richiedere una sovranità digitale più estesa anche all'interno del nostro paese.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato molto bello.
2: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Si rinnova oggi la festa di San Giovanni Battista. Ci raccomandiamo alla sua protezione, ci raccomandiamo, ecco, di seguire il suo esempio, avere la devozione dei santi, di San Giovanni in modo particolare, non è solo riscoprire le tradizioni che appartengono a un popolo, ma avere la devozione vuol dire cercare di imitare l'esempio e le virtù del santo, in questo caso di Battista. Riconosciamo allora i nostri peccati e imploriamo con fiducia la misericordia e il perdono di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dal libro del profeta Esaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano concenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione in Israele.

I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia. In queste parole del Vangelo di Luca è spiegata l'etimologia e il significato del nome Giovanni. Dio fa grazia, Dio fa misericordia, ed è quello che noi oggi celebriamo nella natività di San Giovanni Battista. Questo dono, perché Giovanni è stato un dono non solo per i suoi contemporanei, non solo per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di incontrarlo, ma Giovanni Battista è un dono anche oggi per la Chiesa, un dono molto eloquente, un dono che anche noi ci fa sentire parte di quell'aggettivo che è ripetuto tante volte in un versetto. E qual è l'aggettivo che è ripetuto tante volte? L'aggettivo tutti. Tutti i loro vicini furono presi da timore, per tutta la regione montuosa si discorreva di tutte queste cose, tutti coloro che la udivano. Tutti, tutti, tutti. E anche noi siamo lieti oggi di far parte di questi tutti. Anche noi corriamo da Giovanni perché è il grande santo che ci accoglie, è il grande santo che fa risuonare nella Chiesa, ma anche all'interno delle nostre coscienze, la presenza e la parola di Dio. E oggi c'è un messaggio speciale per tutti noi. C'è un messaggio speciale che ci lascia la parola di Dio in occasione della festa di San Giovanni Battista. Quale? E le prendiamo in prestito dalla prima lettura che abbiamo ascoltato, quando il profeta Isaia viene investito da questa autorità da parte di Dio. E ci sono delle cose che a noi danno senso di pace, fanno un senso di pacificazione del cuore. Che cosa? Il fatto che fin dal seno materno il Signore ci ha chiamato, fin dal seno materno il Signore ha scritto il suo nome, fin dal grembo materno ha pronunciato il nostro nome. Noi non siamo le nostre azioni, noi non siamo le nostre scelte, noi non siamo i nostri sbagli. Noi siamo figli eletti di Dio. Questa verità tante volte noi la dimentichiamo. Dimentichiamo di essere figli amati da Dio, che il nostro nome è stato pronunziato da Dio prima ancora che noi vedessimo la luce. Siamo figli eletti, e attraverso le pagine della storia personale che è inserita nella storia dell'umanità, attraverso tutto questo il Signore ci fa capire che noi siamo preziosi, che noi siamo nelle mani di Dio, che il nostro nome è già stato scritto, così come era stato scritto il nome di Giovanni. Allora, la festa di oggi, in onore di San Giovanni Battista, ci dà questa grande verità, questa grande consapevolezza. Io sono prezioso, io sono amato da Dio. Io sono un figlio attraverso cui Dio fa sperimentare il suo amore. Non è scontata questa cosa. Voi mi direte, ma sì, queste cose le sappiamo. I preti ce l'avete detto e ce lo dite tante volte. E mi spiegate, perché pur sapendo queste cose, i preti le ripetiamo sempre, perché ci affidiamo alla parola di Dio, mi spiegate perché di fatto c'è una nuova ideologia di vita e nuova impostazione di vita dove noi diciamo io faccio quello che voglio, io non devo dare conto a nessuno, la vita è mia, non mi interessa di quello che dicono gli altri? Perché di fatto si sta portando avanti questa vita, questa impostazione di vita? La mia vita è mia, non mi importa di quello che devono fare gli altri. La mia vita, io faccio quello che voglio, non mi importa. Viviamo una vita non più come un dono, perché il fatto di essere amati da Dio è un dono, e la vita va vissuta come un dono. Stiamo vivendo la vita come un insieme di diritti e di doveri.
come un insieme di scelte che noi dobbiamo fare a prescindere, ecco, che del fatto che noi siamo un dono gli uni per gli altri, a prescindere del fatto che noi siamo un dono per chi ci sta accanto. Mi riferisco alle tante gravidanze, e io non lo posso portare avanti questo bambino, la vita è mia e faccio quello che voglio. Un bimbo concepito nel grembo in questo momento non è opportuno, mi rovina la vita, mi rovina la carriera, mi rovina la mia libertà. La vita è mia e faccio quello che voglio, se è il caso anche uccidere un bambino, procurare un aborto. La vita è mia e col mio corpo faccio quello che voglio. Capite bene come in tante applicazioni sul fine vita, sulla nostra esistenza, si sta portando avanti un valore di vita, che la vita vale fin quando è efficiente, efficace e produttiva. Quando la vita non è efficiente, efficace e produttiva, è una vita che non serve più a nessuno. Per questo io ho diritto di decidere come, dove e quando morire, perché la vita è mia e faccio quello che voglio. Capite come questo essere dono di Dio, questo essere amati da Dio, questo essere amati dal Signore fin dal grembo materno, deve essere una consapevolezza che ci deve aiutare nella nostra vita di sempre, ci deve aiutare nella nostra quotidianità, nelle nostre scelte. Perché è facile dire sì, siamo amati da Dio, sì, siamo amati dal Signore, sì, il Signore ha pronunziato il nostro nome sin dal grembo materno. È vero, ma poi, ecco, nelle mie scelte, tante volte nella mia vita si sta portando avanti una vita di stampo, ecco, egoistico, di uno stampo individualistico, che poi fa perdere il senso del dono e della gratuità che è questa elezione. Ma è anche la missione di Giovanni il Battista, è anche la missione e l'invio di Giovanni il Battista. Perché cosa fa Giovanni Battista? Giovanni Battista deve preparare un popolo ben disposto. Ha il compito del pedagogo, del propedeuta, che deve accompagnare alla vita, che all'incontro con la fede. Questa è la missione. Quindi un dono della vita dato a Giovanni per una missione. La tua vita è un dono per una missione. Ognuno di noi, e ci ricorda San Paolo, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno di noi muore per se stesso, perché noi, sia che viviamo sia che moriamo, viviamo e moriamo per il Signore. Giovanni Battista allora ci insegna non solo la vita preziosa come un dono, ma la vita preziosa per fare crescere. Giovanni diceva: lui deve crescere e io diminuire. La tua vita diventa una missione bella, vissuta in piena, quando fai crescere gli altri, cioè tutti coloro che stanno intorno a te, che ti stanno vicino. E questo allora è il senso della missione dei genitori, è il senso della missione di ogni educatore, è il senso della missione di ogni docente, è il senso di chi investe un ruolo e la propria vita per fare crescere gli altri. Giovanni ha questa missione, quello di far crescere. Lui deve crescere, Cristo deve crescere, io devo diminuire. Io non sono degno neanche di sciogliere i legacci dei sandali, io non sono degno neanche di fare quello che fanno gli schiavi. Questa è l'identità che Giovanni ha di se stesso. Io sono la voce di chi grida nel deserto, lui è la parola attraverso cui vi salva e sarete salvati. Questa allora è la missione di Giovanni, e ci insegna anche a capire noi e la nostra missione. Quindi la nostra vita è un dono, la nostra vita non dipende mai da quello che ci succede intorno, da come reagiamo, perché noi siamo ben diversi, noi siamo dono di Dio e abbiamo una missione ben precisa all'interno di questa società che noi dobbiamo portare avanti. Una missione che tenda a far crescere tutti coloro che ci sono accanto. E anche questo dobbiamo guardare alla nostra società.
dobbiamo guardare a come stiamo facendo crescere le nuove generazioni. Tanti di voi, anche io, perché ormai le generazioni, il tempo passa per tutti, tanti di voi, io, siamo cresciuti con genitori o nonni che, provati miseriamente dai disagi della guerra, provati dai disagi, ecco, della società, hanno fatto tanto per costruire un futuro migliore e dignitoso per i figli che saremmo noi. Guardiamo i nostri genitori, i nostri nonni, hanno fatto tante cose per darci una vita dignitosa, per darci tante cose, hanno fatto tanti sacrifici. Ora io mi chiedo, ma le nuove generazioni, noi oggi, cosa stiamo facendo per chi sopravviverà dopo di noi? Cosa stiamo facendo? Che stiamo consumando le risorse di un pianeta e non sappiamo se dopo di noi, chi verrà dopo di noi, potrà vivere comodamente in questo pianeta. Noi siamo, questa generazione attuale è una generazione certe volte così consumistica, così legata a consumare, a non pensare al futuro, che tante volte ci fa, mi sembra che siamo anche ingrati nei confronti di chi ci ha preceduto, dei sacrifici che hanno sostenuto, di tutte le cose che hanno messo da parte per farci crescere, per darci vita dignitosa. Oggi, ecco, c'è questa volontà, gioia, desiderio di far crescere le nuove generazioni, di accompagnarle, di fare qualche sacrificio per le nuove generazioni. O forse noi siamo quelli che diciamo godiamoci il momento, poi i nostri figli pensano loro al loro futuro. Tante volte è così. Allora la figura di Giovanni Battista ci insegna anche la missione. La missione di chi si mette da parte e continua a dire lui deve crescere, io devo diminuire. Questa deve essere la nostra generazione, questa deve essere la nostra società, una società che fa crescere, una società che non ha paura degli slanci, delle idee, delle innovazioni che ci portano i giovani, una società che sa permettere agli altri di avere una vita bella e dignitosa. Così Giovanni Battista ha fatto, ha preparato un popolo all'incontro con il Signore e quando è venuta l'ora di mettersi da parte, Giovanni si mette da parte ed è emblematico che Gesù inizia la sua missione quando Giovanni Battista viene arrestato e poi decapitato. Finisce il servizio di Giovanni Battista e inizia il servizio del Figlio di Dio, la missione di Gesù. Questa allora è la bellezza della vita, una vita che trasmette valori, che punta valori in alto, che fa guardare sempre in alto, così come Giovanni Battista ha puntato e ci punta ancora sull'agnello di Dio, sul Cristo. E ancora noi, tutti che veniamo qui, quei tutti di tanti anni fa, siamo disposti a seguirlo. Chiediamo allora al Signore proprio questo, la gioia della nostra vita, la gioia che noi siamo preziosi agli occhi di Dio, che il Signore fin dal grembo materno ha pronunciato il nostro nome, che la nostra vita è una missione da spendere e da consumare per gli altri, perché gli altri crescano e noi diminuiamo, e che la gioia della nostra vita sia una gioia piena legata all'incontro con la parola di Dio. Possa il glorioso San Giovanni Battista aiutarci in questo, possa accompagnarci, possa sostenerci, possa indicarci sempre quell'agnello di Dio che noi vogliamo seguire per la nostra salvezza. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Padre, i prodigi del tuo Spirito. Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero, obbediente. Preghiamo.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgono ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo.
2: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Vogliamo ricordare tutti i nostri fratelli defunti, in modo particolare questa sera vogliamo pregare per Cutello Peppina, Interlandi Giovanni, Di Vita Giovanni, Andolina Maria Concetta, L'Orefice Giuseppe, Catania Giovanni, Gattini Maria, Noto Giovanna, perché il Signore le accolga nella luce della Pasqua eterna. Preghiamo. E preghiamo per tutti noi, perché Giovanni Battista ci possa fare risvegliare dal torpore in cui certe volte viviamo nella nostra vita di fede, ci faccia ritrovare lo slancio, l'entusiasmo, questo appartenere alla Chiesa e spendersi per il Vangelo. Preghiamo. Accoglio, Padre Santo, la nostra preghiera, e per intercessione di San Giovanni Battista donaci un cuore attento ai segni della tua presenza, per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Deponiamo sul tuo altare, oh Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Santo.

Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che tra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore e nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo tra tutti i profeti annunziò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma tu mi soltanto una parola che io sarò salvato.

0: La comunione verrà distribuita da due sacerdoti qua davanti all'altare e da un altro sacerdote davanti al carro di San Giovanni.
1: Vai davanti a

Chinate il capo per la benedizione. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di San Giovanni Battista, protettore di Chiaramonte Gulfi, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Giovanni Battista la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Giovanni Battista ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Volevo esprimere innanzitutto gli auguri a coloro che portano il nome di Giovanni, perché, come dicevano i latini, nomen omen, il nome è un augurio, quindi l'invito a imitare nella propria vita le virtù e lo stile di vita di San Giovanni Battista. Poi desideravo esprimere pubblicamente un ringraziamento a tutti, innanzitutto ai pubblici enti, il Libero Consorzio della provincia di Ragusa e la Regione Sicilia, per aver dato i contributi generosi per la riuscita di questa festa. Volevo ringraziare tutti gli sponsor di aziende e anche i singoli voi fedeli che avete contribuito alla realizzazione di questa festa. E infine voglio ringraziare, ma non per ultimo, chi ha coordinato tutta la realizzazione di questa festa, la confraternita e il comitato di San Giovanni Battista, a cui facciamo un applauso riconoscente. Perché sono papà di famiglia, mamme di famiglia, ragazzi, giovani che si impegnano 2 mesi a reperire fondi, a organizzare la riuscita della festa. Tutte le feste, ecco, sono fatte da persone che dedicano del tempo per la collettività, ed è giusto che vada il nostro ringraziamento e vada la nostra stima per l'impegno che mettono, a volte lasciando da parte impegni familiari per garantire, ecco, lo svolgimento di una festa. Quindi grazie veramente a tutti coloro che si sono spesi, che si spendono per la riuscita di questa festa, ma anche per gli altri comitati, le altre feste che stiamo organizzando, sia la festa del Santissimo Salvatore che quella di San Vito. Anche qui persone buone, semplici, disponibili, a cui, ecco, con il vostro contributo diamo la possibilità di realizzare cose grandi. E quest'anno veramente il contributo per la festa di San Giovanni è stato molto generoso, quindi veramente grazie, grazie a tutti. Ricordo semplicemente che da domani ritorna la messa delle 19 in Chiesa Madre, mentre qui la messa sarà, domani non ci sarà messa, ma da venerdì riprenderemo la messa alle 19.30, quindi Chiesa Madre 19, qui continuerà sempre alle 19.30, secondo il programma allegato. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Battista viva!

Dalla chiesa San Giovanni Battista di Chiaramonte Gulfi abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do
7: Santo, la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Stati Uniti, il Senato approva risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump. Nuova escalation di violenze in Sudan. L'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. E poi la giornata delle periferie. Questi temi di oggi del mondo alla radio. Io sono Gianmarco Murroni. Un saluto in regia a Daniele Giorgi e Damiano Caprio. Come sempre, il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di ambiente. L'inquinamento marino, gli incendi sono tra le minacce più gravi per il Mediterraneo, soprattutto in questa stagione estiva. È necessario quindi focalizzare l'impegno su due fronti: la prevenzione dei mega incendi costieri e la protezione degli ecosistemi marini fortemente interconnessi attraverso i cambiamenti climatici. Ne parliamo quest'oggi con Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Giulia, benvenuta.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
8: Insieme a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana. Benvenuto Raniero.
10: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
8: Partiamo da Giulia, partiamo dal mare. Abbiamo detto l'inquinamento marino, ecco, una delle minacce più gravi per l'ecosistema. Se pensiamo anche al bacino, la zona del Mar Mediterraneo, ecco, d'estate si pensa al mare, il concetto di mare come concetto di vacanza, di gita, ecco, un concetto giusto, però in realtà poi bisogna pensare a tutto ciò che è attorno all'ambiente mare. Da qui si parte probabilmente dall'inquinamento marino.
9: Assolutamente sì, dobbiamo ricordarci che in particolare il Mediterraneo è un piccolo oceano in miniatura che da un lato ha una grandissima biodiversità e una ricchezza di ecosistemi inestimabile, dall'altro è preso d'assalto da tantissime attività umane in continua espansione, con tutta una serie di conseguenze, quindi l'inquinamento, in particolare quello da plastica. Il nostro è il sesto garbage concentration point al mondo, diciamo. Il Mediterraneo ha concentrazioni di plastica elevatissime, ma poi anche la sovrapesca, abbiamo il 50% degli stock ittici che sono ancora sovrasfruttati, il traffico marittimo, ospitiamo fino al 30% del traffico marittimo globale, quindi tantissime attività antropiche che hanno degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità marina e poi di conseguenza anche su di noi. Tutto questo è amplificato dal cambiamento climatico.
8: Ecco, per quanto riguarda il traffico, ad esempio, marittimo, si può considerare il Mar Mediterraneo una vera e propria autostrada blu?
9: Esattamente, sì, è un'autostrada. Ospitiamo una percentuale altissima del traffico solamente relativo al trasporto di oil and gas, ad esempio, ma non solamente. Ci sono delle zone di altissima concentrazione come il Canale di Sicilia, ma anche tutta la fascia del Mediterraneo nord-occidentale, dove c'è il santuario dei cetacei, il santuario Pelagos. E questo traffico marittimo, uno degli impatti principali è proprio il rischio di collisioni. La principale causa di mortalità dei grandi cetacei che ci sono anche nel Mediterraneo, come la balenottera comune, i capodogli, è proprio la collisione con le imbarcazioni. E in questo senso sarebbe molto importante implementare misure di gestione del traffico marittimo e di riduzione della velocità di transito delle navi. È qualcosa che come WWF chiediamo da molto tempo, e in particolare nella zona del santuario, su cui lavoreremo attivamente anche attraverso un nuovo progetto appena partito.
8: Ecco, a proposito proprio del santuario Pelagos, ecco, non tutti sanno che proprio il Mediterraneo è una zona abitata dai cetacei.
9: Assolutamente sì, ci sono 8 specie di cetacei regolari, ma fino a più di 20 specie che solcano il Mediterraneo in modo appunto non regolare, e tra queste abbiamo il secondo animale più grande al mondo, la balenottera comune. Ma non solamente cetacei, anche dimentichiamo molto spesso che il Mediterraneo è un mare ricco di specie di squali e di razze, più di 80 specie, e tuttavia molto spesso ci preoccupiamo di questi animali quando dovremmo preoccuparci del nostro impatto su di loro. Più della metà delle popolazioni di squali razza sono a rischio di estinzione addirittura nel Mediterraneo. Diciamo che nel detto comune gli squali siamo noi.
8: Ecco, e allora come fare, come riuscire a contrastare, ecco, questa minaccia, partendo, pensando innanzitutto all'impegno e alle attività di WWF?
9: Allora sì, innanzitutto noi ci battiamo perché si aumenti la superficie di mare protetto in tutto Mediterraneo e in Italia in particolare. L'Europa e l'Italia si sono impegnate a proteggere entro il 2030 il 30% del mare attraverso una rete di aree marine protette gestite in modo efficace. Siamo molto lontani da questo obiettivo, in particolare in Italia, quindi abbiamo chiesto di raggiungere questa superficie dichiarando nuove aree protette sia costiere ma anche in alto mare. Tra l'altro in questo senso è stato ratificato proprio nel 2026 un trattato per la protezione dell'alto mare a livello globale, che è un passo fondamentale per raggiungere una protezione efficace. E poi lavoriamo moltissimo con le comunità locali, quindi con il settore della pesca, soprattutto la pesca artigianale, per trovare delle soluzioni congiunte che rendano la pesca più sostenibile, e poi con i cittadini per promuovere buone pratiche, partecipare a azioni di citizen science, di raccolta dati ad esempio sui cetacei, sulla foca monaca, un altro mammifero marino a volte dimenticato del Mediterraneo, ma anche per contribuire a ripulire i fondali e le spiagge dalla plastica.
8: E quindi, se vogliamo, da questo punto di vista, due azioni, ecco, definiamole così: da una parte sensibilizzare, soprattutto da parte nostra conoscere, e poi dall'altra parte essere impegnati attivamente, cioè andare anche, come ci spiegavi, a contribuire a ripulire le spiagge da ciò che l'uomo stesso ha combinato, in sostanza.
9: Esattamente, esattamente. Abbiamo un programma, una campagna che si chiama Adopt a Beach, con la quale proprio i cittadini, chiunque, possono impegnarsi ad adottare una spiaggia. È una campagna che esiste in Italia, così come anche in Grecia, in Tunisia, in diversi paesi del Mediterraneo, attraverso la quale ci si impegna a prendere un po', diciamo, in gestione la pulizia di una spiaggia per un periodo anche duraturo nel tempo, non una pulizia una tantum, ma una costante pulizia con una raccolta dati che poi va a informare i protocolli scientifici per sapere che tipo di plastica troviamo sulle nostre spiagge e come prevenirla.
8: Raniero Maggini, sicuramente legato al tema estate, lo abbiamo detto all'inizio, quello legato insomma agli incendi, in realtà possiamo anche legare la tematica della minaccia marina, ecco, all'ecosistema marino, anche da questo punto di vista. Mi vengono in mente ad esempio gli incendi costieri.
2: Sì, sicuramente, poi insomma forse i punti di contatto ce ne stanno anche diversi, nel senso indubitabilmente c'è una responsabilità umana, no? Che poi è particolarmente evidente per quanto riguarda il nostro paese, per il semplice fatto che poi l'autocombustione, insomma, è un fenomeno, per dirla, rarissimo, ecco. Quindi solitamente si tratta, nella migliore delle ipotesi, di incendi colposi, se non dolosi, di origine colposa oppure dolosa, e questo è un fatto ulteriore elemento di contatto anche con la tutela del mare e i cambiamenti climatici, perché noi assistiamo ormai sempre più frequentemente a degli autunni, inverni che insomma stanno diventando un'unica cosa, ormai non ci sono le cosiddette mezze stagioni, ma neanche più le stagioni, ci sono delle cose non meglio definite.
8: Bisogna ben ridefinire, esatto,
2: che
8: un po'
2: oggi
8: tutto.
2: La scienza appunto sta studiando con attenzione, dove assistiamo a queste piogge intense che però non consentono la ricarica delle falde, per cui la siccità è sostanzialmente conseguenziale poi nella stagione successiva. Questo purtroppo ai noi aumenta la facilità da parte poi degli incendiari di appiccare un fuoco. Ecco, questo tra l'altro è una cosa che mi preme sottolineare, perché dal punto di vista culturale non assistiamo spesso, insomma, da parte di media, nel definire chi incendia un bosco come una persona affetta da patologia, come un piromane. Non è un piromane, è una persona che per motivi diversi, spesso volontario, su mandato, appicca un incendio che crea un danno poi difficilmente risanabile nel breve periodo. Per cui questo lo dobbiamo tenere molto bene in considerazione. Valutiamo che nel 2000, quando ci fu il famigerato incendio di Castelfusano, fu appunto adottata poi la norma nazionale, grazie alla quale oggi in teoria abbiamo una disciplina molto puntuale rispetto alla tutela del territorio, perché dove passano le fiamme ripetutamente poi il suolo si inaridisce, quindi diventa anche difficile recuperare una situazione che, sul piano naturale, anche agricolo, che era uno degli elementi in qualche modo che causava incendi nella competizione tra un vicino e l'altro, certo. Questo anche nella pastorizia, eccetera. Insomma, oggi sono fenomeni forse secondari, però sono degli elementi che hanno portato, diciamo, in quel momento un'attenzione particolare proprio a tutti gli interessi diversificati che portavano alle fiamme. Dovremmo essere bravi, grazie a quella norma, ad alimentare il catasto delle aree percorse dal fuoco, renderle visibili, perché poi un incendio, insomma, dopo neanche una stagione, insomma, è difficile in qualche modo comprendere, la natura, insomma, rapidamente recupera i suoi spazi se è la prima volta che passano le fiamme. E quindi in questo senso invece noi dovremmo dare un segnale molto chiaro anche di rispetto. Si pensi che giustamente, ad esempio, in quelle aree in teoria non si deve cacciare nella stagione successiva, proprio perché plausibilmente, naturalmente, la fauna è stata particolarmente colpita e diventa anche particolarmente visibile. Quindi certo. Ci sono degli elementi che vanno tenuti in debita considerazione. Quindi dobbiamo fare veramente un grande sforzo. E aggiungo un'ultima cosa, perché si parlava di plastica, ad esempio, lunga. Purtroppo noi sappiamo anche i nostri boschi spesso diventano oggetto di abbandono di rifiuti estemporanei o, diciamo, continuative, per cui micro discariche che diventano anch'esse poi foriere di inneschi. Per cui, detto questo, insomma, veramente i nostri boschi vanno maggiormente attenzionati dal controllo anche dei singoli cittadini. E su questo poi magari adesso ti lascio la parola, però dopo se possiamo dire una parolina, certo, su quello che possono fare i cittadini in merito.
8: No, anche perché hai citato la parola rispetto, ecco, forse la parola chiave è quella, il rispetto dell'ambiente, che poi lo sottolineiamo spesso, Raniero, rispetto dell'ambiente significa rispetto anche per noi stessi, perché noi nell'ambiente ci viviamo. Per cui, ecco, riuscire a prevenire questo tipo di situazioni probabilmente è complicato, però come riuscire, ecco, anche a trasmettere tutto ciò ai cittadini, a noi stessi?
2: Ma io ripeto, forse l'abbiamo già fatto in questa sede, uno slogan del WWF, che è quello di conoscere per proteggere. Più si conosce e più è facile ottenere rispetto, c'è maggiore consapevolezza, e quindi consapevolezza anche banalmente della bellezza della natura, quindi dei luoghi e del mare piuttosto che dell'ecosistema bosco, e capirne la complessità e anche l'utilità che ci porta, in realtà di solito pone una maggiore attenzione. Però certamente c'è un elemento che noi tutti, anche quando siamo in macchina per raggiungere magari il mare, così, certo, come mantenere un elemento di continuità, di contatto tra le due tipologie, se vediamo un focolaio dobbiamo segnalarlo, dobbiamo chiamare il 112, che oggi è il numero di riferimento, perché fa in qualche modo da cabina di regia, insomma, delle segnalazioni, anche se sono utili anche il 115 e il 1515, ma ricordiamoci il 112, che è facile. Detto questo, ricordiamoci che ci chiedono nome e cognome quando facciamo una segnalazione, ed è una cosa sacrosanta, perché ovviamente gli scherzi non vanno bene per una cosa così seria. Per cui facciamo il nostro segnalando tempestivamente magari un innesco che potrebbe essere facilmente superato. Se tra siccità e vento a favore le fiamme prendono facilmente piede, poi diventa tutto molto più difficile arrestare l'incendio, insomma, e quindi i danni sono decisamente maggiori.
8: Danni maggiori, e ripeto anche qui il concetto, perché spesso noi esseri umani, ecco, estendo proprio la categoria di esseri umani, tendiamo un po' a sottovalutare alcune cose, perché forse non ci riguardano direttamente, in realtà ci riguardano direttamente da un punto di vista ambientale sicuramente, ma anche pensando agli incendi, un'estensione, ecco, di un rogo potrebbe coinvolgere direttamente anche gli esseri umani.
2: Sì, non dobbiamo andare tanto lontano, perché ricordiamoci ormai un paio d'anni fa a Monte Mario, insomma, la riserva naturale è stata colpita da un incendio che è arrivata alle abitazioni, ecco. Anche perché a Roma, ce lo siamo detti quante volte in questa sede, comunque Roma è ricca di natura, e quindi la natura è vicina, è prossima alle abitazioni, forse dovremmo dire il contrario, sono abitazioni, si sono avvicinate molto alla natura. Questo ovviamente comporta un rischio da gestire, certo, e quindi un controllo adeguato forse sarebbe maggiormente utile, connesso poi a una gestione. C'è sempre il tema della gestione da questo punto di vista, perché lì a Monte Mario, ad esempio, c'era un problema di raggiungimento di fonti idriche che potessero essere utili al rapido spegnimento. insomma, facciamo tanti elementi vanno messi in fila, facciamo tanta fatica oggi in qualche modo a riuscire a mettere a sistema queste cose, nonostante abbiamo un sistema anche di protezione civile, insomma tanti elementi che possono essere a favore, però come recita la protezione civile, siamo tutti protezione civile, quindi facciamo il nostro. Segnalando e magari mettendo adeguatamente nelle condizioni di intervenire quanto prima possibile.
8: Rispetto, conoscenza, insomma anche Giulia Prato parlava di buone pratiche. Allora, in chiusura, Giulia, vogliamo dare, ecco, più che un consiglio, ecco, qualcosa attorno a delle buone pratiche da avere per questa stagione estiva, chiaramente, però ecco, sottolineando l'importanza del buon comportamento oltre che le buone pratiche.
9: Sì, riprendo quello che dicevamo sul conoscere e proteggere. Faccio un esempio di una buona pratica, la posidonia oceanica, questa pianta marina che è fondamentale per il Mediterraneo perché protegge le nostre coste dall'erosione, produce ossigeno, assorbe anidride carbonica, dà nutrimento e spazio di crescita a tantissime specie. È in regressione fortissima nel Mediterraneo, non solo per il cambiamento climatico ma soprattutto per gli ancoraggi delle imbarcazioni da diporto. Quindi un buon comportamento, tante persone ora inizia l'estate noleggiano le barche da diporto oppure ne sono proprietari, fare attenzione, informarsi sul ruolo della posidonia e non ancorare sui fondali a posidonia. Questo per esempio è un qualcosa che già ridurrebbe grandemente una delle principali problematiche che abbiamo del nostro mare. E poi in generale non utilizzare plastica usa e getta, soprattutto in spiaggia, contribuire alle pulizie, fare scelte di consumo consapevoli quando si pensa al consumo di pesce, non andare a consumare le solite 4, 5, 6 specie di pesci altamente sovrasfruttati e cercare di diversificare, ecco, di scegliere specie meno conosciute, dando anche quindi respiro ai pescatori stessi. Sono tante piccole azioni che però insieme possono aiutare a fare la differenza.
8: Una molto più grande. Sì. Grazie Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Grazie Giulia.
9: Grazie a voi.
8: E grazie a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana. Grazie.
2: Grazie a tutti voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'Iran avrebbe acconsentito alle ispezioni nucleari e i beni iraniani sbloccati saranno utilizzati per l'acquisto di aiuti umanitari da Washington. Circostanze smentite da Teheran, mentre il Senato americano ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente proprio in Iran. Tra i 50 voti a favore anche 4 repubblicani, mentre tra i 48 no. C'è anche un senatore democratico. Sempre nello scenario medio orientale, in Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il primo ministro del Qatar si è recato oggi in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo riferisce un diplomatico a conoscenza dei negoziati. Questi colloqui sono distinti dai negoziati tra Washington e Teheran. Il segretario generale della NATO Mark Rutte in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, quindi si tratta di un numero enorme. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha affermato Rutte, generando poi delle polemiche per quanto riguarda la politica italiana. Il Libano ha consegnato a Damasco il secondo gruppo di detenuti siriani per un totale di 128 detenuti, lo riporta una fonte della sicurezza libanese. Il trasferimento fa seguito alla consegna di oltre 130 detenuti siriani avvenuta a marzo, in base a un accordo firmato tra i due paesi il mese precedente, che riguarderà quasi 300 condannati che hanno scontato 10 anni o più nelle carceri libanesi. In base all'accordo saranno tenuti a scontare il resto della pena in Siria. Infine c'è una data ufficiale per le attese elezioni in Sud Sudan, è il 22 dicembre, lo hanno annunciato le autorità dello stato più giovane del mondo, mai andato alle urne dall'indipendenza nel 2000. 2011, con il 74enne presidente Salva Kiir al potere da 15 anni. Le prime elezioni del Sud Sudan indipendente si sarebbero dovute tenere nel 2015, ma vennero rinviate a causa della guerra civile. Dopo l'accordo del 2018 sulla risoluzione del conflitto, non sono comunque mai state organizzate. Le continue difficoltà tra Kiir e quello che è stato il suo vice Makar potrebbero sempre pesare sul voto, riferisce la BBC. Ricordiamo che Riek Machar è agli arresti domiciliari dal marzo scorso e lo scorso settembre è stato accusato formalmente di omicidio, tradimento e crimini contro l'umanità, accuse che lui ha sempre rigettato. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
8: Grazie Michele Laviar. Noi andiamo avanti. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato martedì la risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump e ritirare i militari statunitensi dalla guerra con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questo voto? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovanrosa.
4: Dobbiamo interpretarlo, dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso, sia la Camera sia il Senato, ormai non è più compatta intorno alle posizioni del Presidente, e questo mi sembra un segnale molto importante, perché fino a non molto tempo fa, al contrario, questa compattezza esisteva. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Appunto, questo è molto preoccupante in prospettiva immediata, ma soprattutto per la Casa Bianca è preoccupante sul lungo termine, perché vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
6: Adesso, per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
4: Allora, teoricamente sì. In pratica la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal congresso, è una normativa molto contestata. Già in passato altri presidenti sono stati colpiti, diciamo così, da provvedimenti simili e hanno sempre invocato come risposta l'incostituzionalità della War Power Resolution. Per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro fra l'amministrazione, fra il Presidente, la Casa Bianca e il Congresso. In realtà, quando nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, si è ventilata la possibilità di un'approvazione, dell'approvazione di una War Power Resolution, Donald Trump ha preferito usare una strategia meno aggressiva. Ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la War Power Resolution semplicemente non è applicabile. Sì. Immagino che probabilmente sarà la strategia che tenterà di usare. È proprio a questo aspetto formale che Trump si è sempre appellato. Dallo scorso maggio è in vigore un cessate il fuoco, adesso poi addirittura è stato firmato un memorandum of understanding, sono in corso dei negoziati con tutti gli alti e i bassi del caso. Quindi l'amministrazione avrà gioco facile nel dire non c'è una guerra in corso, quindi questo voto è sostanzialmente irrilevante.
6: Cosa stabilisce però su questo punto il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite?
4: Partiamo dall'assunto che ci stiamo muovendo in un contesto che è completamente fuori dal diritto internazionale. L'inizio delle operazioni militari è qualcosa che già si collocava fuori dalle previsioni della Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno come obiettivo quello di impedire o di limitare l'uso della guerra nelle relazioni internazionali e di eventualmente legittimare attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza l'uso legittimo della forza. Tutto questo non c'è stato, ma non c'è stato da febbraio, da marzo, da quando appunto la vicenda è iniziata.
6: Possiamo immaginare che questo voto del Senato poi di fatto non abbia influenza sullo scenario internazionale, ma solo sulla politica interna?
4: Credo proprio di sì. Questo voto della Camera e del Senato è soprattutto un segnale di politica interna. Non dimentichiamoci che ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm, che la guerra con l'Iran è una guerra molto impopolare negli Stati Uniti, che che il favore dell'opinione pubblica nei confronti della guerra è molto basso. Quindi è molto probabile che deputati, rappresentanti e senatori repubblicani abbiano deciso, proprio in vista del voto di midterm, di dissociare la loro immagine dalla posizione della Casa Bianca.
8: Cambiamo argomento, nuova escalation di violenze in Sudan, almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato sudanese del Nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli e le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree di conflitto, Marco Guerra ha sentito padre Jorge, missionario comboniano raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
10: Io mi trovo a Port Sudan e c'è una comunità comboniana pure a Omdurman, nello stato di Khartoum. Khartoum ha recuperato certa normalità gradualmente a partire dal mese di aprile del 25, quando l'esercito regolare ha ripreso la capitale. E infatti da gennaio scorso i ministeri del governo sudanese sono tornati a Khartoum. Quindi siamo presenti lì e anche nella comunità di Kosti, che si trova un po' in zona di frontiera fra Sudan e Sudan del Sud. E poi ci sono alcune parrocchie in altri posti come Gedarif Kasala ad est, e a El Obeid c'è il vescovo con alcuni preti. Ci sono anche dei preti nei Monti Nuva, che è sotto controllo di un altro esercito, Sudan People Liberation Movement.
11: Ecco, proprio ad El Obeid c'è stato un nuovo attacco. Nel Kordofan la situazione è particolarmente critica, proseguono gli scontri tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare. Sai qualcosa di quelle zone?
10: Sì, in questo momento diciamo i fronti di battaglia sono due, lo stato del Nilo Azzurro, che è sud e est, e lo stato di Kordofan, come dicevi, che sarebbe sud ovest del paese. Ci sono i due fronti dove si combatte in questi momenti. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono due città, Dilinche e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente dai soldati da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF. Rimane una strada che unisce El Obeid con Kosti per avere dei fornimenti, ma la città di El Obeid, che sarebbe la capitale dello stato di Kordofan del nord, è sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni che hanno colpito ad esempio i trasformatori dell'elettricità, e quindi la città non ha né elettricità né acqua neanche benzina, e rimane molto difficile la provvisione di cibo. Quindi c'è paura che possa capitare una situazione simile a quella di Al-Fashir, dove dopo essere stata sitiata per mesi, RSF è riuscita ad entrare e fare dei crimini terribili contro la popolazione.
11: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU e delle Nazioni Unite sul rischio di nuovi massacri, quindi c'è il pericolo di nuovi massacri, c'è la paura, la chiesa di El Obeid teme un'escalation delle violenze.
10: Sì, le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente alle quali è entrata la Rapid Support Force, sono entrate lì, hanno ucciso tante persone, violentato le donne, saccheggiato tutto, e quindi adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid, e quindi la paura è quella.
11: A Port Sudan continua a essere invece il centro dove arrivano gli aiuti umanitari. Qual è la situazione con Boniani, come stanno operando?
10: C'è un po' di differenza nella situazione di Port Sudan, nel senso che dall'inizio della guerra era diventata la capitale di fatto del paese, e invece, come dicevo, da gennaio scorso i ministeri si sono spostati a Khartoum, la capitale ufficiale. Quindi c'è stato questo spostamento, ma ancora la popolazione degli sfollati, la maggior parte che si erano rifugiati qua a Port Sudan, continua. E quindi il nostro lavoro, tanto pastorale come educativo e sanitario, continua.
8: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo fra poco per parlare di periferie proprio nella giornata delle periferie.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, spesso caratterizzate da degrado e carenza di servizi. Il PNRR è investito in queste aree, ma i risultati non di rado tardano a venire. Eppure c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e fanno la differenza. Giovani e periferie, un racconto troppo spesso incentrato sui temi di degrado, violenza, povertà. In occasione della giornata delle periferie, che si celebra il 24 giugno, l'impresa sociale Con i Bambini lancia il primo spot in Italia interamente animato, realizzato in collaborazione con la scuola italiana di comics e lo scrittore Claudio Morici. La scelta del fumetto, da sempre tra i linguaggi più vicini alle giovani generazioni, rappresenta uno strumento efficace per parlare di territori complessi, con uno sguardo nuovo, capace di unire immediatezza, creatività e profondità narrativa. Per parlarne abbiamo in collegamento Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Benvenuto Rossi Doria.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
1: Ecco, partiamo proprio da questo progetto, uno spot, una campagna dedicata ai giovani, dedicata alle periferie.
2: Sì, ci tengo a dire che è una campagna che accompagna le azioni, non è una campagna a sé stante, accompagna un cantiere di 50 milioni di euro che è il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa, che riunisce il governo, le fondazioni di origine bancaria,

0: Poi si fa insieme la campagna che mostra cosa? Mostra che le periferie sono anche, anzi soprattutto, uno straordinario luogo di attivazione dove i ragazzi possono organizzarsi, le famiglie riscoprire la speranza, dove è possibile contrastare il degrado realizzando sogni, studiando meglio a scuola, facendo teatro, facendo sport, facendo cinema, facendo fumetti, creando la possibilità di espressione, di studio e di emancipazione lì dove è più difficile. Siamo un paese ricco che fa pochissimi figli, con tra un quarto e un terzo dei nostri bambini e ragazzi che sono o in povertà assoluta, 1.300.000 in tutto, o in povertà relativa, oltre 2 milioni. Ebbene, per poter realizzare qualunque cosa è una nazione che deve far sì che questa parte del nostro futuro si riattivi. E quindi questo fumetto cerca di distruggere gli stereotipi su periferie sempre brutte, dove succedono sempre cose terribili, e mostrare che sì, succedono queste cose, ma al contempo è ancor più si attivano persone che fanno cose bellissime partendo da condizioni più difficili, e che ci sono centinaia se non milioni di bambini e ragazzi che non hanno all'inizio della vita le stesse opportunità dei loro coetanei, ma che possono essere messi in condizioni anche rapidamente di fare molto bene.
1: Ecco, Presidente, in questo caso dunque un progetto anche tramite un linguaggio, lo dicevamo prima, più vicino ai giovani. Creare dunque vicinanza e d'altra parte annullare quella distanza che sembra esserci con le periferie.
0: È proprio questo il messaggio di questo spot, che è un fumetto, ci tengo a dirlo, costruito insieme ai ragazzi, ci dice proprio questo: raccontiamo una storia finalmente diversa, mostriamo quello che è possibile anziché quello che è brutto, quello che riusciamo a costruire insieme, ritroviamo il senso della prima persona plurale del noi contro l'isolamento che ci opprime insieme alle povertà.
1: Grazie, grazie Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Grazie, presidente.
0: Grazie a voi.
2: Si vogliono oggi, non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
2: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio che si sono riorganizzati per cercare, insomma, di far crescere i propri figli al meglio.
1: Quello che stiamo ascoltando è il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. E questo ciò che racconta appunto il docufilm realizzato da Factanza Media insieme a Cesvi. Un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che vivono ogni giorno quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del Cesvi, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante: stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di Cesvi, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo, e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione. Quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche.

0: bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
0: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
0: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.

0: Ora scendiamo un po' nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, là dove c'è una città in cui dilaga la povertà alimentare, dove procurarsi cibo fresco e sano è molto difficile. Da Tor Pignattara a Tor Bella Monaca, passando per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi di Roma in cui è più arduo accedere a un'alimentazione di qualità ed equilibrata. Una realtà presente da una ventina di anni è medicina solidale. Ascoltiamo la presidente, Lucia Ercoli.
1: Diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana rappresentata soprattutto da persone sole, a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
2: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
2: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico, non sono poche.
0: Ci spostiamo ora a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale in crescita che colpisce il 14% delle famiglie, il 12,9% degli individui, spesso descritto come una città a due velocità, concentrandosi principalmente nelle periferie, con una netta separazione tra il centro ricco e le zone disagiate. Nonostante l'immagine di ricchezza, però, aumentano i working poor, lavoratori poveri, e le richieste di aiuto alimentare, con oltre 4.000-5.000 persone che si rivolgono quotidianamente al pane quotidiano. Matteo Zoppa è il coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste, insomma, di aiuto sia sul versante più, diciamo, sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, come dire, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di,
2: ecco, diciamo, di risorse. Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta, diciamo, di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.

Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele e Giorgi. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: tu e Dio.
1: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: amico, ti mancherà la musica.
1: In Blu Live, i concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, 10, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Con chi sei?
1: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
2: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
3: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Condividerò con voi un piccolo cammino, un itinerario che ho immaginato essere utile per quello che è l'esperienza che ciascuno di voi vive qui in Sicilia. È l'esperienza delle cappelle dell'adorazione eucaristica, esperienza che credo siano davvero un'intuizione dello Spirito che nella Chiesa sta portando frutti meravigliosi. Lì dove fioriscono le cappelle dell'adorazione molto spesso rifiorisce anche la vita cristiana, rifioriscono le vocazioni, rifiorisce quel movimento di santità che dovrebbe attraversare tutto il popolo di Dio. Sono delle oasi nel deserto che aiutano il popolo santo di Dio a poter trovare di nuovo la forza, a rifocillarsi, a ritrovare la strada, a ritrovare anche quella direzione che il cuore di Cristo attraverso la sua misericordia dona a ciascuno di noi. Vorrei partire in questo itinerario che ho immaginato con voi da una considerazione molto semplice, ma è una considerazione che in nessun modo noi dobbiamo trascurare. Che cos'è che abbiamo di più caro nella nostra esperienza cristiana? È Cristo stesso, cioè la sua presenza. Il Vangelo di Matteo si conclude con una promessa che è parola del Signore, una promessa certa per ciascuno di noi. È la promessa che fa Gesù ai suoi discepoli e quindi anche a ciascuno di noi. E suona così questa promessa: io sarò con voi sempre, fino alla fine del mondo. Il modo che Gesù ha trovato per mantenere questa promessa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è la realizzazione di questa promessa che Gesù ha fatto e che noi crediamo essere vera nel Vangelo. Bene, ognuno di noi attraverso l'Eucaristia è messo nella situazione di poter incontrare quello stesso Gesù che ci viene raccontato nel Vangelo e di fare la stessa esperienza che hanno fatto i suoi contemporanei. Ma questa premessa che ci ha fatto dire ad alta voce il motivo per cui noi siamo cristiani, cioè la sua presenza, la persona di Gesù Cristo, questo è il motivo per cui noi siamo cristiani, si realizza in quello che noi conosciamo come il mistero dell'Eucaristia. Perché per noi il mistero dell'Eucaristia è un mistero decisivo? Guardate, cercherò di essere molto semplice nello spiegare qualcosa che forse teologicamente può sembrare difficile. Se Dio si mostrasse con tutta la sua gloria, noi non saremmo liberi. Davanti alla gloria di Dio non possiamo far nient'altro che essere attirati da Lui come una calamita che attira il metallo. Ma se non c'è la libertà, per noi è un problema. Perché se non c'è la libertà, non c'è l'amore. Perché l'amore funziona solo se siamo liberi. Allora noi siamo messi nella condizione di poter scegliere di amare Dio. E possiamo far questo perché Lui si è spogliato della sua gloria e si è mostrato a ciascuno di noi nella sua umiltà. E guardate, il segno di questa umiltà lo troviamo già nell'esperienza dell'incarnazione. Quando il Verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, la cosa che sconvolge è che quel Dio infinito che riempie i cieli, quel Dio che è onnipotente, quel Dio che è il creatore di tutto, si fa bambino. Un bambino che non ha nessun segno particolare addosso, un bambino davanti al quale ognuno di noi può dire sì, è vero, è Dio, oppure può dire no, non è vero, è solo un bambino. Essere liberi significa poter stare davanti a Gesù e poter dire a Gesù sì, sei tu, oppure no, non sei tu. Questa è la libertà. Non c'è nessun segno straordinario che ci convince della sua presenza. Solo la fede che opera dentro di noi ci fa intuire che quello è il Signore e ci fa credere che Lui è lì, dietro quel bambino, dietro quell'uomo che noi abbiamo conosciuto con il nome di Gesù, il figlio di Maria, Gesù di Nazareth. Gesù per noi è il figlio di Dio, ma questo figlio di Dio diventa raggiungibile per tutta l'umanità. E questa è una grande novità, sapete perché? Nell'Antico Testamento c'è una convinzione che attraversa tutto il credo di Israele. Nessuno può vedere Dio e rimanere in vita. Gesù è il mediatore che ci porta a conoscere il Padre, è Lui che ci fa fare un'esperienza di prossimità di Dio, è Lui quel Dio che viene incontro a ciascuno di noi e ci lascia vivi e ci lascia liberi. È talmente umile questo Dio che può essere toccato da tutti. Gesù ha passato la sua vita pubblica lasciandosi toccare da tutti e toccando tutti. Sui suoi piedi ha potuto piangere quella donna, le sue mani hanno potuto toccare gli occhi di quel cieco, ha preso per mano la figlia di Gairo e l'ha riportata in vita. È un Dio che possiamo toccare e non rimanere bruciati, fulminati, un Dio che si lascia toccare e che noi possiamo toccare, un Dio che ha talmente tanto deciso di essere umile affinché ognuno di noi rimanesse libero, che l'hanno potuto arrestare, picchiare, inchiodare su una croce e uccidere. Allora capite che se è vero che lì c'è Dio, un Dio che ci lascia liberi, allora da quel momento in poi per noi cristiani questo metodo che Lui ha inaugurato continua a ripetersi costantemente nella nostra vita attraverso l'Eucaristia. Ai nostri occhi umani, che cos'è l'Eucaristia? Un pezzo di pane. Ma davanti a quel pezzo di pane ognuno di noi può dire sì, tu sei lì, realmente presente, oppure può dire no, è solo un pezzo di pane. L'Eucaristia è l'umiltà di Dio, l'umiltà della sua presenza. Allora, dobbiamo sempre partire da questa consapevolezza e non dobbiamo mai abituarci a questa presenza. Perché se è vero che Dio non si mostra usando la sua gloria, attirando la nostra attenzione, per accorgerci che è Lui, dobbiamo noi essere in grado di saper guardare dentro la sua umiltà, di saper entrare nel suo mistero, di amarlo, di scegliere di amarlo. Ecco, guardate che questo è un passaggio molto importante per ciascuno di noi. Allora, capite che se l'Eucaristia è l'umiltà di Dio, nessuno di noi può accostarsi all'Eucaristia se non assumendo lo stesso atteggiamento, cioè l'umiltà. Tra tutte le virtù cristiane, noi pensiamo che la cosa più bella che il Signore ci ha dato sono i carismi. I carismi sono quella manifestazione dello Spirito dentro ciascuno di noi. Beh, adesso vi dico una cosa e spero che nessuno rimanga scandalizzato da quello che sto per dirvi. Una persona può avere un carisma, ma non è detto che quel carisma lo santifica. Perché il segno che un carisma ti sta santificando viene dal fatto che quel carisma si poggia sull'umiltà della persona. Se una persona non è umile, quel carisma, invece di edificare, distrugge. Invece di portare gloria a Dio, porta gloria agli uomini. È sì un dono dello Spirito, ma è un dono usato male. La prova che le cose sono da Dio e sono per Dio nasce dall'umiltà. Se c'è una cosa che dobbiamo coltivare dentro la nostra vita, non è dire al Signore dammi tanti carismi, ma insegnami a essere umile. Perché solo nell'umiltà il Signore può operare. Se Dio si spoglia della sua gloria per venire incontro a ciascuno di noi, noi dobbiamo spogliarci della nostra superbia, delle nostre convinzioni, del nostro io, del nostro ego che molto spesso ci gonfia, e andare davanti a Lui, stare davanti a Lui in totale umiltà. Mi piace pensare che l'adorazione è una grande palestra di umiltà, perché davanti all'umile ciascuno di noi si esercita ad essere umile. Davanti a chi si è spogliato della sua gloria, ognuno di noi si spoglia dell'uomo vecchio, della propria superbia, e comincia ad essere nudo davanti a Lui, nella verità di se stesso. Gesù una volta raccontò una parabola molto significativa, la parabola del pubblicano al Tempio. La cosa che colpisce di quella breve storia che Gesù racconta è esattamente l'atteggiamento del pubblicano, di questo peccatore, che se ne sta in fondo e che non ha nemmeno il coraggio di alzare lo sguardo verso il Signore e che chiede di essere perdonato, abbi pietà di me. A differenza invece del fariseo, che davanti al Signore pensa di avere dei meriti, che lo ringrazia perché si sta vantando di se stesso, è tutto pieno di sé. Dice Gesù, secondo voi chi è tornato a casa giustificato? Colui che si vantava di se stesso o colui che aveva consapevolezza della propria miseria, del proprio limite, del proprio nulla, della propria creta? Bene, dice Gesù, esattamente quest'uomo che è tornato a casa giustificato. Ora vedete, questa è una cosa molto importante per ognuno di noi. Il Signore rimane nell'Eucarestia perché ciascuno di noi possa assomigliare all'Eucarestia, possa assumere la stessa umiltà che Dio assume in quel pezzo di pane, la stessa essenzialità, la stessa semplicità. Ma così come vi ho detto che Lui rinuncia alla sua gloria, ma rimane Dio, dobbiamo anche ricordarci una cosa importante. Lui rinuncia al suo splendore, ma rimane luce. Lui rinuncia al suo calore, ma rimane fuoco. Allora, anche se noi non ce ne accorgiamo, quando ci mettiamo alla sua presenza, veniamo illuminati e riscaldati da Lui, di una luce e di un calore che non attirano la nostra attenzione, ma lavorano in profondità nel cuore di ciascuno di noi. Ora, usando il capitolo 5 del Vangelo di Marco, vorrei con voi mostrarvi quali sono i frutti della presenza di Gesù. Quando noi ci mettiamo davanti all'Eucarestia in adorazione, che cosa accade a ciascuno di noi? Quali sono i frutti che dovrebbero nascere nel nostro cuore? Che cosa opera la grazia di Dio dentro ciascuno di noi? Innanzitutto penso che ciascuno di voi si sarà reso conto che la cosa più difficile nella preghiera è pregare, ma pregare di quella preghiera che è l'adorazione, che non è dire parole. La vera adorazione è fatta di silenzio, non è fatta di rosari detti davanti al Santissimo. Sì, possiamo fare questo. Non è detta di parole che possiamo ripetere davanti a Lui. Sì, possiamo farlo. Tra un istante vi suggerirò anche quello che dice Marco che possiamo fare alla sua presenza. Ma la prima vera grande cosa che si fa quando si adora è il silenzio. È stare davanti a Lui e basta. Senza fare nulla, senza dire nulla. A noi non piace questo perché ci sembra di essere inutili. Ci sembra di essere fuori da qualcosa che porta un risultato, così come noi ce l'abbiamo in testa. Non ci piace quella sensazione di impotenza che proviamo quando non dobbiamo fare nulla. Eppure, quando assumiamo l'umiltà di stare davanti a Lui, punto e basta, senza dire nulla, succede qualcosa di molto importante. La prima cosa, e forse vi stupirà, è che noi non abbiamo consolazione, ma voglia di andarcene. Chi prega davanti al Santissimo, chi inizia l'esperienza dell'adorazione seriamente, si accorge che il primo frutto non è la consolazione, ma è un'impellente voglia di andarsene. Non vi meravigliate, funziona esattamente così. Significa che l'adorazione sta portando frutto dentro la nostra vita. Noi magari pensiamo che in quel momento la nostra preghiera non serve a nulla, che se abbiamo voglia di andarcene, se siamo distratti, se siamo agitati, se non ci sentiamo a nostro agio in quel momento, pensiamo che c'è qualcosa che non sta funzionando. No, in realtà sta funzionando. Perché quando una persona ha una ferita aperta e tu ci metti del disinfettante sopra, la prima sensazione che ha la persona non è il sollievo, ma gli brucia la ferita. Ma la guarigione inizia esattamente da quella sensazione in cui ti sembra che sta bruciando. Allora tu dici, ma dovevi darmi un sollievo e mi stai facendo più male. No, sta iniziando la guarigione, ma inizia in un modo strano, inizia bruciando. E bruciando cosa? Bruciando il male che ci portiamo dentro. Sapete, Noi cristiani abbiamo un nome specifico quando parliamo del male. È il peccato. Che cos'è il peccato? È tutto quello che ci impedisce di incontrare l'amore di Dio. Quando noi diciamo che dobbiamo rinunciare al peccato, non stiamo semplicemente dicendo che non dobbiamo fare delle azioni. Stiamo dicendo che dobbiamo togliere tutto ciò che è di impedimento all'incontro con l'amore di Dio. E certe volte ciò che è di impedimento non per forza è un'azione sbagliata, potrebbe essere anche una cosa buona. Ad esempio c'è una persona che vive la sua carriera e la carriera non per forza è una cosa negativa. Se uno è bravo riesce a crescere in quella cosa specifica che sa fare, ma se a un certo punto tu ti accorgi che la voglia di fare carriera ti impedisce di incontrare l'amore di Dio, significa che quella carriera è diventata un peccato per te, un ostacolo. Quindi non dovete pensare che i peccati sono semplicemente cose sbagliate che facciamo. A volte sono situazioni concrete presenti dentro la nostra vita che impediscono l'amore di Dio, che impediscono a ciascuno di noi di incontrare l'amore di Dio. Allora, cosa fa il Signore? Quando noi ci mettiamo davanti a Lui, la prima cosa che colpisce è il peccato. Distrugge dentro di noi tutto quello che è di impedimento all'incontro con il suo amore. E questa, fratelli, non è un'operazione indolore. Questa è un'operazione che ci fa male. Perché noi siamo affezionati al peccato, anche se noi non lo vorremmo. È il nostro modo normale di ragionare, di vivere. Ma il Signore, man mano, lentamente, porta un cambiamento dentro ciascuno di noi. Vi leggo, comincio a leggere questo capitolo 5 di Marco, e non vi impressionate se ho usato questo brano, ma semplicemente ho voluto scegliere questo brano dalle tinte forti affinché ognuno di noi potesse comprendere che cosa gli succede nel cuore quando si mette davanti a Gesù Eucaristia. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. E sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Allora, vedete? Qui c'è la presenza di Gesù. E che cos'è che si sta mettendo davanti alla sua presenza? Un uomo posseduto da uno spirito impuro. Noi. Non c'è bisogno di avere una possessione diabolica, per dire che dentro di noi sicuramente c'è qualcosa che impedisce l'incontro con l'amore di Dio. E tutti noi abbiamo bisogno di conversione. C'è la presenza di Gesù e c'è un uomo pieno di uno spirito impuro. Gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Qual è il primo sintomo che dentro di noi c'è qualcosa che ci impedisce di incontrare l'amore di Dio? Sapete da che cosa ce ne accorgiamo? Da quello che viene descritto nel Vangelo. Quest'uomo, nessuno riesce a legarlo. Il verbo legare ci ricorda un'altra parola, i legami. Quest'uomo è incapace di relazioni, non riesce a stare in una relazione, non riesce ad entrare in rapporto con gli altri. Tu ti accorgi di vivere nel dominio del male perché ti senti così solo da non riuscire in nessun modo ad entrare in relazione con qualcuno. Ed è una sensazione terribile, è una solitudine terribile che certe volte noi viviamo. Tu vivi in casa con un marito, con una moglie, con dei figli, in una comunità, con dei confratelli, con delle consorelle, vivi in una parrocchia, metteteci tutto quello che volete, siamo circondati dalle persone, ma in fondo ci sentiamo soli, non riusciamo a legare con nessuno in maniera profonda. Quest'uomo, tutte le volte che tentano di dargli un legame, lo rompe questo legame. È interessante che la prima cosa che emerge di quest'uomo posseduto da uno spirito impuro è la sua incapacità relazionale. Non è capace di relazione. Andiamo avanti, sentite la descrizione che continua a farne Marco. e continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Non è un uomo che parla, è un uomo che grida. Quindi il secondo problema di questa persona, se il primo è un problema relazionale, il secondo problema è un problema di comunicazione. Non riesce a dire che cosa si porta dentro. Non riesce a spiegarsi. Grida, ma non parla. Quante volte noi siamo in questa situazione? Non abbiamo parole che possano esprimere davvero quello che ci portiamo dentro. E quest'uomo si trova davanti a Gesù, alla presenza di Gesù, come se si fosse trovato davanti all'Eucaristia, così come ognuno di noi si trova quando fa adorazione, davanti a Lui emergono due cose, la nostra incapacità relazionale e la nostra capacità di parlare. Quest'uomo grida e fa una terza cosa, dice, si percuoteva con delle pietre, si fa del male. È una persona che non riesce a volersi bene. Abbiamo già detto tre cose importanti, eh? Non riesce ad entrare in relazione, non riesce a comunicare e non riesce a volersi bene. Capite perché noi andiamo davanti a Gesù? Perché tutti noi abbiamo bisogno di guarire in questo senso. Ognuno di noi ha bisogno di essere liberato da tutto ciò che gli impedisce di costruire legami, da tutto ciò che gli impedisce di parlare, comunicare, da tutto ciò che gli impedisce di volersi bene. E quando stiamo davanti a Lui non avvertiamo subito la liberazione, ma avvertiamo fastidio, perché in quelle cose che ci fanno soffrire ormai c'è l'abitudine. Quest'uomo vive nelle tombe. Che cosa sono le tombe? Sono un luogo di morte, cioè quest'uomo vive costantemente mortificato, vive un'esperienza di morte. Ma c'è una cosa che noi trascuriamo, che dopo che vivi per anni nelle tombe, ti abitui a vivere nelle tombe. Dopo che vivi per anni in una situazione sbagliata, non riesci più ad immaginare che ci può essere un modo diverso. E quando qualcuno ti dice c'è un modo diverso, la reazione per noi è la ribellione. Ecco perché facciamo fatica certe volte a stare davanti all'Eucaristia, perché l'Eucaristia misteriosamente smaschera le nostre incapacità relazionali, la nostra incapacità di parlare, la nostra incapacità di volerci bene. Guardate la reazione di quest'uomo. Si trova davanti alla presenza reale di Gesù, eh? Gesù in persona è davanti a lui. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi. Che cosa vi viene in mente? Chi fa così? I magi, quando arrivano davanti a questo bambino, cosa fanno? Si mettono in ginocchio, si prostrano e lo adorano. È un gesto di riconoscimento straordinario. Quando Gesù placa la tempesta e sale sulla barca, tutti rimangono impressionati, si prostrarono e lo adorarono. Quando Gesù risorto appare alle donne, mentre stanno tornando a casa, Gesù risorto è davanti a loro e come lo riconoscono? Si mettono in ginocchio e lo adorano. Che cosa sta facendo quest'uomo posseduto? Sta adorando. È particolare come cosa, ma è pieno di male, eppure c'è un gesto di adorazione. Sì, attenti però, c'è un gesto di adorazione con una preghiera sbagliata. Si gettò ai piedi urlando a gran voce e disse: che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Cioè, pensate, il demonio che prega in questo modo, Che vuoi da me? Noi non vogliamo essere turbati da Gesù. A noi Gesù piace quando fa le cose che gli diciamo noi. Il Gesù reale non fa mai le cose che vorremmo noi, perché fa ciò che è giusto per noi. E a volte ciò che è giusto per noi è scomodo. A noi non piace stare davanti all'Eucaristia, perché l'Eucaristia è la presenza reale di Gesù e quella presenza ci costringe a fare i conti con noi stessi, con la nostra vita, con il peccato che a volte imprigiona la nostra vita e la nostra storia. E in quel momento anche noi ci ribelliamo. Che vuoi da me? E poi sentite, il demonio che dice: ti scongiuro in nome di Dio. Sembra che lui sta facendo l'esorcismo a Gesù, eh? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi. Ciò che avverte quest'uomo alla presenza di Gesù non è consolazione. Dice: io adesso vado all'adorazione così mi sento meglio. Non funziona così. Certe volte tu vai, ti metti in adorazione e dentro ti cresce un tormento. Significa che la presenza reale di Gesù sta operando dentro di te una liberazione. Non andare via, non spaventatevi quando vi succede questo. Il modo migliore di vivere adorazione è non andarsene, è continuare, è stare lì, essere fedeli a quel gesto. E davanti a questa preghiera sbagliata, Gesù risponde in questo modo. Gli diceva infatti: esci, spirito impuro, da quest'uomo. Che cosa sta facendo la presenza di Gesù? Sta liberando quest'uomo. Esci. Sta togliendo tutto ciò che è di impedimento all'amore di Dio. Esci. Non è facile. E gli domandò: qual è il tuo nome? E rispose: il mio nome è Legione, perché siamo in molti. Ecco, il secondo frutto che noi sperimentiamo nell'Eucaristia. Davanti alla presenza reale di Gesù comincia dentro di noi una guarigione, una liberazione. Ma questa guarigione, questa liberazione avviene con un dono grande. Gesù costringe il male a dire il suo nome. Certe volte noi non sappiamo perché stiamo male, perché non conosciamo il nome di ciò che ci tormenta interiormente. Non riusciamo a dare un nome al male che ci occlude la vista, che ci toglie la speranza. Più tu stai davanti a Gesù, più cresce dentro di te la consapevolezza di che cosa è di impedimento alla tua gioia. Se prima stavi male e basta, da quel momento in poi stai male, ma cominci a capire perché stai male. Vi faccio un esempio. Se nella mia vita ho subito un torto da qualcuno, una persona mi ha fatto soffrire, da quel momento in poi io non mi sono potuto difendere da quella persona, ho subito il suo male, è cresciuto dentro di me un desiderio profondo di fargliela pagare, un rancore. Questo rancore, con gli anni, non è che ha dato fastidio a questa persona, ha tormentato me quel rancore, e quel rancore ha rovinato completamente la mia capacità di fidarmi, di credere negli altri, di costruire di nuovo dei legami. In quel momento, davanti a Gesù, io capisco che cos'è che mi impedisce di ricostruire con fiducia delle relazioni con gli altri. Quel rancore di cui io non mi sono mai liberato e a cui non ci pensavo più, si era nascosto talmente tanto dentro di me da non riuscire più a capire che era lui che aveva inguastito completamente tutto il resto delle mie relazioni. Gesù ti illumina perché ti fa capire che cos'è che ti blocca. Ma non desiderate voi che qualcuno vi accenda la luce sul cuore, che vi faccia dire: questo è bianco e questo è nero, questo ti fa male e questo ti fa bene? C'è una parola molto bella, è la parola discernimento. Beh, sappiate questo: se volete discernimento, mettetevi davanti alla sua presenza e lui vi darà la luce per vedere le cose, per vedere qual è il tuo nome. Io posso alzarmi dal gesto dell'adorazione e sapere finalmente che ciò che tormenta la mia vita ha un nome, è una situazione concreta. Se tu sai qual è il nome della malattia, puoi anche prendere la medicina giusta. E questo è il miracolo, capite? Finché tu non sai qual è la malattia, non puoi nemmeno prendere la medicina giusta. Se io ho accumulato nel mio cuore rancore, la medicina giusta, la sapete qual è? Il perdono. Ma non è facile. Abbiamo bisogno di luce e il Signore ci dona questa luce. Andiamo avanti, guardate. Che cosa vuoi da me, Gesù, figlio di Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi. Gli diceva infatti: esci spirito impuro da quest'uomo. E gli domandò: qual è il tuo nome? Il mio nome è Legione, gli rispose, perché siamo in molti. E lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. Non vuole andarsene il male. Non vuole andarsene, che è un po' il nostro atteggiamento. Vorremmo guarire, ma anche no. Non vorremmo avere i sintomi del male, ma non abbiamo nessuna voglia di rompere con il peccato. Vorremmo tutto senza cambiare niente. C'era lì, dice, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo, e lo scongiurarono: mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise, e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, e la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. Se dovessimo tradurre questa pagina del Vangelo, dovremmo dire che quest'uomo si porta dentro 2000 motivi per cui non si sente amato da Dio. 2000 motivi. Gesù lo libera da 2000 motivi. Io credo che la vera domanda è: ma noi ci crediamo o no? Crediamo che Gesù ha questo potere o no? Crediamo che la potenza di Dio può operare una liberazione così nel nostro cuore, sì o no? Perché con questa fede possiamo andare davanti a Lui, con questa fede possiamo metterci alla Sua presenza, sapendo che Lui ha il potere di liberarci. In una storia normale, che cosa dovrebbe scattare in questo momento davanti ai complimenti di tutti? Tutto il villaggio dovrebbe applaudire Gesù perché ha finalmente liberato quest'uomo. La reazione del villaggio è stranissima. I loro mandriani fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Interessante, finché è indemoniato non hanno paura. Quando lo vedono libero, hanno paura di quest'uomo. Il mondo, miei cari fratelli, ha paura dei santi, ha paura delle persone che incontrano veramente Gesù. Perché finché tu non incontri veramente Gesù, tu sei come tutti gli altri, ragioni come tutti gli altri, imbrogli come tutti gli altri, vivi come tutti gli altri. Tu non sei un problema perché sei come tutti gli altri. Ma quando tu incontri qualcosa che ti cambia la tua vita e non ti fa più essere come tutti gli altri, tu diventi un problema per tutti gli altri. Sapete che cosa dice il mondo? Vuoi essere credente? Sii credente, ma a casa tua, nelle tue sagrestie, chiudi tutto, nessuno deve vedere la tua fede. Ma come si può tenere nascosta una roba simile? Chi ha incontrato questo tipo di grazia, come può tenerla nascosta dentro di sé? Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Non vogliono la presenza reale di Gesù. Non la vogliono. Il mondo non la vuole. Le tenebre non vogliono la luce. Il male non vuole il bene. E mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Assomiglia a quello che dice Pietro sul Tabor, no? Facciamo tre tende. Perché dopo che tu vivi un'esperienza nell'adorazione, dopo un po' di tempo, a volte dopo un po' di anni, e ti accorgi che il Signore ti ha portato un frutto di liberazione dentro la tua vita, anche se sei un padre o una madre o un giovane, così, ti viene voglia di stare sempre là, di non andartene. Ma questo è sbagliato. Infatti Gesù impedisce a quest'uomo di fare questo. Solo alcuni, ma la maggior parte della gente, Gesù la lascia lì a casa perché possano fare il loro apostolato lì dove sono. Ma Gesù glielo impedì e gli disse: va nella tua casa, dai tuoi, e annuncia a loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te. Ed egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Questo è il primo miracolo raccontato nel capitolo 5 del Vangelo di Marco. Non so quanto sono stato chiaro, ma è il primo movimento, il primo frutto della presenza di Gesù dentro la nostra vita. Il primo frutto è la liberazione attraverso quello che vi ho raccontato. Secondo frutto essenziale, più grande, che noi sperimentiamo nell'adorazione. Essendo Gesù passato di nuovo in barca dall'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, guardate, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza. Ancora una volta il gesto dell'adorazione. Questo è un uomo che davanti alla presenza reale di Gesù lo supplica e gli dice così: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Non so voi, ma io ho un grande desiderio di poter raccontare al Signore i miei affanni, i miei problemi, le cose che mi tormentano. L'umiltà la spiega così l'Apostolo, dice: gettate nel Signore ogni vostro affanno perché Egli ha cura di voi. Il tempo dell'adorazione è il tempo in cui tu puoi raccontare a Lui quello che stai vivendo, quello che ti porti dentro, parlare con Lui, confidare a Lui, gettare in Lui ogni tuo affanno con la convinzione che Lui ha cura di te. Quindi se in un primo momento, vi dicevo, il silenzio, no? Il silenzio dove comincia la liberazione nel nostro cuore, c'è un altro momento nell'adorazione, è il momento in cui davanti a Lui gli racconti quello che ti tormenta, quello che ti toglie il sonno, getti in Lui tutti i tuoi affanni con la convinzione che Egli ha cura di te. Qual è la risposta di Gesù? Tutti mi direte, visto che conoscete bene il Vangelo, e voi sapete che questa storia finirà con la guarigione, con la risurrezione della figlia di questo uomo. Beh, permettetemi di dire che il miracolo è un altro. Non è semplicemente la liberazione di questa bambina, la guarigione di questa bambina, la sua resurrezione, ma è questo il miracolo. Dopo che quest'uomo gli racconta tutti i propri affanni, la reazione di Gesù è questa: andò con lui. Sapete cosa significa? Che quest'uomo non si sente più solo nel dramma che sta vivendo. Sta vivendo una cosa bruttissima, ma non è più solo, perché Gesù è con lui. Ora, se io mi trovo al buio e so che Gesù è con me, mi va bene anche il buio. Se io sto vivendo una cosa difficile e so che Gesù è con me, posso vivere anche una cosa difficile. Se io sto vivendo la mancanza di una persona che amavo e che mi è stata tolta, ma so che Gesù è con me in quel lutto, in quella mancanza, posso vivermi anche quel lutto e quella mancanza, perché il miracolo è sapere che io non sono più solo, non sono più sola davanti a quello che sto vivendo. Questo è il miracolo. E quindi la presenza di Gesù ti convince finalmente che tu non sei più solo, che tu non sei più sola. E la vita cambia quando tu sai di non essere più solo, più sola. Andò con lui, andò con lui, e molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Che bello questo gesto in cui abbracciano Gesù e la folla che gli fa ressa intorno. Ma che miracolo poter gettare nel Signore tutti i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, le cose che ci tormentano, e lui, come frutto di questa nostra fiducia nell'aver detto tutto a lui, ci mette nel cuore la certezza che da quel momento in poi, in quel problema, non siamo più soli, lui è con noi. E se lui è con noi, quello è già un miracolo. Se lui è con noi, possiamo continuare a camminare nel viaggio della nostra vita. Nel bel mezzo di questo incontro, c'è un altro incontro ancora, è l'incontro con una donna. Dice così: una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla, da dietro, e toccò il suo mantello. Diceva infatti: se soltanto riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. Guardate, la fede di questa donna è meravigliosa. Questa donna dice: tutti quelli che mi potevano aiutare non sono riuscita ad aiutarmi. C'è uno che può aiutarmi e che è più grande di tutti gli altri, è Gesù. Io vado da Lui sapendo che Lui è l'unico che mi può aiutare veramente. Quindi, attenzione, perché quello che sto per dirvi non deve essere fra

ma poi vado da Lui, perché so che Lui mi può dare la forza, Lui mi può dare quello che nessun medico, nessuna medicina, nessuno mi può veramente dare, mi può dare qualcosa di più grande Lui. E subito, vedete la fede di questa donna, le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. Se dovessimo tradurre questo brano, dovremmo dire che questa donna ha ottenuto una grazia. E tutti diciamo: che fede questa donna! Ha ottenuto una grazia fidandosi della presenza reale di Gesù. Sì, ma questa donna è una donna che è ancora immatura. Non ha capito che la cosa più importante della fede non sono le grazie. Lo sapete perché non sono le grazie? Perché se tu pensi che la fede funziona in base alle grazie, se Dio ti fa una grazia, allora Lui è un padre buono. Se non ti fa la grazia, non lo so se è più buono o se è ancora padre. Ecco perché Gesù cerca questa donna. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da Lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe intorno e dici: chi mi ha toccato? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita, tremante. Ma com'è possibile che è impaurita e tremante? Ha appena ricevuto una grazia. Com'è possibile che è impaurita e tremante? Perché questa donna ha ricevuto una grazia, ma ancora non ha ricevuto la grazia più grande, che è quella che viene raccontata in questo momento. Venne e si gettò davanti, il gesto dell'adorazione, vedete? E gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Perché Gesù la cerca? Perché vuole incontrarla personalmente, vuole guardare questa donna negli occhi. Sapete cosa significa? Che nella vita, a volte per anni, dobbiamo combattere con delle disgrazie, ma poi tu ti accorgi che attraverso quella disgrazia hai incontrato Dio e lo hai guardato negli occhi. Grazie a quella disgrazia tu sei entrato in una relazione più intima con il Signore. Uno che vive una roba del genere, lo sapete che fa? Una cosa inaudita. Dice: Signore, grazie della disgrazia. È grato anche delle cose brutte che gli sono successe, perché ha capito che attraverso quelle cose brutte il Signore ha costruito con lui o con lei un rapporto personale, intimo. Guardate che soltanto chi ci è passato può capire questo discorso, eh? Perché finché tu non ci passi, dici: ma perché? Ma uno che ha sofferto si accorge che la sofferenza fa male, la sofferenza, ma certe volte la sofferenza ci avvicina a Dio in un modo unico, che nascosto dentro una disgrazia c'è luce, ci sono gli occhi di Gesù che vogliono guardare i nostri occhi. In quel momento tu dici al Signore: grazie anche per tutte le difficoltà, grazie anche per le cose brutte che mi sono successe, perché attraverso di esse ti ho potuto conoscere faccia a faccia. Questo è il miracolo. Uno che si mette davanti alla presenza reale di Gesù arriva fino al punto di sentire gratitudine per tutto quello che è successo nella sua vita, perché il Signore gli dice: guarda che non eri da solo o da sola in quel buio, c'ero io, e c'ero io che ti cercavo. È un miracolo, è un frutto della sua presenza reale. Questo capitolo finisce con la risurrezione della figlia di Gairo, ma non lo voglio commentare perché vorrei che ciascuno di voi non si lasciasse distrarre da tutto quello che abbiamo raccontato fino adesso rispetto alla presenza di Gesù nella vita e nei problemi di queste persone. Vorrei avviarmi a chiudere questa carrellata di esempi che ho rubato al Vangelo di Marco per cercare di approfondire il tema di questa mattina, arrivando finalmente al frutto più importante.

0: Il primo è la liberazione conversione. Il secondo frutto è sapere di non essere soli e quindi entrare in un rapporto personale con Cristo. Il terzo frutto dell'adorazione, e guardate che se manca questo frutto significa che non era vero niente tutto quello che ci siamo detti prima. Il terzo frutto è la testimonianza. Chi vive l'esperienza di stare davanti a Gesù deve cominciare a vivere come Gesù, deve cominciare a pensare come Lui, deve cominciare ad agire come agiva Lui. Vi porto tre citazioni bibliche che possono esserci di aiuto. Dopo la morte e risurrezione di Gesù, la prima comunità cristiana, dopo il dono della Pentecoste, comincia la sua prima vera grande esperienza. In mezzo a questa prima comunità cristiana, a un certo punto si sente l'esigenza di scegliere delle persone che potessero aiutare nel servizio alle mense, i diaconi. Tra questi diaconi c'è un giovane diacono che si chiama Stefano. Stefano ha avuto il triste privilegio di essere il protomartire, cioè il primo martire, cioè la prima persona ammazzata a causa del Vangelo. Ed è una cosa brutta, morire ammazzati non è una cosa buona. Sì, noi sappiamo che lì c'è il martirio, ma i veri martiri non si vanno a cercare la morte. Accade, succede. E questo discepolo, Stefano, questo diacono, muore ammazzato. E muore di una morte terribile perché lo uccidono per lapidazione. Immaginate una persona bloccata che viene colpita dalle pietre finché non muore. Sapete che cosa colpisce e che testimonia che veramente Stefano ha incontrato Gesù? Morendo, Stefano fa una cosa che lascia tutti senza parole. Fa la stessa cosa che compie Gesù sulla croce. Perdona i suoi persecutori, i suoi assassini. Li perdona. Siamo nella terra di Don Pino Puglisi. Siamo nella terra di un martire come lui. Qual è la prova che Gesù era una presenza reale nella vita di Don Pino Puglisi? Come è morto Don Pino? Stefano perdona i suoi uccisori, fa quello che fa Gesù. Questa è la prova che Stefano ha incontrato Cristo. Ora, uno dei frutti più belli dell'adorazione è questa. Quello che prima per noi era uno sforzo comincia a diventare spontaneo dentro di noi. Non dobbiamo più obbligarci a vivere in un certo modo, perché ci viene spontaneo vivere così come ci ha insegnato Gesù. Se prima c'era difficile perdonare, dopo che abbiamo pregato in quel modo, comincia a diventare più semplice il perdono. Se prima rimanevamo fermi sui nostri punti, diventiamo più docili, più miti, più mansueti. La vera testimonianza non è per forza raccontare delle cose, ma è mostrare con la nostra vita che la vita che ha vissuto Gesù è possibile continuare a viverla ora e che noi siamo il prolungamento di Gesù perché viviamo come Gesù. Siamo umili come Lui, misericordiosi come Lui, miti come Lui, forti come Lui, liberi come Lui. Questa è la testimonianza. E poi questa seconda citazione. Chi ha incontrato Cristo non solo si comporta come Gesù, l'esempio di Stefano, ma ha gli stessi sentimenti di Gesù. Sente le cose come le sente Gesù. Il nostro cuore comincia a battere nello stesso ritmo del cuore di Cristo. Dice San Pietro nella sua prima lettera, amatevi intensamente e di vero cuore. Un vero adoratore che ha incontrato realmente Gesù nell'Eucarestia lo si vede dalla sua capacità di amare. Ama di vero cuore. Non è più la stessa persona di prima. È cambiato anche il suo mondo interiore, i suoi sentimenti. Terzo e ultimo cambiamento, ce lo dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi. Dice, ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. E cioè possiamo dire di averlo incontrato perché ragioniamo come ragiona Lui, agiamo come agiva Lui, amiamo come amava lui, pensiamo come pensava lui. Questa è la testimonianza. Allora, se l'adorazione eucaristica porta questi frutti, sappiate che noi in questo momento storico stiamo annunciando il Vangelo, e non semplicemente annunciando che ciò che ha insegnato Gesù è vero, ma stiamo annunciando che Gesù è presente, è in mezzo a noi e continua ad operare meraviglie, miracoli, continua a liberare la gente, continua a consolarla, a incoraggiarla, a rimetterla in piedi, ad aiutarla, a perdonarla. Gesù è ancora vivo e operante. Lui, che si è rivestito dell'umiltà dell'Eucaristia, è realmente presente ed è efficace. Il mio augurio è che ciascuno di noi possa sempre di più riscoprire il valore della presenza reale di Gesù nell'Eucaristia e davvero diventare un adoratore, cioè un testimone credibile, che nasce proprio dal fatto che chi ha incontrato realmente Gesù lo si vede dal cambiamento della sua vita. Quello che prima noi desideravamo ma non riuscivamo a vivere, grazie alla sua presenza diventa possibile dentro la nostra vita. La santità senza Gesù è un pio desiderio, la santità con Gesù invece è possibile, è vita concreta. Possa Maria, che è stata la madre di Gesù, è stata colei che ha donato il corpo e il sangue al Figlio di Dio, il Verbo si è fatto carne attraverso la carne e il sangue di questa donna, ecco, lei possa aiutarci in questo percorso, possa farci riscoprire la sua presenza e possa continuare, come alle nozze di Cana, a sussurrare nell'orecchio di ciascuno di noi: fate quello che vi dirà. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: ombra all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance do San
7: la maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Stati Uniti, il Senato approva risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump, nuova escalation di violenze in Sudan, l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile e poi la giornata delle periferie, questi i temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Daniele Giorgi e Damiano Caprio. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722, tra pochissimo saremo anche radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di ambiente. L'inquinamento marino, gli incendi sono tra le minacce più gravi per il Mediterraneo, soprattutto in questa stagione estiva. È necessario quindi focalizzare l'impegno su due fronti, la prevenzione dei mega incendi costieri e la protezione degli ecosistemi marini fortemente interconnessi attraverso i cambiamenti climatici. Ne parliamo quest'oggi con Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Giulia, benvenuta.
9: Grazie, buongiorno a tutti.
8: Insieme a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e area metropolitana. Benvenuto Raniero.
10: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
8: Partiamo da Giulia, partiamo dal mare. Abbiamo detto l'inquinamento marino, ecco, una delle minacce più gravi per l'ecosistema. Se pensiamo anche al bacino, la zona del Mar Mediterraneo, ecco, d'estate si pensa al mare, il concetto di mare come concetto di vacanza, di gita, ecco, un concetto giusto, però in realtà poi bisogna pensare a tutto ciò che è attorno all'ambiente mare. Da qui si parte probabilmente dall'inquinamento marino.
9: Assolutamente sì, dobbiamo ricordarci che in particolare il Mediterraneo è un piccolo oceano in miniatura che da un lato ha una grandissima biodiversità e una ricchezza di ecosistemi inestimabile, dall'altro è preso d'assalto da tantissime attività umane in continua espansione con tutta una serie di conseguenze, quindi l'inquinamento, in particolare quello da plastica, il nostro è il sesto garbage concentration point al mondo, diciamo. Il Mediterraneo ha concentrazioni di plastica elevatissime, ma poi anche la sovrapesca, abbiamo il 50% degli stock ittici che sono ancora sovrasfruttati, il traffico marittimo, ospitiamo fino al 30% del traffico marittimo globale, quindi tantissime attività antropiche che hanno degli impatti diretti e indiretti sulla biodiversità marina e poi di conseguenza anche su di noi. Tutto questo è amplificato dal cambiamento climatico.
8: Ecco, per quanto riguarda il traffico, ad esempio, marittimo, si può considerare il Mar Mediterraneo una vera e propria autostrada blu?
9: Esattamente, sì, è un'autostrada, ospitiamo una percentuale altissima del traffico solamente relativo al trasporto di oil and gas, ad esempio, ma non solamente, e ci sono delle zone di altissima concentrazione come il canale di Sicilia, ma anche tutta la fascia del Mediterraneo nord-occidentale dove c'è il santuario dei cetacei, il santuario Pelagos, e questo traffico marittimo, uno degli impatti principali è proprio il rischio di collisioni. La principale causa di mortalità dei grandi cetacei che ci sono anche nel Mediterraneo, come la balenottera comune, i capodogli, è proprio la collisione con le imbarcazioni. E in questo senso sarebbe molto importante implementare misure di gestione del traffico marittimo e di riduzione della velocità di transito delle navi. È qualcosa che come WWF chiediamo da molto tempo e in particolare nella zona del santuario, su cui lavoreremo attivamente anche attraverso un nuovo progetto appena partito.
8: Ecco, a proposito proprio del santuario Pelagos, ecco, non tutti sanno che proprio il Mediterraneo è una zona abitata dai cetacei.
9: Assolutamente sì, ci sono 8 specie di cetacei regolari, ma fino a più di 20 specie che solcano il Mediterraneo in modo appunto non regolare, e tra queste abbiamo il secondo animale più grande al mondo, la balenottera comune. Ma non solamente cetacei, anche dimentichiamo molto spesso che il Mediterraneo è un mare ricco di specie di squali e di razze, più di 80 specie, e tuttavia molto spesso ci preoccupiamo di questi animali quando dovremmo preoccuparci del nostro impatto su su di loro, più della metà delle popolazioni di squali razza sono a rischio di estinzione addirittura nel Mediterraneo. Diciamo che nel detto comune gli squali siamo noi.
8: Ecco, e allora come fare, come riuscire a contrastare, ecco, questa minaccia, partendo, pensando innanzitutto all'impegno e alle attività di WWF?
9: Allora sì, innanzitutto noi ci battiamo perché si aumenti la superficie di mare protetto in tutto Mediterraneo e in Italia in particolare. L'Europa e l'Italia si sono impegnate a proteggere entro il 2030 il 30% del mare attraverso una rete di aree marine protette gestite in modo efficace. Siamo molto lontani da questo obiettivo, in particolare in Italia, quindi abbiamo chiesto di raggiungere questa superficie dichiarando nuove aree protette sia costiere ma anche in alto mare. Tra l'altro in questo senso è stato ratificato proprio nel 2026 un trattato per la protezione dell'alto mare a livello globale, che è un passo fondamentale per raggiungere una protezione efficace. E poi lavoriamo moltissimo con le comunità locali, quindi con il settore della pesca, soprattutto la pesca artigianale, per trovare delle soluzioni congiunte che rendano la pesca più sostenibile, e poi con i cittadini per promuovere buone pratiche, partecipare a azioni di citizen science, di raccolta dati ad esempio sui cetacei, sulla foca monaca, un altro mammifero marino a volte dimenticato del Mediterraneo, ma anche per contribuire a ripulire i fondali e le spiagge dalla plastica.
8: E quindi, se vogliamo, da questo punto di vista, due azioni, ecco, definiamole così: da una parte sensibilizzare, soprattutto da parte nostra conoscere, e poi dall'altra parte essere impegnati attivamente, cioè andare anche, come ci spiegavi, a contribuire a ripulire le spiagge da ciò che l'uomo stesso ha combinato, in sostanza.
9: Esattamente, esattamente. Abbiamo un programma, una campagna che si chiama Adopt a Beach, con la quale proprio i cittadini, chiunque, possono impegnarsi ad adottare una spiaggia. È una campagna che esiste in Italia, così come anche in Grecia, in Tunisia, in diversi paesi del Mediterraneo, attraverso la quale ci si impegna a prendere un po', diciamo, in gestione la pulizia di una spiaggia per un periodo anche duraturo nel tempo, non una pulizia una tantum, ma una costante pulizia con una raccolta dati che poi va a informare i protocolli scientifici per sapere che tipo di plastica troviamo sulle nostre spiagge e come prevenirla.
8: Raniero Maggini, sicuramente legato al tema estate, lo abbiamo detto all'inizio, quello legato insomma agli incendi, in realtà possiamo anche legare la tematica della minaccia marina, ecco, all'ecosistema marino, anche da questo punto di vista. Mi vengono in mente ad esempio gli incendi costieri.
2: Sì, sicuramente poi insomma forse i punti di contatto ce ne stanno anche diversi, nel senso indubitabilmente c'è una responsabilità umana, no? Che poi è particolarmente evidente per quanto riguarda il nostro paese, per il semplice fatto che poi l'autocombustione, insomma, è un fenomeno, per dirla, rarissimo, ecco. Quindi solitamente si tratta, nella migliore delle ipotesi, di incendi colposi, se non dolosi, di origine colposa oppure dolosa, e questo è un fatto ulteriore elemento di contatto anche con la tutela del mare e i cambiamenti climatici, perché noi assistiamo ormai sempre più frequentemente a degli autunni, inverni che insomma stanno diventando un'unica cosa, ormai non ci sono le cosiddette mezze stagioni, ma neanche più le stagioni, ci sono delle cose non meglio definite.
8: Bisognerebbe ridefinire, esatto,
2: che
8: un po'
2: oggi
8: tutto.
2: La scienza appunto sta studiando con attenzione, dove assistiamo a queste piogge intense che però non consentono la ricarica delle falde, per cui la siccità è sostanzialmente conseguenziale poi nella stagione successiva. Questo purtroppo ai noi aumenta la facilità da parte poi degli incendiari di appiccare un fuoco. Ecco, questo tra l'altro è una cosa che mi preme sottolineare, perché dal punto di vista culturale non assistiamo spesso, insomma, da parte di media nel definire chi incendia un bosco come una persona affetta da patologia, come un piromane. Non è un piromane, è una persona che per motivi diversi, spesso volontario, su mandato appicca un incendio che crea un danno poi difficilmente risanabile nel breve periodo. Per cui questo lo dobbiamo tenere molto bene in considerazione. Valutiamo che nel 2000, quando ci fu il famigerato incendio di Castelfusano, fu appunto adottata poi la norma nazionale, grazie alla quale oggi in teoria abbiamo una disciplina molto puntuale rispetto alla tutela del territorio, perché dove passano le fiamme ripetutamente poi il suolo si inaridisce, quindi diventa anche difficile recuperare una situazione che sul piano naturale, anche agricolo, che era uno degli elementi in qualche modo che causava incendi nella competizione tra un vicino e l'altro, certo. Questo anche nella pastorizia, eccetera. Insomma, oggi sono fenomeni forse secondari, però sono degli elementi che hanno portato, diciamo, in quel momento un'attenzione particolare proprio a tutti gli interessi diversificati che portavano alle fiamme. Dovremmo essere bravi, grazie a quella norma, ad alimentare il catasto delle aree percorse dal fuoco, renderle visibili, perché poi un incendio, insomma, dopo neanche una stagione, insomma, è difficile in qualche modo comprendere, la natura, insomma, rapidamente recupera i suoi spazi se è la prima volta che passano le fiamme. E quindi in questo senso invece noi dovremmo dare un segnale molto chiaro anche di rispetto. Si pensi che giustamente, ad esempio, in quelle aree in teoria non si deve cacciare nella stagione successiva, proprio perché plausibilmente, naturalmente, la fauna è stata particolarmente colpita e diventa anche particolarmente visibile. Quindi certo. Ci sono degli elementi che vanno tenuti in debita considerazione. Quindi dobbiamo fare veramente un grande sforzo. E aggiungo un'ultima cosa, perché si parlava di plastica, ad esempio, lunga. Purtroppo noi sappiamo anche i nostri boschi spesso diventano oggetto di abbandono di rifiuti estemporanei o, diciamo, continuativi, per cui micro discariche che diventano anch'esse poi foriere di inneschi. Per cui, detto questo, insomma, veramente i nostri boschi vanno maggiormente attenzionati dal controllo anche dei singoli cittadini. E su questo poi magari adesso ti lascio la parola, però dopo se possiamo dire una parolina, certo, su quello che possono fare i cittadini in merito.
8: Anche perché hai citato la parola rispetto, ecco, forse la parola chiave è quella, il rispetto dell'ambiente, che poi lo sottolineiamo spesso, Raniero, rispetto dell'ambiente significa rispetto anche per noi stessi, perché noi nell'ambiente ci viviamo. Per cui, ecco, riuscire a prevenire questo tipo di situazioni probabilmente è complicato, però come riuscire, ecco, anche a trasmettere tutto ciò ai cittadini, a noi stessi?
2: Ma io ripeto, forse l'abbiamo già fatto in questa sede, uno slogan del WWF, che è quello di conoscere per proteggere. Più si conosce e più è facile ottenere rispetto, c'è maggiore consapevolezza, e quindi consapevolezza anche banalmente della bellezza della natura, quindi dei luoghi e del mare piuttosto che dell'ecosistema bosco, e capirne la complessità e anche l'utilità che ci porta, in realtà di solito pone una maggiore attenzione. Però certamente c'è un elemento che noi tutti, anche quando siamo in macchina per raggiungere magari il mare, così, certo, come mantenere un elemento di continuità, di contatto tra le due tipologie, se vediamo un focolaio dobbiamo segnalarlo, dobbiamo chiamare il 112, che oggi è il numero di riferimento, perché fa in qualche modo da cabina di regia, insomma, delle segnalazioni, anche se sono utili anche il 115 e il 1515, ma ricordiamoci il 112, che è facile. Detto questo, ricordiamoci che ci chiedono nome e cognome quando facciamo una segnalazione, ed è una cosa sacrosanta, perché ovviamente gli scherzi non vanno bene per una cosa così seria. Per cui facciamo il nostro segnalando tempestivamente magari un innesco che potrebbe essere facilmente superato. Se tra siccità e vento a favore le fiamme prendono facilmente piede, poi diventa tutto molto più difficile arrestare l'incendio, insomma, e quindi i danni sono decisamente maggiori.
8: Danni maggiori, e ripeto anche qui il concetto, perché spesso noi esseri umani, ecco, estendo proprio la categoria di esseri umani, tendiamo un po' a sottovalutare alcune cose, perché forse non ci riguardano direttamente, in realtà ci riguardano direttamente da un punto di vista ambientale sicuramente, ma anche pensando agli incendi, un'estensione, ecco, di un rogo potrebbe coinvolgere direttamente anche gli esseri umani.
2: Sì, non dobbiamo andare tanto lontano, perché ricordiamoci ormai un paio d'anni fa a Monte Mario, insomma, la riserva naturale è stata colpita da un incendio che è arrivata alle abitazioni, ecco. Anche perché a Roma, ce lo siamo detti quante volte in questa sede, comunque Roma è ricca di natura, e quindi la natura è vicina, è prossima alle abitazioni, forse dovremmo dire il contrario, sono abitazioni, si sono avvicinate molto alla natura. Questo ovviamente comporta un rischio da gestire, certo, e quindi un controllo adeguato forse sarebbe maggiormente utile, connesso poi a una gestione. C'è sempre il tema della gestione da questo punto di vista, perché lì a Monte Mario, ad esempio, c'era un problema di raggiungimento di fonti idriche che potessero essere utili al rapido spegnimento. insomma, facciamo tanti elementi vanno messi in fila, facciamo tanta fatica oggi in qualche modo a riuscire a mettere a sistema queste cose, nonostante abbiamo un sistema anche di protezione civile, insomma tanti elementi che possono essere a favore, però come recita la protezione civile, siamo tutti protezione civile, quindi facciamo il nostro. Segnalando e magari mettendo adeguatamente nelle condizioni di intervenire quanto prima possibile.
8: Rispetto, conoscenza, insomma anche Giulia Prato parlava di buone pratiche. Allora in chiusura, Giulia, vogliamo dare, ecco, più che un consiglio, ecco, qualcosa attorno a delle buone pratiche da avere per questa stagione estiva, chiaramente, però ecco, sottolineando l'importanza del buon comportamento oltre che le buone pratiche.
9: Sì, riprendo quello che dicevamo sul conoscere e proteggere. Faccio un esempio di una buona pratica, la posidonia oceanica, questa pianta marina che è fondamentale per il Mediterraneo perché protegge le nostre coste dall'erosione, produce ossigeno, assorbe anidride carbonica, dà nutrimento e spazio di crescita a tantissime specie. È in regressione fortissima nel Mediterraneo, non solo per il cambiamento climatico ma soprattutto per gli ancoraggi delle imbarcazioni da diporto. Quindi un buon comportamento, tante persone ora inizia l'estate, noleggiano le barche da diporto oppure ne sono proprietari, fare attenzione, informarsi sul ruolo della posidonia e non ancorare sui fondali a posidonia. Questo per esempio è un qualcosa che già ridurrebbe grandemente una delle principali problematiche che abbiamo del nostro mare. E poi in generale non utilizzare plastica usa e getta, soprattutto in spiaggia, contribuire alle pulizie, fare scelte di consumo consapevoli quando si pensa al consumo di pesce, non andare a consumare le solite 4, 5, 6 specie di pesci altamente sovrasfruttati e cercare di diversificare, ecco, di scegliere specie meno conosciute, dando anche quindi respiro ai pescatori stessi. Sono tante piccole azioni che però insieme possono
8: aiutare a fare la differenza. Una molto più grande. Sì. Grazie Giulia Prato, responsabile mare WWF Italia. Grazie Giulia.
9: Grazie a voi.
8: Grazie a Raniero Maggini, presidente WWF Roma e Area Metropolitana. Grazie.
2: Grazie a tutti voi.
8: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
3: Sì Gianmarco, per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l'Iran avrebbe acconsentito alle ispezioni nucleari e i beni iraniani sbloccati saranno utilizzati per l'acquisto di aiuti umanitari da Washington. Circostanze smentite da Teheran, mentre il Senato americano ha votato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente proprio in Iran. Tra i 50 voti a favore anche 4 repubblicani, mentre tra i 48 no. C'è anche un senatore democratico. Sempre nello scenario medio orientale, in Arabia Saudita ci saranno colloqui per una riconciliazione tra l'Iran e i paesi del Golfo, lo fanno sapere fonti diplomatiche. Il primo ministro del Qatar si è recato oggi in Oman per preparare i colloqui tra i paesi del Golfo, l'Iraq e l'Iran sullo stretto di Hormuz, lo riferisce un diplomatico a conoscenza dei negoziati. Questi colloqui sono distinti dai negoziati tra Washington e Teheran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News ha sottolineato il sostegno europeo all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran, rilevando che migliaia di voli sono partiti da basi europee per supportare la missione. Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l'Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, quindi si tratta di un numero enorme. Se si guarda tutta l'Europa si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo, ha affermato Rutte, generando poi delle polemiche per quanto riguarda la politica italiana. Il Libano ha consegnato a Damasco il secondo gruppo di detenuti siriani per un totale di 128 detenuti, lo riporta una fonte della sicurezza libanese. Il trasferimento fa seguito alla consegna di oltre 130 detenuti siriani avvenuta a marzo, in base a un accordo firmato tra i due paesi il mese precedente, che riguarderà quasi 300 condannati che hanno scontato 10 anni o più nelle carceri libanesi. In base all'accordo saranno tenuti a scontare il resto della pena in Siria. Infine c'è una data ufficiale per le attese elezioni in Sud Sudan, è il 22 dicembre, lo hanno annunciato le autorità dello Stato più giovane del mondo, mai andato alle urne dall'indipendenza nel 2011. con il 74enne presidente Salva Kiir al potere da 15 anni. Le prime elezioni del Sud Sudan indipendente si sarebbero dovute tenere nel 2015, ma vennero rinviate a causa della guerra civile. Dopo l'accordo del 2018 sulla risoluzione del conflitto, non sono comunque mai state organizzate. Le continue difficoltà tra Kiir e quello che è stato il suo vice Makar potrebbero sempre pesare sul voto, riferisce la BBC. Ricordiamo che Riek Machar è agli arresti domiciliari dal marzo scorso e lo scorso settembre è stato accusato formalmente di omicidio, tradimento e crimini contro l'umanità, accuse che lui ha sempre rigettato. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
8: Grazie Michele Laviar. Noi andiamo avanti. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato martedì la risoluzione per limitare il potere di guerra di Donald Trump e ritirare i militari statunitensi dalla guerra con l'Iran. Sebbene sia un provvedimento su cui il capo della Casa Bianca può mettere il veto e che quindi difficilmente avrà effetti concreti, come dobbiamo leggere questo voto? Sentiamo Gianluca Pastori, americanista dell'ISPI, al microfono di Silvia Giovanrosa.
4: Dobbiamo interpretarlo, dobbiamo leggere il fatto che la maggioranza repubblicana in congresso, sia alla Camera sia al Senato, ormai non è più compatta intorno alle posizioni del Presidente, e questo mi sembra un segnale molto importante, perché fino a non molto tempo fa, al contrario, questa compattezza esisteva. Ora sempre più rappresentanti e senatori repubblicani non si riconoscono nella linea della Casa Bianca. Appunto, questo è molto preoccupante in prospettiva immediata, ma soprattutto per la Casa Bianca è preoccupante sul lungo termine, perché vuole dire avere un congresso sempre più ostile.
6: Adesso, per continuare la guerra in Iran, Trump dovrà chiedere l'autorizzazione del congresso?
4: Allora, teoricamente sì. In pratica la cosiddetta War Power Resolution, la normativa che è stata invocata dal congresso, è una normativa molto contestata. Già in passato altri presidenti sono stati colpiti, diciamo così, da provvedimenti simili e hanno sempre invocato come risposta l'incostituzionalità della War Power Resolution. Per cui quello che si potrebbe aprire è un braccio di ferro fra l'amministrazione, fra il Presidente, la Casa Bianca e il Congresso. In realtà, quando nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, si è ventilata la possibilità di dell'approvazione di una War Power Resolution, Donald Trump ha preferito usare una strategia meno aggressiva. Ha sostenuto che, non essendoci in corso operazioni militari, non ci si trova in uno scenario di guerra, quindi la War Power Resolution semplicemente non è applicabile. Sì. Immagino che probabilmente sarà la strategia che tenterà di usare. È proprio a questo aspetto formale che Trump si è sempre appellato. Dallo scorso maggio è in vigore un cessate il fuoco, adesso poi addirittura è stato firmato un memorandum of understanding, sono in corso dei negoziati con tutti gli alti e i bassi del caso. Quindi l'amministrazione avrà gioco facile nel dire non c'è una guerra in corso, quindi questo voto è sostanzialmente irrilevante.
6: Cosa stabilisce però su questo punto il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite?
4: Partiamo dall'assunto che ci stiamo muovendo in un contesto che è completamente fuori dal diritto internazionale. L'inizio delle operazioni militari è qualcosa che già si collocava fuori dalle previsioni della Carta delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite hanno come obiettivo quello di impedire o di limitare l'uso della guerra nelle relazioni internazionali e di eventualmente legittimare attraverso le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza l'uso legittimo della forza. Tutto questo non c'è stato, ma non c'è stato da febbraio, da marzo, da quando appunto la vicenda è iniziata.
6: Possiamo immaginare che questo voto del Senato poi di fatto non abbia influenza sullo scenario internazionale, ma solo sulla politica interna?
4: Credo proprio di sì. Questo voto della Camera e del Senato è soprattutto un segnale di politica interna. Non dimentichiamoci che ci stiamo avvicinando alle elezioni di midterm, che la guerra con l'Iran è una guerra molto impopolare negli Stati Uniti, che che il favore dell'opinione pubblica nei confronti della guerra è molto basso. Quindi è molto probabile che deputati, rappresentanti e senatori repubblicani abbiano deciso, proprio in vista del voto di midterm, di dissociare la loro immagine dalla posizione della Casa Bianca.
8: Cambiamo argomento, nuova escalation di violenze in Sudan, almeno 2 sfollati sono morti, altri 17 sono rimasti feriti in un attacco con droni condotto dai ribelli delle forze di supporto rapido avvenuto contro un campo profughi a El Obeid, capitale dello stato sudanese del nord Kordofan. La città è circondata dai ribelli e le Nazioni Unite hanno lanciato l'allarme per possibili nuovi massacri di massa. Sempre l'ONU ha verificato oltre 500 casi di stupro legati al conflitto dallo scorso aprile. Sulla situazione nelle aree di conflitto, Marco Guerra ha sentito padre Jorge, missionario comboniano raggiunto telefonicamente a Port Sudan.
10: Io mi trovo a Port Sudan e c'è una comunità comboniana pure a Omdurman, nello stato di Khartoum. Khartoum ha recuperato certa normalità gradualmente a partire dal mese d'aprile del 25, quando l'esercito regolare ha ripreso la capitale. E infatti da gennaio scorso i ministeri del governo sudanese sono tornati a Khartoum. Quindi siamo presenti lì e anche nella comunità di Kosti, che si trova un po' in zona di frontiera fra Sudan e Sudan del Sud. E poi ci sono alcune parrocchie in altri posti come Gedarif, Kassala ad est, e a El Obeid c'è il vescovo con alcuni preti. Ci sono anche dei preti nei Monti Nuva, che è sotto controllo di un altro esercito, Sudan People Liberation Movement.
11: Ecco, proprio ad El Obeid c'è stato un nuovo attacco. Nel Kordofan la situazione è particolarmente critica. Proseguono gli scontri tra i ribelli delle forze di supporto rapido e l'esercito regolare. Sai qualcosa di quelle zone?
10: Sì, in questo momento diciamo i fronti di battaglia sono due. Lo stato del Nilo Azzurro, che è sud e est, e lo stato di Kordofan, come dicevi, che sarebbe sud-ovest del paese. Ci sono i due fronti dove si combatte in questi momenti. E riguardo la situazione del Kordofan, ci sono due città, Dilinche e Kadugli, che sono sotto controllo del governo centrale, ma circondate totalmente dai soldati da un'alleanza che formano Rapid Support Forces con Sudan People Liberation Movement. E poi c'è la capitale El Obeid, che è quasi totalmente circondata da RSF. Rimane una strada che unisce El Obeid con Kosti per avere dei fornimenti, ma la città di El Obeid, che sarebbe la capitale dello stato di Kordofan del nord, è sotto continui attacchi, fondamentalmente anche con droni che hanno colpito ad esempio i trasformatori dell'elettricità, e quindi la città non ha né elettricità né acqua neanche benzina, e rimane molto difficile la provvisione di cibo. Quindi c'è paura che possa capitare una situazione simile a quella di Al-Fashir, dove dopo essere stata sitiata per mesi RSF è riuscita ad entrare e fare dei crimini terribili contro la popolazione.
11: Sì, infatti proprio di queste ore è l'allarme dell'ONU e delle Nazioni Unite sul rischio di nuovi massacri. Quindi c'è il pericolo di nuovi massacri, c'è la paura. La chiesa di El Obeid teme un'escalation delle violenze.
10: Sì, cioè, le evidenze per quello che è capitato con altre città precedentemente alle quali è entrata la Rapid Support Force, sono entrate lì, hanno ucciso tante persone, violentato le donne, saccheggiato tutto, e quindi adesso il loro scopo fondamentale è quella città di El Obeid, e quindi la paura è quella.
11: A Port Sudan continua a essere invece il centro dove arrivano gli aiuti umanitari. Qual è la situazione? I comboniani come stanno operando?
10: C'è un po' di differenza nella situazione di Port Sudan, nel senso che dall'inizio della guerra era diventata la capitale di fatto del paese e invece, come dicevo, da gennaio scorso i ministeri si sono spostati a Khartoum, la capitale ufficiale. Quindi c'è stato questo spostamento, ma ancora la popolazione degli sfollati, la maggior parte che si erano rifugiati qua a Port Sudan, continua. E quindi il nostro lavoro, tanto pastorale come educativo e sanitario, continua.
8: Chiudiamo qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo fra poco per parlare di periferie proprio nella giornata delle periferie.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, spesso caratterizzate da degrado e carenza di servizi. Il PNRR è investito in queste aree, ma i risultati non di rado tardano a venire. Eppure c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e fanno la differenza. Giovani e periferie, un racconto troppo spesso incentrato sui temi di degrado, violenza, povertà. In occasione della giornata delle periferie, che si celebra il 24 giugno, l'impresa sociale Con i Bambini lancia il primo spot in Italia interamente animato, realizzato in collaborazione con la scuola italiana di comics e lo scrittore Claudio Morici. La scelta del fumetto, da sempre tra i linguaggi più vicini alle giovani generazioni, rappresenta uno strumento efficace per parlare di territori complessi, con uno sguardo nuovo, capace di unire immediatezza, creatività e profondità narrativa. Per parlarne abbiamo in collegamento Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Benvenuto Rossi Doria.
2: Buongiorno, buon pomeriggio a lei e ai radioascoltatori.
1: Ecco, partiamo proprio da questo progetto, uno spot, una campagna dedicata ai giovani, dedicata alle periferie.
2: Sì, ci tengo a dire che è una campagna che accompagna le azioni, non è una campagna a sé stante, accompagna un cantiere di 50 milioni di euro che è il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa, che riunisce il governo, le fondazioni di origine bancaria ed il terzo settore, investono in 15 quartieri particolarmente difficili di altrettante città, mostrando la possibilità di un modello integrato da 0 a 18 anni, coinvolgendo le famiglie, le scuole e tutto il civismo educativo di questi territori. E quindi intanto si fanno le cose per 4 anni con il Fondo di Contrasto della Povertà Educativa e poi si fa insieme la campagna che mostra cosa? Mostra che le periferie sono anche, anzi soprattutto, uno straordinario luogo di attivazione dove i ragazzi possono organizzarsi, le famiglie riscoprire la speranza, dove è possibile contrastare il degrado realizzando sogni, studiando meglio a scuola, facendo teatro, facendo sport, facendo cinema, facendo fumetti, creando la possibilità di espressione, di studio e di emancipazione lì dove è più difficile. Siamo un paese ricco che fa pochissimi figli, con tra un quarto e un terzo dei nostri bambini e ragazzi che sono o in povertà assoluta, 1.300.000 in tutto, o in povertà relativa, oltre 2 milioni. Ebbene, per poter realizzare qualunque cosa è una nazione che deve far sì che questa parte del nostro futuro si riattivi. E quindi questo fumetto cerca di distruggere gli stereotipi su periferie sempre brutte, dove succedono sempre cose terribili, e mostrare che sì, succedono queste cose, ma al contempo e ancor più si attivano persone che fanno cose bellissime partendo da condizioni più difficili, e che ci sono centinaia se non milioni di bambini e ragazzi che non hanno all'inizio della vita le stesse opportunità dei loro coetanei, ma che possono essere messi in condizioni anche rapidamente di fare molto bene.
1: Ecco, Presidente, in questo caso dunque un progetto anche tramite un linguaggio, lo dicevamo prima, più vicino ai giovani, creare dunque vicinanze e d'altra parte annullare quella distanza che sembra esserci con le periferie.
2: È proprio questo il messaggio di questo spot, che è un fumetto, ci tengo a dirlo, costruito insieme ai ragazzi, ci dice proprio questo: raccontiamo una storia finalmente diversa, mostriamo quello che è possibile anziché quello che è brutto, quello che riusciamo a costruire insieme, ritroviamo il senso della prima persona plurale del noi contro l'isolamento che ci opprime insieme alle povertà.
1: Grazie, grazie Marco Rossi Doria, presidente di Con i Bambini. Grazie presidente.
2: Grazie a voi.
3: Si vogliono oggi non c'hanno niente, credimi.
0: Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio che si sono riorganizzati per cercare insomma di far crescere i propri figli al meglio.
1: Quello che stiamo ascoltando è il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è più alto. E questo è ciò che racconta appunto il docufilm realizzato da Factanza Media insieme a Cesvi. Un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle case del sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che vivono ogni giorno quei quartieri. Roberto Vignola, vice direttore del CESVI, ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESVI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
7: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco. Sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
7: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.

0: Ora scendiamo un po' nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, là dove c'è una città in cui dilaga la povertà alimentare, dove procurarsi cibo fresco e sano è molto difficile. Da Tor Pignattara a Tor Bella Monaca, passando per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi di Roma in cui è più arduo accedere a un'alimentazione di qualità ed equilibrata. Una realtà presente da una ventina di anni è medicina solidale. Ascoltiamo la presidente, Lucia Ercoli.
1: Diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana rappresentata soprattutto da persone sole, a partire dalla quinta decade, sì. Sono tantissime.

0: disposte di risposte efficaci ai bisogni primari.
1: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa, sì, passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
0: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
1: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
0: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico, non sono poche.
2: Ci spostiamo ora a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale in crescita che colpisce il 14% delle famiglie e il 12,9% degli individui, spesso descritto come una città a due velocità, concentrandosi principalmente nelle periferie, con una netta separazione tra il centro ricco e le zone disagiate. Nonostante l'immagine di ricchezza, però, aumentano i working poor, lavoratori poveri, e le richieste di aiuto alimentare, con oltre 4.000-5.000 persone che si rivolgono quotidianamente al Quotidiano. Matteo Zoppa è il coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia. Cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste, insomma, di aiuto sia sul versante più, diciamo, sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le

0: risorse di,
1: ecco, diciamo, di risorse Prego. Positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano come in altre città italiane c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta, diciamo, di espulsione di alcuni ceti magari più popolari dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
0: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.

Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio dall'altra parte del vetro Daniele e Giorgi. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

a tutto volume, Libri in Festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: di Corsa verso il futuro. 5 passi per tornare alla vita. Ne parliamo con Monica Ramaioli, direttrice generale di Fondazione Umberto Veronesi, ben trovata.
1: Grazie.
0: Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico della Fondazione, ben trovata.
2: Ben trovati voi.
0: E Giulia Cirelli, Pink Ambassador, ben trovata.
3: Buongiorno a tutti.
0: Nel libro si racconta il progetto nazionale delle Pink Ambassador nato nel 2014. È un libro pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro. Accompagnare queste donne ad affrontare il dopo con fiducia, consapevolezza, speranza. Cosa ha significato per voi e cosa continua a significare?
1: Significa assolutamente quello di non solo continuare a sostenere la ricerca scientifica, che è il nostro principale scopo, ma anche prenderci cura di quello che è, diciamo così, il problema che Umberto Veronesi da sempre sottolineava, che è difficile a volte togliere il tumore dalla testa delle persone. Quindi con questo progetto, quindi di conseguenza anche con il libro, il nostro obiettivo è quello di ridare alle donne una possibilità di essere tra di loro, confrontarsi ed essere accompagnate per pensare a un nuovo futuro di loro stesse.
0: Un itinerario in 5 passi, semplici ma essenziali per tornare alla vita. Supporto psicologico, attività fisica, corretta alimentazione, riconnettersi con il proprio corpo, anche pensando al desiderio della maternità, ritrovare anche la propria dimensione sociale. Cosa avete notato accompagnando queste donne?
2: È un progetto che dà alle donne la possibilità di ritrovarsi in tanti aspetti della loro vita che la malattia porta a cambiare. E quindi il fatto di seguirle, comunque di dare delle nozioni, dare degli strumenti per poter affrontare tutte quelle che sono i loro cambiamenti, è sicuramente qualcosa che ha permesso loro di affrontare un po' il dopo nella maniera migliore. Quindi ci auspichiamo che questo libro raggiunga sempre più persone per poter dare un po' a tutte il messaggio di questa rinascita. Ci può essere, e a volte si può riscoprire anche delle se stesse migliori quasi di prima, ecco, delle risorse nuove.
0: C'è un prima e c'è un dopo, dal momento della diagnosi alla guarigione. Questo percorso, tu Giulia hai detto poc'anzi, che è proprio un modo per mettere in evidenza cosa vuol dire rifiorire, rinascere. Potresti anche esprimere questo pensiero ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici?
4: Durante la malattia ci si sente annientati, si ha paura, non si hanno forze. La chemioterapia ti annienta anche i pensieri perché ti disturba la mente e diventa difficile pensare al futuro. Quindi vivi giorno per giorno tutto quello che ti accade, accetti quello che arriva, ma non sai nemmeno se avrai un futuro. Riuscire a trasformare quel periodo così brutto invece in qualcosa di così bello come è la mia vita oggi, grazie soprattutto al progetto Pink Ambassador e a tutto quello che mi ha offerto. Quindi ho iniziato a correre, la corsa è diventata parte della mia quotidianità, ho conosciuto tantissime persone, dalle Pink Ambassador che sono diventate per me come sorelle, a un sacco di nuovi amici con i quali condivido il piacere di questo sport, condivido viaggi per andare a correre, e partecipare a tutti questi eventi di fondazione mi ha permesso proprio di rinascere e di trovare una nuova me.
0: Di corsa verso il futuro oggi per te, Giulia, cosa vuol dire?
4: Sicuramente significa quello che faccio ogni giorno, quindi corro lontano dalla paura, perché spesso si ripresenta soprattutto nel periodo dei controlli, perché annualmente noi dobbiamo fare dei controlli, quindi in quel periodo la paura c'è, ma correre mi aiuta a liberare la testa e ho capito che il mio futuro esiste, quindi la speranza del futuro mi ha proprio fatto rinascere a nuova vita.
0: Grazie mille.
4: Grazie.
0: Di corso verso il futuro per Fondazione Veronesi vuol dire anche soprattutto prevenzione, ricerca, ma anche sensibilizzazione. Tanti progetti dedicati alle donne, Pink is Good, la piattaforma di ricerca sul tumore al seno, ma anche la Pink Parade. Parliamone brevemente di questi progetti.
1: Alcuni di questi sono dei progetti, diciamo, di sensibilizzazione, tipo la Pink Parade, che per noi ogni anno riesce a coinvolgere sempre più persone. Quest'anno ci aspettiamo 22.500 partecipanti. È un momento di gioia, di divertimento, ma anche un momento per trasmettere quelle che sono delle informazioni importanti che, come abbiamo sottolineato più volte, la cosa più fondamentale oggi è quella di porsi sempre di più a quelle che sono, diciamo così, gli screening di prevenzione. E quindi è un momento di gioia, parliamo di prevenzione e raccogliamo fondi per sostenere poi i progetti di ricerca scientifica che ci permettono di raggiungere risultati come quelli che abbiamo sentito questa sera. Quindi sempre un maggior numero di persone che possono, diciamo così, superare la malattia.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
3: Avete ascoltato A tutto volume, Libri in festa a Ragusa. Interviste realizzate durante la 17ª edizione, dall'11 al 14 giugno 2026.

0: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
1: So judge up.

puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

covare la vita, questo racconto surreale, questo rombo di tuono.